Never again.

0: Did you get that?
1: Per la rubrica dal Papa Rock avete ascoltato Eric Clapton e la seconda parte del Compact Disc Unplugged. Per compositori del Novecento trasmettiamo di Darius Milhaud, Suite opera 157b, Le Printemps, opera 18. Esegui il trio Belle Rives.

Per compositori del Novecento abbiamo trasmesso di Darius Milhaud, suite opera 157b, quindi le Printemps opera 18, ha eseguito il trio Ballerive. E per concludere Bruno Battisti da Mario alla chitarra.

Con la musica di Bruno Battisti Damario alla chitarra si conclude la seconda parte del Convoi nella notte. Anna Albertini vi saluta e vi augura un buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana.

Cari amici, cari amiche, affezionati radioascoltatori, un cordiale saluto a voi tutti dal vostro Luigi Cioffi, che anche per questa sera vi dà il benvenuto ad un nuovo appuntamento di Concerto Spirituale. Un solo grande ascolto occuperà tutto il nostro spazio musicale. Ciò che infatti intendo proporvi è la Missa Solemnis di Ludwig van Beethoven. Il compositore scrisse pochissima musica sacra, solamente tre composizioni intitolate Cristo sul Monte degli Ulivi, opera 85, la Messa in La Maggiore, opera 86 e questa Missa Solemnis in Re Maggiore, opera 123. Se nell'oratorio Cristo sul Monte degli Ulivi Beethoven sceglie come tema l'umanità di Gesù, il dramma del suo trovarsi in totale solitudine faccia a faccia con la morte, e nella Messa opera 86 adotta schemi tradizionali pur raggiungendo momenti di altissima originalità, è tuttavia nella Missa Solemnis opera 123 che Beethoven giganteggia sulle altre composizioni di musica sacra. Tale partitura, assieme alla Nona Sinfonia opera 125, rappresenta senza ombra di dubbio uno dei vertici della sua parabola compositiva. Beethoven aveva iniziato a lavorare alla partitura già dal 1818, quando aveva ricevuto notizia che l'arciduca Rodolfo d'Asburgo era stato nominato arcivescovo di Olmütz in Moravia e avrebbe preso possesso della sede arcivescovile nel marzo del 1820. Quindi la messa venne concepita proprio per onorare quel suo grande protettore mecenate. Si mise al lavoro avendo davanti a sé ancora un anno e mezzo, ma la composizione però gli richiese molte più energie di quelle previste. Fu costretto a passare in rassegna la musica sacra a partire dal canto gregoriano fino a Palestrina e ai Bach. Cercò di migliorare la sua conoscenza della prosodia latina proprio in una lettera datata 29 luglio 1819 all'arciduca Rodolfo. Beethoven scrisse: gli antichi ci servono moltissimo perché per lo più hanno un vero valore d'arte, ma la libertà, il progresso nel mondo dell'arte come in tutta la grande creazione sono scopo, e sebbene noi moderni non siamo tanto avanti in fatto di saldezza quanto i nostri antichi precursori, tuttavia la raffinatezza della nostra cultura ha ampliato parecchie cose. Dunque è evidente il valore artistico dell'antico stile, ma inserito in un quadro di più raffinata evoluzione musicale. Ultimata questa Missa Solemnis, Beethoven ne fu intimamente soddisfatto. Tale stato d'animo trapela in più di qualche lettera del suo epistolario. Egli la considererà sempre come il prodotto più felice del suo spirito. In una lettera del 16 settembre 1824 all'amico Andrea Streicher disse: «Nel lavorare a questa grande messa, la mia intenzione principale era di destare dei sentimenti religiosi tanto in chi canta quanto in chi ascolta». Il risultato è una composizione lunga, complessa, grandiosa. L'organico è dilatato al massimo, quattro solisti, soprano, contralto, tenore basso, coro, orchestra e organo. Il linguaggio musicale è proteso in avanti e contiene già i semi dei successivi sviluppi della musica. Questa capacità di sfruttare fino all'estremo limite le risorse del canto e dell'orchestra preannuncia in certi momenti il futuro linguaggio di Gustav Mahler. La Missa Solemnis è ovviamente articolata secondo lo schema della Messa Cattolica Romana, il cui impianto generale fa perno sulle seguenti parti: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus e Agnus Dei. Significativo quanto Beethoven scrisse accanto all'inizio del Credo, riportando le parole «Dio sopra ogni cosa, Dio non mi ha mai abbandonato». Ascoltiamo allora di Ludwig van Beethoven la Missa Solemnis in Re maggiore opera 123 per soli, coro e orchestra, nella esecuzione di Eileen Farrell, soprano, Carol Smith, contralto, Richard Lewis, tenore, Kim Borg, basso. Il violino solista è John Corigliano. Westminster Choir, diretto da Warren Martin e John Finlay Williamson. La New York Philharmonic è diretta da Leonard Bernstein.

0: Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato la Missa Solemnis in Re maggiore, opera 123, per soli, coro e orchestra. Eileen Farrell, soprano, Carol Smith, contralto, Richard Lewis, tenore, Kim Borg, basso, John Corigliano, violino solista, Westminster Choir, diretto da Warren Martin e John Philen Williamson, la New York Philharmonic era diretta da Leonard Bernstein. E con questo lungo ascolto si chiude anche per questa domenica il nostro consueto spazio radiofonico dedicato alla musica sacra. Da Luigi Cioffi e da tutta la redazione dei programmi musicali della Radio Vaticana giunga a voi tutti un cordiale saluto.
1: Avete ascoltato?

0: l'angolo barocco.
1: Ben trovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ascoltiamo di Arcangelo Corelli dalle sonate da chiesa opera 1, dalle sonate da camera opera 2, in do maggiore opera 2 numero 3, in mi minore opera 2 numero 4, in si bemolle maggiore opera 1 numero 5, in si minore opera 1 numero 6, in si bemolle maggiore opera 2 numero 5. The Purcell Quartet.

0: La parola del giorno. A cura di Rosario Tronnolone. Dagli Atti degli Apostoli. In quel tempo il re Erode cominciò a perseguitare alcuni membri della Chiesa. Fece uccidere di spada Giacomo, fratello di Giovanni. Vedendo che ciò era gradito ai giudei, fece arrestare anche Pietro. Pietro, piantonato da due soldati e legato con due catene, stava dormendo, mentre davanti alle porte le sentinelle custodivano il carcere. Ed ecco, gli si presentò un angelo del Signore e una luce sfolgorò nella cella. Egli toccò il fianco di Pietro, lo destò e disse: «Alzati in fretta!» E le catene gli caddero dalle mani.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: «La gente, chi dice che sia il figlio dell'uomo?» Risposero: «Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti». Disse loro: «Ma voi, chi dite che io sia?» Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente». E Gesù gli disse: «Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico: tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli».
2: Oggi festeggiamo due fratelli nella fede, Pietro e Paolo, che riconosciamo come pilastri della Chiesa e veneriamo come patroni della diocesi e della città di Roma. La liturgia di questa solennità, infatti, ci fa vedere come Pietro e Paolo sono stati chiamati a vivere un unico destino, quello del martirio, che li ha associati definitivamente a Cristo. Tuttavia, questa comunione nell'unica confessione della fede non è una conquista pacifica. I due apostoli la raggiungono come un traguardo a cui approdano dopo un lungo cammino nel quale ciascuno ha abbracciato la fede e ha vissuto l'apostolato in modo diverso. La loro fraternità nello spirito non cancella le diversità dalle quali sono partiti. La storia di Pietro e Paolo ci insegna che la comunione a cui il Signore ci chiama è un'armonia di voci e di volti e non cancella la libertà di ognuno. I santi Pietro e Paolo ci interpellano anche sulla vitalità della nostra fede. Nell'esperienza del discepolato, infatti, c'è sempre il rischio di cadere nell'abitudine. Nella storia dei due apostoli, invece, ci ispira la loro volontà di aprirsi ai cambiamenti, di lasciarsi interrogare dagli avvenimenti. E al centro del Vangelo che abbiamo ascoltato c'è proprio la domanda che Gesù pone ai suoi discepoli e che rivolge anche a noi oggi, perché possiamo discernere se il cammino della nostra fede conserva dinamicità e vitalità, se è ancora accesa la fiamma della relazione con il Signore. Ma voi, chi dite che io sia? Ogni giorno, ad ogni ora della storia, sempre dobbiamo porre attenzione a questa domanda. Chi è oggi per noi Gesù Cristo? Che posto occupa nella nostra vita e nell'azione della Chiesa? Come possiamo testimoniare questa speranza nella vita di tutti i giorni e annunciarla a coloro che incontriamo?

0: fiducia. Egli, giudice giusto, mi renderà il frutto delle mie fatiche nell'ultimo giorno.
1: La grazia di Dio in me non fu vana. La grazia di Dio non mi abbandona.

0: La grazia di Dio in me non fu vana. La grazia di Dio non mi abbandona.
1: Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la mia corsa, ho conservato la fede.

0: ho terminato la mia corsa, ho conservato la fede.
1: Carissimi, nella misura in cui partecipate alle sofferenze di Cristo, rallegratevi, perché anche nella rivelazione della sua gloria possiate rallegrarvi ed esultare. Beati voi se venite insultati per il nome di Cristo, perché lo Spirito della gloria e lo Spirito di Dio riposa su di voi.

0: hanno dato la vita per il Signore Gesù.
1: Hanno dato la vita per il Signore Gesù.
0: Erano lieti di essere insultati.
1: Per il Signore Gesù.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Hanno dato la vita per il Signore Gesù.
0: Da chi andremo, Signore? Tu hai parole di vita eterna, e noi abbiamo creduto e sappiamo che tu sei il Figlio di Dio. Alleluia.

Da chi andremo, Signore? Tu hai parole di vita eterna, e noi abbiamo creduto e sappiamo che tu sei

0: di Dio. Alleluia.
1: Cristo ha amato la sua Chiesa e l'ha edificata sul fondamento degli Apostoli e dei Profeti. Pieni di fede, invochiamo il suo aiuto.
0: Benedici la tua Chiesa, Signore.
2: Hai pregato per Pietro, perché non venisse meno la sua fede. Conferma la fede della tua Chiesa.
0: Benedici la tua Chiesa, Signore.
2: Dopo la risurrezione, sei apparso a Simon Pietro e ti sei manifestato a Paolo sulla via di Damasco. Illumina le nostre menti, perché riconosciamo in te il Figlio del Dio vivente.
0: Benedici la tua Chiesa, Signore.
2: Hai eletto Paolo apostolo per annunziare il tuo nome alle genti. Rendici testimoni e annunziatori del Vangelo.
0: Benedici la tua Chiesa, Signore.
2: Hai perdonato l'apostolo Pietro, che ti aveva rinnegato 3 volte. Rimetti a noi tutti i nostri debiti.
0: Benedici la tua Chiesa, Signore.
1: A conclusione della nostra preghiera del mattino, diciamo la preghiera che riassume tutto il Vangelo di Cristo.

0: O Dio che ci allieti con la solenne celebrazione dei Santi Pietro e Paolo, fa che la tua Chiesa segua sempre l'insegnamento degli Apostoli, dai quali ha ricevuto il primo annunzio della fede. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Il
1: Amen.
0: Signore ci benedica, ci preservi da ogni male, e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
2: Avete ascoltato La preghiera delle lodi, una produzione della Conferenza Episcopale Italiana.

La resurrezione di Maria. Dette queste parole, andò a chiamare Maria, sua sorella, e di nascosto le disse: «Il Maestro è qui e ti chiama». Udito questo, ella si alzò subito e andò da lui. Gesù non era entrato nel villaggio, ma si trovava ancora là dove Marta gli era andata incontro. Allora i giudei, che erano in casa con lei a consolarla, vedendo Maria alzarsi in fretta e uscire, la seguirono, pensando che andasse a piangere al sepolcro.

0: Questa volta è un amico di Gesù che la morte minaccia. Frase sconvolgente fra tutte. Quando coloro che amiamo sono ammalati, siamo più sconvolti che quando si tratta di noi stessi. Colui che tu ami è malato. Stranamente Gesù si prenderà il suo tempo e le sue amiche glielo rimproverano. Marta, con prontezza, sarà la prima a raggiungerlo, a tentare di capire nel panico com'è possibile che sia arrivato troppo tardi. Vorrebbe credere che sia ancora possibile. Ma andiamo, la morte è lì e Lazzaro da 4 giorni è legato con bende e si decompone. Gesù le dice, e possiamo quasi vederlo mentre le parla fissandola negli occhi: io sono la risurrezione, credi questo? Ed ella risponde, come possiamo fare, vigorosamente: sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio. Fine del primo atto. La cosa più stupefacente deve ancora avvenire. Gesù non ha smesso di dire ai suoi che la vita eterna comincia ora, che lui è la sorgente della vita eterna. I suoi amici capiscono qualcosa, ma è una novità talmente enorme che egli non è sicuro che comprendano bene. Non è sicuro neanche che noi comprendiamo meglio di loro. La morte resta la morte. Questa apertura, questa effrazione che ci inchioda a terra, contro la quale non possiamo nulla. Inaccettabile, scandalosa. La morte resta questo enigma, sopportabile quando pone il suo sigillo su una vita compiuta e felice, ma incomprensibile in ogni altra circostanza. Siamo innegabilmente fatti per la vita. Il Deuteronomio l'aveva annunciato: io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, perché viva tu e la tua discendenza. La Bibbia, in tutto il suo spessore, fa spostare le linee. Essa traccia una frontiera nella vita dell'uomo fra ciò che lo fa vivere e ciò che lo uccide. C'è della morte nella vita, durante tutta la vita. La vittoria su ciò che ci distrugge è una scelta d'ogni giorno. E probabilmente Gesù è l'uomo che non è contaminato dalla morte, che non è complice di ciò che uccide. Il suo scontro con tutti i poteri che vogliono ispezionare la vita viene da qui. Comincia il secondo atto. Maria, prostrata, è ancora in casa e Gesù la attende. Marta va a cercare sua sorella. Il maestro è qui e ti chiama. Coloro che sanno leggere il greco assistono allora ad un fuoco d'artificio. Come il Cristo sarà risuscitato dai morti, Maria non si alza, ma è risuscitata, fatta risorgere alla voce passiva. E nel caso in cui non avessimo compreso, il testo precisa che i giudei che erano con lei la videro alzarsi subito. Qui il greco usa il verbo risuscitare, letteralmente la videro risuscitata, come se fosse l'illustrazione di ciò che Gesù ha appena detto a Marta: io sono la risurrezione e la vita. Proprio quando Lazzaro non è uscito dal suo sepolcro, proprio quando il verbo risuscitare non sarà utilizzato per significare la rianimazione di cui egli sarà oggetto, la chiamata del Signore della vita basta a risuscitare Maria. Lazzaro sarà slegato dai lacci della morte e Gesù, il figlio del Dio che non ha creato la morte e non gode per la rovina dei viventi, avrà pianto la morte del suo amico, come piange la morte di ciascuno di noi. Ma il cuore di questo testo, nascosto a prima vista, è che egli guarisce in Maria qualcosa d'un legame con la morte che poteva avere la meglio. Egli la fa risorgere con la sua presenza e con la sua parola. Ogni volta che egli ci chiama con il nostro nome, è come se ci afferrasse per i capelli per farci uscire da ciò che uccide. Vinto dalla morte, egli ne è vincitore, mediante il suo amore che non è morto con la morte. Il Verbo di Dio ha piantato la sua tenda in noi fino alla tomba e ha amato senza cedimenti. In lui la morte è morta. L'ultima parola pronunciata sulle nostre vite non è una condanna senza appello, ma una promessa. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me non morirà in eterno.
1: Camminare verso l'innocenza. 40 tappe attraverso il Vangelo di Giovanni. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Anne Lécu, pubblicato dall'editrice Querignana e proposte al microfono da

Puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: State ascoltando Radio Vaticana. La parola del giorno. A cura di Rosario Tronnolone. Dagli Atti degli Apostoli. In quel tempo il re Erode cominciò a perseguitare alcuni membri della Chiesa. Fece uccidere di spada Giacomo, fratello di Giovanni. Vedendo che ciò era gradito ai giudei, fece arrestare anche Pietro. Pietro, piantonato da due soldati e legato con due catene, stava dormendo, mentre davanti alle porte le sentinelle custodivano il carcere. Ed ecco, gli si presentò un angelo del Signore e una luce sfolgorò nella cella. Egli toccò il fianco di Pietro, lo destò e disse: «Alzati in fretta!» E le catene gli caddero dalle mani.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: «La gente chi dice che sia il figlio dell'uomo?» Risposero: «Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti». Disse loro: «Ma voi chi dite che io sia?» Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente». E Gesù gli disse: «Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico: tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli».
2: Oggi festeggiamo due fratelli nella fede, Pietro e Paolo, che riconosciamo come pilastri della Chiesa e veneriamo come patroni della diocesi e della città di Roma. La liturgia di questa solennità, infatti, ci fa vedere come Pietro e Paolo sono stati chiamati a vivere un unico destino, quello del martirio, che li ha associati definitivamente a Cristo. Tuttavia, questa comunione nell'unica confessione della fede non è una conquista pacifica. I due apostoli la raggiungono come un traguardo a cui approdano dopo un lungo cammino nel quale ciascuno ha abbracciato la fede e ha vissuto l'apostolato in modo diverso. La loro fraternità nello spirito non cancella le diversità dalle quali sono partiti. La storia di Pietro e Paolo ci insegna che la comunione a cui il Signore ci chiama è un'armonia di voci e di volti e non cancella la libertà di ognuno. I santi Pietro e Paolo ci interpellano anche sulla vitalità della nostra fede. Nell'esperienza del discepolato, infatti, c'è sempre il rischio di cadere nell'abitudine. Nella storia dei due apostoli, invece, ci ispira la loro volontà di aprirsi ai cambiamenti, di lasciarsi interrogare dagli avvenimenti. E al centro del Vangelo che abbiamo ascoltato c'è proprio la domanda che Gesù pone ai suoi discepoli e che rivolge anche a noi oggi, perché possiamo discernere se il cammino della nostra fede conserva dinamicità e vitalità, se è ancora accesa la fiamma della relazione con il Signore. Ma voi, chi dite che io sia? Ogni giorno, ad ogni ora della storia, sempre dobbiamo porre attenzione a questa domanda. Chi è oggi per noi Gesù Cristo? Che posto occupa nella nostra vita e nell'azione della Chiesa? Come possiamo testimoniare questa speranza nella vita di tutti i giorni e annunciarla a coloro che incontriamo?

A tutti un cordiale saluto e l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Nella puntata odierna, cari amici, vi proporrò alcuni pensieri cristiani, messaggi a chi ama Gesù, a chi crede di non amarlo e a chi non lo ama perché non lo conosce. Non mi resta dunque che augurarvi un buon ascolto.

cosa sono i pensieri cristiani? Sono considerazioni, riflessioni e commenti in rapporto sia ai temi dello spirito e sia alle vicissitudini della nostra vita. Voglio iniziare la serie di questi pensieri nel ricordo di San Francesco d'Assisi, denominato il Cavaliere dell'Amore. Quindi comincio a parlare proprio di questo, di amore. Ricordo innanzitutto una cosa. Il migliore sinonimo del buon Dio è costituito appunto dalla parola amore. Dio è uguale ad amore e amore è uguale a Dio. Senza amore non vi può essere Dio. Dice Gesù: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima e con tutta la tua mente. Questo è il massimo e primo comandamento. Simile a questo è però il secondo: amerai il prossimo tuo come te stesso. Possiamo quindi aggiungere: se non si mostra amore per il prossimo, non si ama neppure il buon Dio. Questo concetto rappresenta il cardine della fede. Senza di esso, la porta di accesso al buon Dio non gira e non si apre a chi che sia, qualunque cosa di bello e di grande si possa compiere. Spesso sentiamo dire: com'è difficile a volte amare gli altri. Certo, d'accordo, amare sempre il prossimo è un'impresa suprema. Tant'è vero che Gesù ha posto simile comandamento al vertice. Tanto più, lo si legge nel Vangelo, che l'odio del mondo è grande verso coloro che Cristo ha eletto dal mondo. Ma con questo, forse che quando uno dei nostri cari ci si mostra avverso, se a lui vogliamo veramente bene, non cerchiamo di riportarlo a noi proprio con l'amore. E questa regola è tanto più valida se ci si ricorda che nel prossimo va visto addirittura il buon Dio. Coloro che amano il prossimo sono tra i più forti di questo mondo. Sono più forti di questo mondo proprio perché questo mondo non riesce in genere ad amare. Ecco la verità, che anche dal punto di vista più strettamente razionalistico non può che spingere all'amore. E in questa verità c'è un grande segreto. Avete presente la batteria di un'automobile? Più l'auto corre, più la batteria si ricarica. Così è per l'amore. Più si cammina lungo la sua strada, più esso aumenta in noi e ci rende facile tutto.

0: la grandezza del perdono.
1: Difficile volersi bene, non metterci mai le catene.
0: Perdonare è difficile, bisogna ammetterlo. Eppure bisogna farlo. Non soltanto per una ragione primaria di carattere spirituale, che non può e non deve sfuggire al cristiano, ma anche per un motivo che oseremmo definire fisico. Cominciamo proprio da quest'ultimo. Pensate ad un uomo che ha un ascesso pieno di infezione che non fuoriesce, e questo procura febbre sempre più alta. Cosa fa il medico? Incide l'ascesso dicendo all'uomo: sentirai per un attimo un grande dolore, ma meglio questo che continuare così. Ebbene, chi sente di doversi rivalere contro qualcuno è come se avesse nell'animo un ascesso che marcisce sempre più e che fa aumentare in lui la febbre del vendicarsi. Il perdono è il bisturi del medico. Indubbiamente bisogna fare grandissima forza su se stessi, ma si eliminano marcio e febbre. Si potrebbe obiettare, ma vendicandosi il risultato sarebbe lo stesso. Non è vero, per il semplice fatto che una cosa è certa: meglio dimenticare il male ricevuto che nel ricordo di esso fare altro male. Il perdono rasserena l'animo e ci fa sentire meglio, anche nella mente e quindi fisicamente. La vendetta non acquieta, perché lascia nell'animo il ricordo di un'azione moralmente colpevole, anche se motivata. La differenza enorme è tutta qui. Questo vale per chiunque sia dotato di un minimo di logica, di raziocinio. Per il cristiano, poi, quanto abbiamo portato ad esempio con accessibile semplicità si innesta nel Vangelo. Se perdonate agli uomini le loro mancanze, dice Gesù, il Padre Celeste perdonerà i vostri peccati. Ma se non perdonate gli uomini, nemmeno il Padre vostro perdonerà le vostre mancanze. E sottolinea poi, a voler evidenziare la necessità della costanza del perdono, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate ogni volta che state pregando. Se non si perdona, questo va detto con chiarezza tutta evangelica, è inutile confessarsi, comunicarsi, genuflettersi. Non potremo mai avere il perdono di Dio. Gesù perdonò perfino sulla croce, e questo ricordiamolo sempre. Non vi è atto d'amore più grande del perdono. Ecco perché Gesù a Pietro, che gli domandava se dovesse perdonare fino a 7 volte chi aveva peccato contro lui stesso, rispose con le famose parole: non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7.
1: Difficile volersi bene, non metterci mai le catene. La somma di tutti gli errori ci ha reso comunque migliori, in mezzo al casino del mondo.

Il caro e indimenticabile padre Mariano da Torino notava con profonda amarezza che gli italiani hanno purtroppo un triste primato, quello della bestemmia. È un'espressione oltraggiosa la bestemmia, che degrada qualsiasi uomo e lo rende vile. Per il cristiano poi costituisce in particolare la gravissima trasgressione ad uno dei 10 comandamenti del buon Dio. Le persone che bestemmiano si possono suddividere in due categorie. Alla prima appartengono coloro che lo fanno per pessima educazione, per cattiva abitudine, derivanti da tutta una serie di circostanze. Della seconda categoria fanno parte frequentemente persone di levatura sociale e intellettuale, per le quali la bestemmia costituisce la manifestazione di una volgare protervia negatrice di Dio. Come combattere la bestemmia assolvendo un dovere che ogni vero cristiano deve avvertire e compiere? Nei confronti di quelli della prima categoria, la maniera è una sola: spiegare ad essi pazientemente l'insulsaggine di tale modo di esprimere e il danno che recano, nell'opinione di tanti che li possono ascoltare, all'immagine sia di loro stessi che del proprio ambito familiare. Quale impressione si può avere, infatti, dinanzi alla trivialità di chi bestemmia? Verso gli appartenenti alla seconda categoria è necessaria un'aggiunta. Domandiamo loro, pacatamente, affidandoci proprio al classismo intellettuale che rivendicano, ma la bestemmia, sia pure nell'oltraggio, non è anch'essa un riconoscimento di Dio, dato che non si avversa qualcuno che non esiste? E come si può giudicare allora

che mi addolorava profondamente e che ogni volta che lo sentivo ingiuriare Dio, dovevo chiedere nel mio intimo perdono per lui. Comprese. E le sue bestemmie si fecero sempre più rare, finché un giorno seppi che dopo tanti e tanti anni era andato anche a fare la comunione. Vedete, quando appena si porge la mano al buon Dio, qualunque cosa sia avvenuta prima, il buon Dio ci prende per mano e ci conduce verso l'amore.

Celebramus missam de solemnitate sanctuorum Petri et Pauli apostolorum, cum prefazione de duplici missione Petri et Pauli in Ecclesia et precio charistica tertia.

0: Oremos. Deus, qui huius diei venerandam sanctamque laetitiam in apostolorum Petri et Pauli solemnitate tribuisti, da ecclesiae tue eorum in omnibus sequi preceptum, per quos religionis sumpsit exordium, per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum.
1: Amen.
2: Dagli Atti degli Apostoli. In quel tempo il re Erode cominciò a perseguitare alcuni membri della Chiesa e fece uccidere di spada Giacomo, fratello di Giovanni. Vedendo che questo era aggredito ai giudei, decise di arrestare anche Pietro. Erano quelli i giorni degli azimi. Fattolo catturare, lo gettò in prigione, consegnandolo in custodia a quattro picchetti di quattro soldati ciascuno, col proposito di farlo comparire davanti al popolo dopo la Pasqua. Pietro dunque era tenuto in prigione, mentre una preghiera saliva incessantemente a Dio dalla chiesa per lui. E in quella notte, quando poi Erode stava per farlo comparire davanti al popolo, Pietro, piantonato da due soldati e legato con due catene, stava dormendo, mentre davanti alla porta le sentinelle custodivano il carcere. Ed ecco, gli si presentò un angelo del Signore e una luce sfolgorò nella cella. Egli toccò il fianco di Pietro, lo destò e disse: «Alzati in fretta!» E le catene gli caddero dalle mani. E l'angelo a lui: «Mettiti la cintura e legati i sandali!» E così fece. L'angelo disse: «Avvolgiti il mantello e seguimi!» Pietro uscì e prese a seguirlo. Ma non si era ancora accorto che era realtà ciò che stava succedendo per opera dell'angelo. Credeva infatti di avere una visione. Essi oltrepassarono la prima guardia e la seconda, e arrivarono alla porta di ferro che conduce in città. La porta si aprì da sé davanti a loro. Uscirono, percorsero una strada, e a un tratto l'angelo si dileguò da lui. Pietro allora, rientrato in sé, disse: «Ora sono veramente certo che il Signore ha mandato il suo angelo e mi ha strappato dalla mano di Erode e da tutto ciò che si attendeva il popolo dei giudei». Verbum Domini.
1: Deo gratias. Ex omnibus terroribus meis eribuite me Dominus. Ex omnibus terroribus meis eribuite me Dominus. Benedicam Dominum in omni tempore, semper laus eius in ore meo. In Domino gloriabitur anima mea, audiat mansueti et letentur. Ex omnibus terroribus meis eribuite me Dominus. Magnificate Dominum mecum, et exaltemus nomen eius in ipsum. Exibi Dominum, et exaudibit me, et ex omnibus terroribus meis eribuit me. Ex omnibus terroribus meis eribuit me Dominum. Respicite ad eum, et illuminamini, et facet vestra non confundentur. Iste pauper clamavit, et Dominus exaudibit eum, et de omnibus tribulationibus eius salvabit eum. Ex omnibus terroribus meis eribuit me Dominus. Ballabit angelus Domini in circuito timentes eum, et eripit eos. Gustate et videte quoniam suavis est Dominus, beatus vir qui sperat in eo. Ex omnibus terroribus meis eribuit me Dominus.
3: Lectio Epistole secunde Beati Pauli Apostoli ad Timoteum. Caput quartum. Tema: in reliquo reposita est mi corona justitiae. Il dua lettero dell'Apostolo Paulo al Timoteo. Amata, por mi estas iam proxima la horo fordoni mian vivon kiel offeron. Ien venis la momento por mia lasta voyaggio. Mi batalis la bonan batalon, mi finis la curadon, mi gardis la credon. Nun mi attendas la premion de la venco. La Signoro, justa iugisto, donis al mi la cronon de iustulo en tiu tago. Cai li donos tion ne nur al mi, sed ancau al ciui qui attendas ame lian aperon. La Signoro subtenis min, cae min fortigis, tiel che mi povis annonci lian messagion, porche ciui nazioi audu prigi. Tiel mi estis forsa vita el buscio de leono. La Signoro min savos de cium albona insido, cae min conducos en sian cielan regnon. Al li la gloro por ciam cae eterne. Amen. Verbum Domini.
1: Deo gratias.

0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Lectio Sancti Evangelii secundum Matteo.
1: Gloria tibi, Domine.
0: Caput decimum sextum, tema tu es Petrus, et tibi dabo claves regni celorum. In illo tempore venit Iesus in partes Caesarea Philippi, et interrogabat discipulos suos, dicens, quem dicunt homines esse filium hominis? At ili dixerunt, alii Ioannem Baptistam, alii autem Eliam, alii vero Jeremiam, aut unum ex prophetis. Dicit illis, vos autem quem me esse dicitis? Respondens Simon Petrus dixit, tu es Christus, filius Dei vivi. Respondens autem Jesus dixit ei, beatus es Simon Bar-Iona, quia caro et sanguis non revelavit tibi, sed pater meus qui in celis est. Et ego dico tibi, tu es Petrus, et super hanc Petram edificabo ecclesiam meam, et porte inferi non prevalebunt adversum eam. Tibi dabo claves regni celorum, et quod cumque ligaveris super terram, erit ligatum in celis, et quod cumque solveris super terram, erit solutum in celis. Verbum Domini.
1: Laus tibi Christe.
0: Credo in unum Deum,
1: Patrem omnipotente, factorem celi et terra,
0: visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum, consubstantialem Patris, perquem omnia facta sunt, qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de celis, et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die secundum Scripturas, et ascendit in celum, sedet ad dextram Patris, et iterum venturus est cum gloria iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum et vivificantem, qui ex Patre filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificator, qui locutus est per prophetas, et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam, confitior unum baptisma in remissionem peccator, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi.
1: Amen.
0: Fratelli e sorelle, lodando Dio per la testimonianza di fede dell'Apostolo Pietro e per la missione alle genti dell'Apostolo Paolo, presentiamo al Padre le nostre suppliche per la Chiesa sparsa nel mondo.
1: Ripetiamo insieme, Signore, accresci la nostra fede.
0: Signore, accresci la nostra fede.
1: Per la Chiesa di Cristo fondata sulla solida roccia di Pietro e per Papa Leone, il popolo cristiano sotto la sua guida progredisca nella fede, nella speranza e nella carità. Preghiamo.
0: Signore, accresci la nostra fede.
1: Per i missionari del Vangelo, sull'esempio dell'Apostolo Paolo, annunciano a tutti i popoli il mistero della salvezza, affinché molti giungano alla fede, credano in Dio e in colui che egli ha mandato. Preghiamo.
0: Signore, accresci la nostra fede.
1: Per le vocazioni al sacerdozio e alla vita consacrata, numerosi giovani rispondono con gioia alla chiamata di Dio, scegliendo di mettersi a completa disposizione degli altri nel campo della Chiesa e del mondo. Preghiamo.
0: Signore, accresci la nostra fede.
1: Per i sofferenti nel corpo e nello spirito, per coloro che vivono le tremende conseguenze della guerra nelle varie parti del mondo, non si sentono soli o abbandonati, ma raggiunti dalla forza di Dio, fonti di fiducia e di coraggio e della solidarietà dei cristiani. Preghiamo.
0: Signore, accresci la nostra fede.
1: Per noi qui presenti e per coloro che seguono questa celebrazione attraverso la radio, lo Spirito ci doni gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù per formare un solo corpo e diventare cittadini sempre più degni del Regno dei Cieli. Preghiamo.
0: Signore, accresci la nostra fede. Ricordati, o Padre, della tua Chiesa, edificata sui santi apostoli Pietro e Paolo. Infondi un rinnovato fervore nei pastori e nei fedeli, perché avvertono l'urgenza di annunciare a ogni creatura Cristo, Redentore dell'uomo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Lunedì 29 giugno, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana, i titoli. Papa Leone all'Angelus prega per le vittime del terremoto in Venezuela e incoraggia i soccorritori. Il bilancio sale a 1450 morti. Tregua temporanea fra Stati Uniti e Iran dopo le ostilità degli ultimi giorni. Domani probabile negoziato fra le parti in Qatar. Ancora caldo torrido sull'Europa. L'OMS stima 1300 vittime. Ben trovati da Marco Guerra. Papa Leone, dopo l'Angelus di domenica, è tornato a ribadire la vicinanza per il Venezuela, colpito la sera del 24 giugno dal violento terremoto il cui bilancio delle vittime è salito a 1450 morti, 3150 feriti e oltre 50.000 dispersi. Il pontefice ha innalzato la sua preghiera a Dio e assicurato vicinanza spirituale ai familiari dei morti, ai feriti e a quanti sono stati duramente colpiti da questa tragedia. Servizio di Salvatore Cernuzio.
2: Parole di vicinanza a un popolo costretto ad affrontare un'ennesima tragica prova, una preghiera per le vittime e i feriti, un grazie ai soccorritori impegnati a salvare o recuperare tra le macerie le 50.000 persone che mancano ancora all'appello. Lo sguardo e il cuore del Papa sono ancora per il Venezuela.
3: Deseo expresarmi cercanía a las hermanas y hermanos venezolanos.
2: Desidero esprimere la mia vicinanza alle sorelle e ai fratelli venezuelani colpiti dai recenti terremoti che hanno causato numerose vittime e feriti, oltre a ingenti danni materiali, mentre prego il Signore affinché conceda l'eterno riposo e la mia vicinanza spirituale ai familiari, ai feriti e a tutti coloro che sono stati così duramente colpiti da questa tragedia. Leone XIV, che già al termine dei lavori del Concistoro aveva rivolto un pensiero al Venezuela, dice grazie ai soccorritori, da subito operativi sul campo per far fronte alla catastrofe umanitaria. Esprimo inoltre la mia gratitudine e il mio incoraggiamento a tutti coloro che operano con generosità nelle operazioni di ricerca e di soccorso.
1: Dunque proseguono senza sosta le operazioni di soccorso, spinte dalla speranza di salvare ancora molte vite. La presidente ad interim venezuelana, Delcy Rodriguez, ha dichiarato che 33 persone sono state estratte vive dalle macerie solo durante il fine settimana. Questa corsa contro il tempo vede impegnate squadre di soccorso locali, ma anche provenienti da decine di paesi che hanno offerto il loro aiuto. Intanto l'ONU stima 6,7 miliardi di dollari di danni. E fin dalle prime ore successive al sisma in Venezuela, la chiesa locale si è mobilitata per accogliere le persone colpite e offrire assistenza alle famiglie sfollate. In Italia la presidenza della CEI ha stanziato 500.000 euro per le prime necessità, coordinate da Caritas Italiana in contatto diretto con Caritas Venezuelana. Michele Raviane ha parlato con Ettore Fusaro, coordinatore delle emergenze di Caritas Italia.
4: Caritas ha subito attivato la propria presenza. Fondamentalmente in questa prima fase si sta occupando di aiutare le persone che dormono fuori, si trovano nelle piazze o nelle strade perché non possono o più rientrare nella propria abitazione distrutta, perché comunque ancora non c'è una certificazione della situazione del danno degli immobili.
5: Di cosa c'è bisogno in questa prima fase dell'emergenza?
4: L'assistenza alla popolazione sfollata, che sono diverse decine di migliaia di persone, soprattutto nelle grandi città, che non possono rientrare, attraverso un'assistenza e distribuzione di beni di prima di necessità, soprattutto accesso all'acqua potabile e anche una serie di distribuzioni di medicinali. Ovviamente la situazione del Venezuela non era semplice già prima di questa emergenza, quindi anche la reperibilità del materiale e la distribuzione è un elemento di complessità in più con questa ulteriore emergenza.
1: Cambiamo scenario. Temporaneamente sospese le ostilità tra Stati Uniti e Iran dopo la ripresa di attacchi incrociati degli ultimi giorni. Le delegazioni dei due paesi dovrebbero incontrarsi domani in Qatar per riprendere i negoziati tecnici sul programma nucleare iraniano. Intanto via libera alla circolazione delle navi nello stretto di Hormuz. Paola Simonetti.
6: L'accordo sembra essere arrivato in extremis dopo colpi incrociati tra Stati Uniti e Iran nel Golfo che avevano rotto la precedente intesa di tregua dopo la firma del memorandum per la fine delle ostilità. Dopo minacce reciproche, il Bahrain, che ha chiesto un intervento internazionale a seguito degli attacchi iraniani, i due paesi hanno concordato una distensione temporanea per incontrarsi, rappresentati da due delegazioni, domani a Doha in Qatar per discutere in primis del programma nucleare iraniano. Nel frattempo è ripresa la libera circolazione delle navi commerciali ad Hormuz. A far alzare la tensione c'è però la posizione del Libano, con il presidente del Parlamento Berri, che ha fatto sapere che l'accordo quadro siglato con Israele sotto l'egida degli USA non sarà adottato, ritenendo che non garantisca i diritti del suo paese. Firmato venerdì a Washington, l'intesa mirerebbe a raggiungere una pace duratura anche tra Libano e Israele e prevede il disarmo di Hezbollah. Ma lo stesso movimento islamico ha accusato l'esercito israeliano di aver spezzato il cessate il fuoco lanciando diversi attacchi nelle aree meridionali domenica scorsa. Monitoriamo e osserviamo queste violazioni, si legge in una dichiarazione, e ci riserviamo il diritto di difendere la nostra patria e il nostro popolo.
1: In un'intervista il presidente russo Putin ha dichiarato di attendere l'arrivo dei mediatori americani per riprendere i colloqui con l'Ucraina una volta che Washington sarà meno impegnata con l'Iran. Il carburante non è sempre disponibile, ci sono file ai distributori, ma non è una situazione grave, ha detto sempre Putin in questa intervista. Dovrebbero attenuarsi nei prossimi giorni le temperature record che attanagliano l'Europa. Domani però è previsto il picco di caldo in molte località del vecchio continente. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, dal 21 giugno scorso sono stati più di 1300 le morti in eccesso legate alle alte temperature in Europa. Gli esperti ritengono che si tratta del continente che si sta riscaldando più rapidamente degli altri su tutta la Terra. Torniamo all'attività del Santo Padre. In un mondo in cui perdere sembra essere una debolezza e si è ossessionati dall'avere e dal possedere, Gesù insegna che l'amore porta frutto quando ci si dona e si è disposti a perdere un po' del proprio io per fare spazio all'altro. Così all'Angelus, Leone XIV, che ha ringraziato i 20.000 fedeli e pellegrini radunatisi in piazza San Pietro per ascoltarlo nonostante il caldo, il servizio di Tiziana Campisi.
7: Distacco, perdita e accoglienza è ciò che serve per seguire Cristo, per essere testimoni del suo regno. Commentando il Vangelo domenicale sulla sequela, il Papa offre l'esempio della vita matrimoniale. Si può viverla pienamente solo lasciando la casa dei genitori. L'amore, insomma, è anche perdita, spiega Leone. Cresce quando ci si dona. Difficile comprenderlo nella realtà odierna nella quale si tende più ad avere che a donare.
3: L'amore però porta frutto solo nel donarsi. Quando siamo disposti a perdere un po' del nostro io per fare spazio all'altro, a perdere un po' di tempo per ascoltare un amico, a perdere un po' di comodità per condividere una situazione di disagio.
7: Se viviamo nella logica del dono, saremo capaci di generare vita nuova nelle nostre relazioni, aggiunge il Papa, specificando inoltre che l'accoglienza è proprio di chi ama come Cristo, perché l'amore è fatto anche di piccoli gesti quotidiani, come offrire un bicchiere d'acqua a chi ha sete.
3: L'amore per il Signore passa sempre attraverso l'accoglienza dei fratelli.
1: Chiudiamo con la pagina dedicata alla cultura. Un nuovo volume fa conoscere uno dei più importanti complessi funerari della Roma tardo antica, normalmente chiuso al pubblico. Si tratta dell'ipogeo di via Dino Compagni, il servizio di Maria Milvia Morciano.
8: Sotto una botola anonima, lungo l'antica via Latina, si conserva uno dei monumenti più sorprendenti della Roma del IV secolo. È dedicato all'ipogeo di via Dino Compagni, il nuovo volume della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra. Un libro nato per far conoscere un complesso normalmente non visitabile, che custodisce oltre 120 pitture tra temi biblici e mitologici. Monsignor Pasquale Jacobo, presidente della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra.
9: E serve a valorizzare e a far conoscere un ipogeo normalmente chiuso e non accessibile al pubblico per tutta una serie di ragioni, ma che è una vera e propria pinacoteca sotterranea.
8: L'ipogeo, scoperto nel 1955, continua ancora oggi a offrire nuove prospettive di ricerca sulla cultura e sulla società della Roma tardoantica.
1: Per questa edizione è tutto, da Daniele Giorgi in regia, Marco Guerra in studio, grazie per averci seguito, vi lasciamo all'ascolto di Radio Vaticana con voi, vi ricordiamo che l'informazione torna alle ore 9.

0: Inizio di settimana caratterizzato da un caldo intenso ed afoso praticamente su tutta l'Italia a causa di un anticiclone africano Caronte ormai alla sua massima potenza. In mattinata il sole dominerà la scena ovunque con pochi disturbi relegati quasi esclusivamente alle Alpi di confine. Nel pomeriggio maggiore attività temporalesca sui rilievi, specie su quelli alpini e su quelli appenninici del centro. Poche le variazioni sul resto del paese, ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.
2: A Roma e provincia, ascolta Radio Vaticana su 105 FM.

Radio Vaticana con voi. Musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.

Buongiorno, buon 29 di giugno e buona festa dei Santi Pietro e Paolo a tutti i nostri radioascoltatori. Grazie, io sono Luca Collodi. Oggi è il 29 giugno, festa nella città di Roma, festa patronale. Ringrazio per la collaborazione tecnica anche Damiano Caprio. Oggi si festeggiano i Santi Patroni in una Roma caldissima, anche le previsioni di oggi ci parlano di una giornata calda. Roma si ferma per i Santi Patroni, quindi uffici chiusi, serrande non tutte abbassate, ma soprattutto tanta storia e tanta tradizione. E andiamo a vedere e a ripercorrere la figura di questi santi che celebriamo oggi a Roma. E allora sono i santi Pietro e Paolo. San Pietro, apostolo, primo fra i discepoli a professare la fede in Cristo, testimone della predicazione della morte e della resurrezione di Gesù, San Pietro fu chiamato a radunare la comunità apostolica, ma anche a guidarla. E ricordiamo che San Pietro fu anche il primo vescovo di Roma. San Paolo, apostolo, è l'apostolo delle genti, così la tradizione lo ricorda, il più grande missionario della storia. San Paolo era un fariseo convertito, si consacra senza riserve all'annuncio dell'incarnazione, della morte e risurrezione di Gesù. È il primo, lo ricordiamo, come primo teologo cristiano ed è ricordato appunto in questa giornata insieme a San Pietro. Questi sono i due santi che festeggiamo a Roma, i Santi Pietro e Paolo. Un po' di musica e poi andiamo a ricordare anche le tante tradizioni popolari che sono legate alla festa dei patroni di Roma.

se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera, sei fogli che abbiamo riempito

0: 8 e 17, amici e ascoltatori, questa è Radio Vaticana con voi, la trasmissione del mattino di Radio Vaticana con Marco Guerra questa mattina in studio, una coppia un po' diversa rispetto alla tradizione di Radio Vaticana con voi,
1: sì,
0: con noi,
1: una
0: con voi o con noi?
1: Con voi e con noi,
0: con tutti
1: i nostri ascoltatori a cui do un caldo buongiorno.
0: E ci ha raggiunto in studio anche Paola Simonetti, che ha appena condotto il nostro radiogiornale. Paola, buongiorno.
2: Buongiorno Luca, buongiorno Marco, buongiorno ai nostri ascoltatori.
0: Buona festa dei Santi Pietro e Paolo. Se mi permettete, volevo dare un'aggiunta a quello che abbiamo detto prima. Prima abbiamo letto un po' le caratteristiche

0: la, girando i fuochi artificiali. Beh, Lucia, allora lungo le spallette del Tevere sicuramente, oppure anche Paola dal Gianicolo molto probabilmente, dove si vede una grande
1: in genere
0: panorama.
1: Mi posiziono sempre sul ponte che è a ridosso proprio della Basilica di San Paolo.
0: Bene, quindi Lucia, speriamo di averti risposto alla tua domanda. Buona vacanza in una Roma caldissima. Altra cosa, oltre ai fuochi artificiali della girandola, che tra l'altro è una tradizione popolare che ha radici anche religiose, lo vedremo poi nel corso della mattinata, vi ricordiamo anche l'infiorata della Proloco di Roma e delle Proloco d'Italia in via della Conciliazione, anche nella piazza davanti a San Pietro, quindi potremo vedere colori, profumi, tradizione, devozione. È un lavoro artigianale molto importante. Tra l'altro già ora sono le 8:20, si possono vedere queste rappresentazioni fatte di fiori, perché gli artigiani delle Proloco di Roma e d'Italia hanno lavorato tutta la notte al fresco dalla tarda serata di ieri per realizzare queste rappresentazioni sacre. Quindi Proloco, associazioni, ma soprattutto maestri infioratori che sono arrivati a Roma da numerose regioni della penisola, e si potrà vedere per tutta la giornata questa infiorata e anche nelle ore notturne. Paola, allora a questo punto torniamo all'informazione. Tu hai condotto, come ho ricordato, il giornale radio.
2: E Luca, la conduzione in realtà l'ho fatta io, ma Paola si è occupata della scena internazionale facendo un focus sulle tensioni che sono tornate altissime tra Iran e Stati Uniti dopo il famoso accordo quadro che entro 60 giorni doveva portare ad un'intesa per la fine del conflitto. Invece in questi giorni c'è stata una nuova escalation delle tensioni, che può raccontarci Paola?
1: Sì, c'è stata un'escalation delle tensioni perché ci sono stati nuovi attacchi incrociati nel Golfo e sono state temporaneamente sospese, per fortuna. Quindi Stati Uniti e Iran hanno, come dire, optato per una distensione. Perché? Perché domani le delegazioni dei due paesi dovrebbero incontrarsi in Qatar per riprendere i negoziati, soprattutto quelli tecnici sul programma nucleare iraniano. Nel frattempo la buona notizia è che è ripresa la libera circolazione delle navi nello stretto di Hormuz. Questo è un accordo che sembra davvero essere arrivato in extremis, perché c'erano state minacce pesanti da parte di Trump, aveva detto che addirittura l'Iran sarebbe stato cancellato, insomma parole davvero forti. Tra l'altro l'Iran aveva colpito anche nuovamente il Bahrain, che ha chiesto un intervento internazionale. Peraltro l'Iran è tornato a minacciare il Bahrain, lo sta in qualche modo avvertendo che ci saranno ritorsioni se il paese dovesse in qualche modo contrattaccare. E quindi, insomma, si attende domani questo incontro che speriamo potrà portare a qualcosa di concreto, ma soprattutto di duraturo. Nel frattempo, però, c'è da segnalare la posizione del Libano. Il presidente del Parlamento Berri ha fatto sapere che l'accordo quadro di cui parlavi tu, Marco, che è stato siglato anche con Israele sotto l'egida degli USA, non sarà adottato, ha detto. Ritiene che non garantisca i diritti del suo paese. Ricordiamo che il documento è stato firmato venerdì a Washington. L'intesa dovrebbe mirare a raggiungere una pace duratura proprio tra Libano e Israele, prevede il disarmo di Hezbollah, e questo è uno dei nodi caldi. Ma lo stesso movimento islamico ha accusato l'esercito israeliano di aver violato il cessate il fuoco, lanciando proprio ieri diversi attacchi nelle aree meridionali del Libano. E il movimento islamico ha lanciato un avvertimento preciso, ha detto: monitoriamo e osserviamo queste violazioni e ci riserviamo il diritto di difendere la nostra patria e il nostro popolo. Dunque la tensione in Medio Oriente purtroppo resta altissima.
2: Sì, l'altro fronte, Luca, ovviamente è il Venezuela, di cui ha parlato anche il Papa nel Post Angelus, pregando per le vittime, per i parenti delle vittime, per i feriti e per i soccorsi, assicurando quindi una vicinanza spirituale ai familiari dei morti. C'è una corsa contro il tempo in Venezuela per scavare tra le macerie dei tanti palazzi crollati soprattutto nella città di La Guaira, e ci sono squadre di soccorso che arrivano da tutto il mondo, anche vigili del fuoco italiani, dei principali

0: paesi europei, dagli Stati Uniti, dalla Colombia, e proprio in queste ore le agenzie, le notizie si rincorrono. Ecco, anche ora c'è un'ANSA che parla di vigili del fuoco impegnati a salvare una donna con tre figli. La presidente ad interim Rodriguez ha riferito che solo nel fine settimana sono state salvate 33 persone da sotto le macerie, considerando che le scosse sono dello scorso mercoledì, del 24 giugno. Parliamo di una distanza di 4 giorni. Ancora si riescono a recuperare persone vive. Particolare resistenza ancora una volta l'hanno dimostrata i più piccoli, i bambini. Sono stati estratti vivi neonati, una coppia di fratelli di un 11 anni, quindi c'è ancora speranza e c'è questa corsa contro il tempo per poter salvare ancora tante vite. La buona notizia è che gli Stati Uniti hanno allentato alcune sanzioni che colpivano soprattutto a livello finanziario il governo venezuelano, il Venezuela, e quindi alcune transazioni adesso sono permesse, queste danno ossigeno alle casse del Venezuela, che dovranno andare incontro a tutta una serie di emergenze e successivamente alla ricostruzione. Impegnata è anche la chiesa locale. Ovviamente c'è stato subito il contributo di 100.000 euro del Papa, subito dopo anche la conferenza, un primo contributo, poi ne arriveranno altri. Anche la conferenza episcopale italiana ha messo a disposizione 500.000 euro, si sta muovendo la chiesa americana, ma soprattutto le parrocchie rappresentano quella rete capillare di assistenza per chi ha perso l'abitazione, per chi ha bisogno di tutti i beni di prima necessità. E su questo fronte abbiamo sentito la Caritas italiana, che è in contatto con la Caritas venezuelana proprio per dare questo tipo di assistenza. Sempre nel radiogiornale siamo tornati sull'Ucraina, con Putin che ha dichiarato di attendere l'arrivo di mediatori americani per riprendere i colloqui con Kiev una volta che Washington sarà meno impegnata con l'Iran. Quindi le due crisi sono strettamente unite. Ovviamente abbiamo visto come dall'inizio della guerra lo scorso marzo in Medio Oriente si siano rallentate anche le operazioni, l'impegno diplomatico per porre fine alla guerra in Ucraina. La speranza è che possa riprendere il negoziato subito dopo una vera pace in Medio Oriente. Infine ci siamo occupati del caldo in Europa. Dovrebbero finire queste temperature record. Ricordiamo che queste ondate di calore sono senza precedenti per intensità, lunghezza e frequenza, ovvero da tempo non avvenivano in maniera così lunga, con temperature così alte e ad ondate così frequenti. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, dallo scorso 21 giugno ci sono stati 1300 morti in eccesso nel vecchio continente.
1: Sì, le temperature sono certamente sopra la media. Tra l'altro, quello che stavi dicendo a livello di politica internazionale, Marco, Putin che dice aspettiamo i negoziatori americani quando saranno meno impegnati con l'Iran, è la notizia di apertura della stampa di oggi, lo vedremo poi nella rassegna stampa. Ci sono i nostri ascoltatori al 335 12 43 722 e Filomena ci ricorda, proprio perché oggi sono i santi patroni di Roma, Pietro e Paolo, una frase di San Paolo nella seconda lettera a Timoteo, che dice: ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la fede. E Paola, alla quale facciamo i nostri auguri, ci ricorda naturalmente l'onomastico di chi oggi si chiama Pietro e Paolo, e quindi dalla Radio Vaticana gli auguri a chi porta questo nome. Però prima di dare la linea poi a Damiano Caprio questa mattina in regia per ascoltare ascoltarci un brano musicale e poi passare alla rassegna stampa. C'è ancora una tradizione popolare che ricorda questo giorno, i Santi Pietro e Paolo, perché non tutti lo sanno, ma c'è questa credenza popolare, questa tradizione che vieta in qualche modo nella giornata di oggi di fare il bagno al mare. Perché questo? Naturalmente noi raccontiamo tradizioni e leggende dell'antichità che però in qualche modo hanno caratterizzato anche la storia di questi santi, perché c'è una credenza raccontata per cui la madre del santo, di San Pietro, era una donna malvagia che finì poi negli inferi, e proprio per questo il mare il 29 di giugno si agita e diventa pericoloso per l'ira divina. Ecco, questa era una credenza soprattutto nelle campagne, tra gli agricoltori, perché il lavoro delle campagne vedeva il mare sempre, soprattutto lungo la costa, sempre come qualcosa di pericoloso per quanto riguarda le colture. Ecco, questa è anche una tradizione religiosa. Tra l'altro
0: possiamo dire invece che in questi giorni il mare è calmissimo, non tira un alito di vento, lo posso garantire, insomma.
2: Ed è affollatissimo il mare,
1: le spiagge soprattutto sui litorali di tutta Italia, e non solo, ho visto anche immagini dalla Francia, dalla Spagna, soprattutto dei paesi del Mediterraneo, che sono veramente pieni di persone. Tra l'altro questa credenza popolare ci dice anche che in questo giorno si considerava il 29 di giugno un giorno di transizione climatica in cui il mare cambiava umore o si verificavano anche dei temporali, sconsigliando ai pescatori di uscire in mare e quindi anche di non fare il bagno per i bagnanti. Ecco, sono tradizioni del nostro passato che sono legati ai santi Pietro e Paolo, ma spesso per ogni santo c'è, Paola, una tradizione popolare.
0: Sì, tante anche le processioni a mare di questo periodo, molti paesi di mare che hanno una tradizione marinara, peschereccia, hanno questa tradizione della
1: processione. Che smentisce invece quest'altra tradizione popolare.
0: Sì, di
1: della paura del mare.
0: Portata la statua del santo da un corteo di barche che termina proprio di solito vicino a piccole cappelle dei pescatori nei porti, ed è molto bello vedere queste processioni che alimentano la fede e fanno ritornare anche alla tradizione.
1: E allora Rosalie, anch'essa attraverso la Radio Vaticana, fa gli auguri a quanti si chiamano Pietro e Paolo, e noi andiamo con Damiano Caprio ad ascoltarci un po' di musica.

0: guarda, quello dico e quello spiego.
1: Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus, anche Radio Vaticana è in Digital Radio.
2: Off the Radar, il mondo che non fa notizia. Ogni settimana, in 10 minuti, raccontiamo e analizziamo una notizia tratta dalla stampa estera che in Italia è passata inosservata. Un podcast per dare voce a storie, eventi e dinamiche globali che, seppur dimenticate, aiutano a capire l'epoca in cui viviamo. Ascoltalo ogni venerdì alle 12.50 su Radio Vaticana, Vatican News e sulle principali piattaforme streaming.
3: Alexa, metti radio...
4: Aspetta, aspetta. Ti fermo subito. Notizie sul Papa in 40 lingue. Social, radio, podcast. Sono solo qui, su Radio Vaticana. Lei, al contrario tuo, mi ascolta.
5: Quando vuoi e dove vuoi, puoi ascoltare Radio Vaticana anche su Alexa.
6: A Roma città, ascolta il canale italiano di Radio Vaticana su 103.8 FM.
7: Otto e 36, amici ascoltatori, questa è Radio Vaticana con voi e andiamo ad aprire con Marco Guerra le prime pagine dei giornali di oggi, 29 di giugno, lunedì 29 di giugno. Marco.
8: Sì, Luca, i riflettori delle prime pagine dei giornali si concentrano soprattutto tra il record delle temperature in Europa e la nuova fiammata della crisi in Medio Oriente. Andiamo subito sul Corriere del Sera, il principale quotidiano italiano. In apertura, caldo, 1300 morti in Europa. L'OMS è l'area dove la temperatura sale più rapidamente, i 40 gradi di Berlino. I dati sulle vittime registrate dal 21 giugno, ieri il giorno più rovente, l'emergenza ora si sposta a est, quindi la bolla di caldo dal ovest dell'Europa. Nei giorni scorsi abbiamo sentito parlare molto della Francia, adesso si sta spostando sull'est dell'Europa, prima a Berlino, poi anche in Polonia. Abbiamo visto anche Praga ha stabilito un record di caldo. In taglio basso sulla destra, la politica italiana, Salvini, voglio il Viminale, nuovo duello con Vannacci. E poi sempre sul Corriere, sulla spalla sinistra, l'editoriale di Maurizio Ferrara, le richieste di un'Italia insicura da qua alle urne, quindi si parla del tema sicurezza e delle ripercussioni sulla politica italiana. Sempre sul Corriere della Sera, interessante Data Room, la rubrica di Milena Gabanelli, lavoratrici italiane pagate il 17% in meno degli uomini, quindi torna il tema del gap salariale. Andiamo sulla Repubblica, come dicevo qui il focus in primo piano è un altro, Hormuz, alta tensione, raid e nuove minacce, i Pasdaran colpiscono con droni le basi americane nei paesi del Golfo, Trump, possiamo finire il lavoro con le armi, Israele si ritiri dal Libano, quindi anche la dialettica della diplomazia in Medio Oriente torna insomma con un parole molto dure e di contrasto. La NATO e gli USA, il vertice di Ankara è già un bivio. Sotto, in taglio basso, Repubblica torna sempre sulla politica italiana e lo scontro tra Salvini e Vannacci. Ricordiamoci, il generale è fuoriuscito della Lega, fu eletto con la Lega in Parlamento Europeo, adesso ha fondato un suo movimento. Salvini, Vannacci, scontro a destra, quando servono i buoni marinai, il segretario leghista alla festa, io leader per altri 3 anni, il generale apre a un'alleanza elettorale. Sulla spalla destra, Repubblica torna anche con una vignetta, temperature record in Europa, l'OMS, 1300 morti per il caldo.
7: Andiamo a vedere quello che scrive in particolare anche La Stampa, perché l'apertura riguarda ancora il rapporto tra Stati Uniti e Iran, Golfo, Trump minaccia l'escalation. L'Iran bombarda, Trump vi faccio sparire, poi uno spiraglio per vedersi domani a Doha, non regge intanto la tregua in Libano. E proprio sul Libano La Stampa presenta un editoriale a firma di Francesca Mannocchi, perché Beirut rischia una guerra civile all'interno. E appunto La Stampa prende in esame il difficile rapporto tra le istituzioni libanesi, lo Stato nazionale libanese, e la presenza anche all'interno delle istituzioni e nella società di Hezbollah. Andiamo a vedere invece quello che scrive Il Giornale di Milano. E la cronaca parte dal caldo: l'Organizzazione Mondiale della Sanità, 1300 morti in tutta Europa, come difendersi dal grande caldo, così il giornale, che poi prende in esame la vicenda triste del marito della ministra Roccella, perché si sta delineando, anche La Stampa ne parla Il Giornale, un vero e proprio caso per il marito scomparso, ma è un caso nella tristezza dell'evento che i social stanno creando, perché ci sono commenti di odio sui social che alcuni profili hanno riversato contro la famiglia Roccella, e c'è la condanna della premier Meloni e anche dei vari ministri.
8: Sì, Luca, andiamo sul Sole 24 Ore, che offre sempre uno spaccato importante sull'andamento dell'economia. Lavoro, caccia mondiale agli esperti di AI, intelligenza artificiale. Ormai di questo tema non ce ne liberiamo più, Luca, veramente questa tecnologia sta segnando lo scenario futuro e anche presente. E il Sole 24 Ore in apertura riporta il boom di offerte di lavoro nel campo dell'intelligenza artificiale. Questo può essere uno spunto importante anche per tanti giovani ascoltatori che ci seguono. Nel 2025 annunci in crescita del 69% sul 2024 in Italia, richieste per i settori di tech, media, telecomunicazione, oltre che per professioni e manifattura. Quindi l'analisi di Francesco Seghezzi a pagina 3: per creare valore bisogna riorganizzare i processi, quindi riorganizzare i processi, come è stato detto anche dal nostro pontefice con l'enciclica Magnifica Humanitas, va governata questa intelligenza artificiale e soprattutto va indirizzata verso il bene comune e quelli che sono i bisogni dell'uomo e dell'umano, perché non va condannata ma va governata. In taglio basso, sempre un tema che noi abbiamo seguito, a noi caro, Colf e Badanti, 173.000 regolari in meno, quindi potrebbe essere un dato allarmante questo del regolarità delle assistenti familiari iscritte all'INPS, che calano di 173.000 unità. L'analisi non spiega il perché, ma certamente è un dato allarmante, un calo dell'occupazione in questo settore. Andiamo poi sul Fatto Quotidiano, che è molto concentrato sulla politica nazionale. Vannacci apre a Meloni: mi chiami, ma Salvini fa il muro, lui stia fuori dalla coalizione. E ancora il Fatto Quotidiano, che come linea editoriale si concentra spesso sui fatti di cronaca giudiziaria. Soffiata ad occhiuto al presidente della Calabria, il dirigente ex questore è indagato in Calabria, quindi un dirigente che avrebbe informato il presidente della Calabria su un'indagine è indagato. E il Fatto Quotidiano poi mette in evidenza in taglio centrale gli interessi economici sulle guerre e, secondo la sua linea editoriale, i due pesi e le due misure che la politica internazionale ha applicato con Stati Uniti e Israele e quelli applicati invece con la Russia per la sua aggressione all'Ucraina.
7: Questa mattina in redazione non è arrivato il Messaggero, andiamo con il Tempo, i due giornali di Roma. Sale la tensione su Hormuz, Trump, l'Iran non esisterà più, per il Tempo vacilla la tregua, mentre c'è spazio per la cronaca locale, la vicenda che risale a sabato scorso del bengalese che ha sterminato un'intera famiglia di connazionali a Roma. Il bengalese è ancora ricercato, caccia al killer in tutta Europa, ci dice il Tempo. Il Foglio, e chiudiamo la nostra rassegna stampa del lunedì, apre con un'analisi della sinistra in Italia ma anche in Europa e negli Stati Uniti d'America, una forza politica che sembra aver perso ogni spinta propulsiva verso il futuro. Questo è il giudizio che ne dà il Foglio, analizzando il movimento della sinistra in Italia, in Europa e anche negli Stati Uniti. Andiamo a questo punto ad aprire la pagina estera, perché torniamo a parlare del Venezuela. Il Papa ieri ne ha parlato nel post Angelus in piazza San Pietro. Purtroppo sale il bilancio delle vittime, oltre 1.400 i morti, i dispersi sono 50.000, siamo ormai a 3 giorni dal sisma, e ieri, come segno di speranza, un ragazzo di 11 anni è stato estratto vivo dalle macerie. Grazie alla nostra Francesca Sabatinelli, noi abbiamo raggiunto nelle ore scorse l'arcivescovo metropolita di Caracas, Monsignor Raul Biord Castillo, che guida la diocesi di Caracas dal giugno del 2024, quindi sono 2 anni che è vescovo di Caracas. Ascoltiamo la sua testimonianza e poi avremo anche un collegamento per un aggiornamento sulla situazione. Sentiamo tra qualche istante, grazie a Damiano Caprio, il vescovo metropolita di Caracas, Monsignor Castillo.
9: La situazione è ancora drammatica e incerta. Incerta perché non sappiamo con precisione quanti sono i morti, quanti le persone che dispersi, nel senso che non sappiamo niente. Ci sono più di 300 palazzi che sono crollati completamente, sia Caracas sia La Guaira, che è stata la zona più colpita. Dentro le macerie ci sono dei morti, ci sono delle persone, ancora ci sono delle persone vive che si stanno facendo grandissimi sforzi dei soccorritori, scavando per vedere se si possono trovare qualcuno con vita. È un miracolo che ancora sono riusciti a ritrovare qualche persona, qualche bambino, qualche giovane con vita, no? La storia del nostro paese è stato il terremoto con la scala più alta di Richter, quasi 8, 7.5, due scosse molto forti eseguite da poco tempo, un intervallo breve, quindi la situazione è drammatica. Tante persone che dormono ancora sulle strade, sulle piazze, oltre i 300 palazzi che sono crollati, ci sono tantissime, ancora non c'è un censimento che possiamo dire con precisione quanti siano inagibili, e non possiamo, le persone non possono tornare lì. Molti di questi palazzi sono rotti completamente, cioè le strutture, quindi le strutture sono inagibili. In questo momento sì, stanno arrivando diversi paesi, anche dell'Italia, delle squadre dei soccorritori, dei medici, da diversi paesi dell'Unione Europea, dagli Stati Uniti, paesi latinoamericani, del Messico. Però dico, la situazione è complessa perché i danni sono stati in diverse province del paese, ma le zone più colpite sono Caracas e La Guaira. Quindi in questo senso la situazione è drammatica. A La Guaira non c'è elettricità, non c'è servizio dell'acqua, il cibo comincia a mancare, e quindi molte organizzazioni, e soprattutto la Chiesa Cattolica, le diocesi, la diocesi della Guaira, l'archidiocesi di Caracas, con Caritas Nazionale e le Caritas Parrocchiale, stiamo facendo questo sforzo di riunire del cibo, dell'acqua, delle medicine, e portarle nelle parrocchie, perché molte persone stanno proprio accanto alle strade. Quando io ieri sono andato lì alla Guaira per ricevere un po' d'acqua, per ricevere il pane, per ricevere un po' di cibo, sì. In questo senso, a livello sociale, no? Poi a livello ecclesiale, a Caracas almeno 30 chiese parrocchiali sono rimaste colpite. Un'equipe di professionisti, di ingegneri, stanno facendo la verifica per vedere quali possono recuperarsi e quali altre invece no, per i danni strutturali. In alcune è crollato il tetto, cioè le colonne e anche le pareti hanno grandi fratture, quindi molti saranno inagibili e bisognerà demolire, perché non resisteranno sia delle scosse e sarà un pericolo. Fortunatamente all'ora del terremoto molte persone erano in chiesa, perché era la festa di San Giovanni, che qui è molto sentita, però dico purtroppo fortunatamente sono riusciti a uscire, e quindi non ci sono stati feriti morti dentro le chiese.
8: E a fianco della popolazione venezuelana c'è anche la Fondazione Pontificia Aiuto alla Chiesa che Soffre. Collegato con noi abbiamo il direttore della sezione italiana di Aiuto alla Chiesa che Soffre, Massimiliano Tubani. Direttore, collegato?
10: Sì, buongiorno ai radioascoltatori.
8: Allora, voi avete subito mostrato concreta vicinanza alla Chiesa venezuelana, perché il Venezuela è da molti anni un paese prioritario per la vostra fondazione, per la vostra azione, poi spiegheremo perché. Ecco, partiamo però subito dall'emergenza. Quali azioni avete messo in atto? Siete in contatto con la Chiesa venezuelana? Avete parlato anche proprio con il Vescovo di La Guaira, che è la città più colpita? Cosa vi ha riferito?
10: Sì, come diceva giustamente Monsignor Castillo, sono le aree più colpite di Caracas e La Guaira. Monsignor Perez ci ha comunicato innanzitutto che il seminario diocesano ha subito gravi danni. Questo seminario diocesano è particolarmente importante per Aiuto alla Chiesa che Soffre, perché è stato sostenuto dai nostri benefattori, e i muri sono crollati. La situazione ovviamente è ben più grave di quello che si può immaginare a distanza, perché adesso siamo in una fase di nella prima fase di reazione ai terremoti, e quindi che la priorità è innanzitutto concentrarsi sull'individuazione delle persone che sono ancora vive sotto le macerie, purtroppo anche nella fase di recupero dei corpi.
8: Siamo ancora nella fase di soccorso, però penso che Aiuto alla Chiesa che Soffre sta predisponendo anche la fase successiva e anche attuale dell'assistenza. Ecco, ricordiamo che la Fondazione opera a sostegno del clero, dei fedeli, per l'attività pastorale, soprattutto in quei paesi dove i cristiani, i cattolici sono perseguitati, appunto la Chiesa che Soffre, che possano essere perseguitati da governi, da terrorismo, da anche attività magari economiche, da tutta una serie di realtà che comunque si oppongono all'azione della Chiesa. Ecco, qual è la presenza di ACS in Venezuela e i programmi di ACS in Venezuela, e perché siete presenti lì?
10: Dunque, innanzitutto attualmente abbiamo stanziato come prima tranche di aiuti 100.000 euro che sono destinati alla Chiesa a supporto della popolazione in questa fase critica. Questa è una prima tranche, perché appunto deve servire a sostenere lo sforzo immediato dei sacerdoti, delle religiose, delle parrocchie, che ricordo si sono prodigate, si sono trasformate in una rete di prossimità immediata, cioè nel momento in cui si è ridotto l'impatto delle prime scosse, le parrocchie, almeno quelle che non hanno riportato dei danni strutturali, si sono aperte, hanno aperto le porte per accogliere le famiglie che erano in strada. Quindi questo è un primo aiuto che la Fondazione ha stanziato. Però, come diceva lei, noi abbiamo un interesse di lungo corso nei confronti del Venezuela. Basti pensare, per esempio, che nel 2025 noi abbiamo stanziato circa 2 milioni di euro per una serie di progetti. Diciamo che la prima componente, quasi mezzo milione di euro, è rappresentata dalle messe, cioè i nostri benefattori hanno donato per far celebrare messe dai sacerdoti venezuelani, secondo l'intenzione degli stessi benefattori, per un importo di oltre mezzo milione di euro. Poi a seguire la formazione dei sacerdoti e delle religiose in Venezuela, circa oltre 400.000 euro, la costruzione circa 290.000 euro e i veicoli, veicoli sono particolarmente importanti per l'evangelizzazione in territori in cui, diciamo, i collegamenti non sono ottimali, quindi questi progetti hanno superato i 200.000 euro. Questo prima, quindi stavo parlando del 2025, prima del collasso attuale, e ovviamente aiuto alla Chiesa che soffre, come diceva giustamente lei, ha un approccio che privilegia la pastorale, e quindi noi certamente nei prossimi mesi continueremo a raccogliere fondi per garantire la ricostruzione quando, se Dio vuole, la fase emergenziale sarà rientrata.
7: Direttore Tubani, abbiamo pochi minuti, poi abbiamo le notizie flash. Mi permetto, io sono con Lodi, mi permetto di farle una domanda. Questo terremoto devastante, drammatico, lo stiamo raccontando anche attraverso la solidarietà che ha fatto subito scattare, come si inserisce nel processo democratico che era in corso in Venezuela?
10: Questa infatti è una domanda cruciale, perché Il paese era già in una situazione compromessa. La Chiesa nella fase successiva agli accadimenti del 3 gennaio scorso ha assunto un ruolo ancor più marcato innanzitutto di monitoraggio della situazione e di sensibilizzazione nei confronti delle istituzioni affinché si rispetti il processo democratico e quindi il consolidamento delle istituzioni democratiche in questa fase. Quindi c'è tuttora una fase di tensione, si spera positiva, fra le istituzioni civili e la Chiesa, e questa situazione di transizione politica fa sì che il paese sia in una situazione di vulnerabilità, per così dire, e quindi i terremoti che hanno colpito Venezuela il 24 giugno rappresentano un colpo ad un paese che è già in una situazione di debolezza. Quindi bisogna fare molto attenzione al Venezuela in questa fase particolarmente delicata.
8: Certamente, come ricordava lei, la Chiesa fa da ammortizzatore tra le varie realtà della Venezuela, riesce a dare assistenza, ma anche un'iniziativa diplomatica che va appunto ad aiutare quel processo di cambiamento politico. Direttore, se può rimanere con noi in linea, noi dobbiamo dare la linea all'informazione flash, poi torniamo con le ultime battute sul Venezuela e sulle altre aree di azione di aiuto alla Chiesa che soffre.

0: Le news delle 9, ben trovati da Paola Simonetti. Colpiremo più forte se provocati. L'avvertimento dell'Iran al Bahrain. Teheran aveva attaccato una base statunitense nel paese venerdì e sabato scorsi in risposta agli attacchi americani. Intanto si attende l'incontro di domani fra Stati Uniti e Iran a Doha in Qatar per un nuovo negoziato dopo la ripresa delle ostilità nei giorni scorsi. Al centro dei colloqui il capitolo del nucleare iraniano. Apertura in forte rialzo del gas naturale sulla piazza di Amsterdam a seguito degli attacchi incrociati tra USA e Iran, l'incremento è dell'1,71%. Maxi investimento della Corea del Sud nello sviluppo di data center per l'intelligenza artificiale entro il 2035, una strategia da oltre 650 miliardi di dollari per rafforzare la leadership del paese nelle tecnologie avanzate. È tutto, prossimo flash alle 10.
1: A Roma città, ascolta il canale italiano di Radio Vaticana su 103.8 FM.
2: Ed eccoci tornati, 9.01, Marco Guerra qui con voi a Radio Vaticana. Con voi abbiamo ancora in linea il direttore della sezione italiana della Fondazione Pontificia Aiuto alla Chiesa che soffre, Massimiliano Tubani. Ne approfittiamo per chiudere questo colloquio con il direttore Tubani per avere una panoramica su quelli che sono ancora le aree di crisi, i paesi di persecuzione dei cristiani. Proprio adesso è arrivato un messaggio da un nostro ascoltatore che ricorda quanto siano perseguitati nel mondo i cristiani. Direttore, ecco, attualmente sappiamo il Sahel, molti paesi anche dell'Asia per questioni più politiche. Ci può ricordare velocemente quali sono le aree di crisi attualmente?
3: Dunque, le aree di crisi, sì, lei ha citato giustamente il Sahel, questo è un aspetto cruciale che noi dobbiamo tenere presente, perché dopo che l'ISIS è stato battuto militarmente in Medio Oriente, l'attenzione internazionale nei confronti dell'estremismo islamico si è nettamente ridotta. Questo può indurre a degli errori strategici nella gestione del problema, perché in particolare nelle aree saheliane ci sono moltissime formazioni jihadiste attive che hanno interesse a perpetuare i conflitti. Leone XIV lo ha sottolineato nella sua prima enciclica: ci sono delle formazioni jihadiste che hanno come obiettivo quello di perpetuare dei conflitti e si basano su delle, diciamo, matrici ideologiche abbastanza vaghe, ma con degli obiettivi molto concreti, con delle ricadute molto concrete sul territorio, e ne fanno le spese molto spesso principalmente le comunità cristiane locali. Poi c'è la componente relativa, il grande, diciamo, capitolo dei regimi autoritari di matrice socialcomunista che continuano a comprimere la libertà religiosa in maniera incisiva. Ci sono poi le componenti relative al nazionalismo religioso, penso in particolare all'India, cioè la nazione più popolosa al mondo. E il quarto componente è rappresentato dall'azione della criminalità organizzata, in particolare, ritorniamo di nuovo in America Latina, anche in questo caso la Chiesa è bersaglio di queste sodalizi criminali, perché continua a rappresentare un baluardo a difesa della giustizia e a tutela dei più poveri e dei più vulnerabili.
2: Grazie direttore Tubani. Ricordiamo anche la possibilità, insomma, di contribuire all'azione di aiuto alla Chiesa che soffre, che sostiene il clero e i fedeli di tutto il mondo. Salutiamo il direttore Tubani e ci andiamo ad ascoltare niente po' di meno che i Rolling Stones.

0: 9.06, amici ascoltatori, questa è la Radio Vaticana. Ancora buona festa dei Santi Pietro e Paolo, patroni di Roma. Oggi a Roma è città di festa. Grazie alla collaborazione tecnica di Damiano Caprio in studio, oltre al sottoscritto Luca Collodi, anche Marco Guerra. E salutiamo il nostro Don Massimo Tellan, che ci ha raggiunto qui a Roma in studio, perché tra poco seguiremo in collegamento diretto la Santa Messa celebrata dal Papa proprio in occasione della festa dei copatroni di Roma. Buongiorno, buona
1: buongiorno
0: festa.
1: Buongiorno a te, buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori, buongiorno Marco, buona buongiorno festa degli Apostoli Pietro e Paolo. Le colonne è il fondamento della Chiesa.
0: E noi vogliamo ricordare anche che intorno a questa festa, lo abbiamo già fatto all'inizio del nostro programma questa mattina, ci sono anche tante tradizioni popolari, quella dell'infiorata del Proloco d'Italia davanti a San Pietro in Via della Conciliazione. Io credo che tu sei passato poco
1: Sì, proprio da Via della Conciliazione. Stanno finendo ormai l'allestimento.
0: Hanno lavorato tutta la notte.
1: Tutta la notte, veramente delle cose molto molto belle. E poi ricordiamo anche l'altro evento, diciamo un pochino più laico se vuoi, della Girandola, che questa sera si svolgerà a Roma, questa sorta di fuoco pirotecnico di Castel Sant'Angelo,
0: che ha una forte tradizione religiosa tra l'altro.
1: Sì, perché è sempre legato a questa festività e alla protezione che i santi Pietro e Paolo hanno avuto nel corso della storia proprio nei confronti anche della città. E possiamo fare anche un piccolo collegamento se vuoi della tradizione, che tutti ricorderanno San Leone Magno, il papa famoso, insomma, di cui Leone XIV adesso è uno dei successori, e che proprio nell'affrontare Attila alle porte di Roma, si racconta la tradizione che ci fu questa visione degli apostoli Pietro e Paolo che dall'alto difendevano la città di Roma contro l'invasore barbarico, e nessuno sa che cosa si dissero Leone Magno e Attila, ma di fatto sta che Attila poco proprio qui alle porte di Roma fece dietro fronte e non invase la città.
0: Tante tradizioni, prego.
2: Un'altra piccola curiosità, Luca e Massimo, le statue di Pietro e Paolo sono poste proprio all'imbocco di Ponte Sant'Angelo, dove c'è una visuale perfetta per vedere la Girandola, e sono anche sempre statue di Pietro e Paolo ai piedi del sagrato di San Pietro, proprio in Piazza San Pietro. Sono statue del 1838 e i santi invece non sono presenti su le statue del colonnato del Bernini, non sono Pietro e Paolo, non sono presenti, ma sono giù in Piazza San Pietro.
1: Sì, anche questo forse un po' richiama proprio l'idea del fondamento, no? La fede della Chiesa di Roma si poggia sulla testimonianza che hanno suggellato questi due grandi santi, i due apostoli, con l'effusione del loro sangue.
0: E allora vi fermo, perché abbiamo parlato dell'infiorata, della tradizione, del valore religioso della festa dei Santi Pietro e Paolo, e noi ne andiamo a parlare con un collegamento, dove saluto Don Massimo Cavallaro nel monastero benedettino di Vidalenzo. Siamo nella bassa Parmense, al confine tra Parma e Piacenza. Don Massimo, buongiorno, grazie per essere sulla Radio Vaticana.
3: Grazie Luca e buongiorno a tutti.
0: Tra l'altro prego.
3: E buona festa a San Pietro e Paolo.
0: Era proprio questo che volevo aggiungere, perché dobbiamo dire che Don Massimo, lei proviene direttamente da Roma, pur stando in questo momento nel monastero benedettino di Vidalenzo, nella zona di Parma.
3: Esattamente, per me è una giornata con duplice significato. Ricorda casa, da dove sono nato, quindi anche mia tradizione, ma ricorda anche la casa da dove proveniamo come monaci. Proveniamo da Santa Francesca Romana, lì a Roma, e quindi la nostra realtà è legata direttamente dagli olivetani.
0: Ora, noi ci siamo collegati col vostro monastero benedettino perché anche voi avete e continuate una tradizione che richiama i Santi Pietro e Paolo con l'infiorata, perché voi dal Corpus Domini, dalla festività del Corpus Domini, avete realizzato un tappeto di fiori all'interno del monastero benedettino di Vidalenzo, e richiama questo un percorso di amore che prende forma anche ricordando quella che era la regola di San Benedetto.
3: Esatto, è una tradizione portata qui a Vidalenzo, in questo lembo di terra lontano da Roma, dal superiore padre Mario Masiello, per una sua esperienza pluriennale. quindi è stato nostro desiderio portare questa tradizione a Villa Lenzo, realizzandola non solo noi monaci ma con tutta la comunità parrocchiale. Si realizza questo tappeto con i fiori raccolti, i semi, ci si lavora anche un pochino tutto l'anno proprio per dare espressione teologica, anche spirituale. Quindi non è solo un'opera d'arte, ma bensì deve comunicare qualcosa di più profondo. E questa è una scelta che i monaci hanno fatto, rimandando alla tradizione che c'è anche a Roma.
0: Ecco, Don Massimo, l'infiorata che in queste ore possiamo vedere qui a Roma in Via della Conciliazione davanti a San Pietro, la vostra infiorata nel monastero benedettino di Villa Lenzo richiama un po' anche quello che è il pellegrinaggio, un modo anche nuovo, diverso di vivere il pellegrinaggio.
3: Esatto, vivere il pellegrinaggio, ma il pellegrinaggio è il cammino di ciascun cristiano, è il cammino che noi monaci abbiamo fatto arrivando su questa terra, dopo 800 anni di una presenza già qui monastica, ma anche il pellegrinaggio di ogni cristiano, perché tutto deve riportare a Dio, è il cammino del cristiano, è la regola di San Benedetto.
0: Nel primo riquadro che voi avete realizzato nel monastero c'è il mistero della Trinità, cioè questo tappeto si apre con il mistero della Trinità, che è un po' la sorgente da cui poi nasce un po' tutto, potremmo dire.
3: Esatto, il mistero della Trinità, che è la sorgente dove nasce tutto, è la comunione, è l'amore. Dio Padre, il Figlio che si dona, che si offre, infatti ci ha rappresentato un pezzettino di croce, e l'amore che è lo Spirito Santo, prima di arrivare al mistero dell'incarnazione, dove Dio prende il volto umano e la presenza nella storia e il cammino con noi, con ciascuno di noi.
0: Don Massimo, questo tappeto artistico che voi avete realizzato a Villa Lenzo raccoglie anche tanti volontari che si legano un po' alla vostra esperienza religiosa, e quindi è una realtà che crea comunità.
3: Esatto, questo è il principio fondativo, richiamare la comunione di tutti. Persone che vanno a raccogliere lungo il Po, nei boschi, i semi, fiori, i tigli, cioè si raccoglie tutto e poi ci si riunisce prima della realizzazione in comunità tra di loro, in questa piccola frazione, a preparare, a tagliare i rami, a selezionare i colori dei fiori, e quindi dare una mano importantissima e sostanziale. Premesso che nessuno di loro sa prima il tema teologico e spirituale e i quadri che andremo poi a comporre, lo scopro man mano che viene realizzato e si fa prettamente in ginocchio.
0: Don Massimo, per chiudere, a parte il messaggio, qual è del vostro tappeto di fiori? Il cammino?
3: È il cammino, e soprattutto porsi una domanda: dove sta andando il nostro cuore? Il nostro cuore di cristiani, il nostro cuore come umanità e come persone.
0: Don Massimo, un'ultima domanda e chiudiamo il collegamento. Voi siete dei monaci benedettini, quindi con regole molto precise. Come vi inserite nella vita quotidiana? Tra l'altro il vostro monastero è anche parrocchia, quindi esatto, avete un contatto diretto con diciamo i fedeli che voi curate. Come si può coniugare oggi la vita monastica con quella che è la realtà quotidiana di tutti i giorni di un parroco? Perché poi voi siete anche parroci oltre che monaci.
3: Sì, il superiore è amministratore parrocchiale, quindi il vescovo Ovidio di questa piccola diocesi ci ha affidato questa piccola comunità. E nella semplicità e nella quotidianità, come la regola e San Benedetto stesso ci indica. La preghiera, mantenendo la preghiera, il silenzio, l'accoglienza e soprattutto soprattutto fare spazio a quello che è l'interiorità della spiritualità e soprattutto nell'ascolto, perché oggi c'è molto bisogno di ascolto e qui ricorrono per molte persone, giovani, anziani, per essere ascoltati.
0: Tra l'altro, e chiudiamo veramente, una caratteristica della sua vocazione, Don Massimo Cavallaro, è che lei prima era un infermiere, ora è un monaco, quindi anche questo è uno elemento pratico che può aiutare il prossimo e che la mette, e mette in contatto quella che è la regola di San Benedetto, molto precisa, con quella che è poi la vita quotidiana di una parrocchia.
3: Esatto, anche un po' quello che sono state un po' le scie di Santa Francesca Romana, no? Che si è fatta proprio carità e prossima come del fondatore, è quello del prendersi cura, che è fondamentale, quello che anche ci ha richiesto un po' l'ordinario del posto, il prendersi cura di questa comunità, dal semplice aiutare per un esame del sangue a richiedere i farmaci per gli anziani che non riescono a usare purtroppo le app che oggi si usano. Ecco, essere disponibili in questo, nell'ascolto e nella concretezza.
0: Grazie a Don Massimo Cavallaro del Monastero Benedettino di Vidalenzo, siamo in provincia, nella Bassa Parmense. Grazie per questa testimonianza e per questa giornata dei Santi Pietro e Paolo.
3: Grazie a voi, grazie.
0: Grazie.
3: E buona festa.
0: Grazie, chiudiamo questo collegamento con Vidalenzo in provincia di Parma.
1: Sì, Don ritornava Massimo. Il tema dell'ascolto, no? E il Papa anche nell'Angelus di domenica scorsa ne ha proprio parlato, commentando evidentemente il Vangelo di domenica, dicendo che è fondamentale porsi in una dimensione di relazione con il Signore, un bisogno di ascoltare. In fondo sia Pietro che Paolo danno anche questa testimonianza, il loro cammino di conversione è un cammino che parte dall'ascolto. Abbiamo visto anche nel Vangelo Pietro

0: in quelle che sono le esigenze e le necessità degli altri. Tanto di più chi fa una scelta di vita consacrata, di vita religiosa, è chiamato a essere testimone di questa prossimità, che si fa carico come il buon samaritano di quelli che sono i dolori dell'umanità.
1: Tra poco con Don Massimo Tellan andremo in Radio Cronaca Diretta per seguire la messa nella solennità dei Santi Pietro e Paolo, celebrata dal Papa intorno alle 9.50. Ci collegheremo
0: lì dove il Papa, e questo penso l'avrete già detto, compirà questa tradizione ormai antica della consegna dei palli agli arcivescovi metropoliti, cioè questo segno di comunione che prima era semplicemente un abito liturgico legato alla persona del Papa, e poi nel corso della storia il Papa invece ha voluto farne un segno di comunione ecclesiale con i vari arcivescovi che sono metropoliti nel mondo. Con questa tradizione bella dei palli fatti con la lana dei due agnellini, che vengono prima benedetti nel giorno di Sant'Agnese nella Basilica qui di Roma, Sant'Agnese fuori le mura, e poi portati al Santo Padre perché li accolga e li affidi al monastero di Santa Cecilia, parliamo ancora di monastero, qui in Trastevere, perché le monache se ne prendano cura, e poi con la lana possono fare i palli.
2: Luca, non so se ho il tempo, però volevo chiedere a Don Massimo una curiosità. Pietro e Paolo incarnano un po' l'autorità spirituale della Chiesa, quasi come dei padri, vengono rappresentati in maniera solenne, ferma. Pietro, appunto, una roccia, no? Poi andiamo a vedere, e appunto entrambi arrivano da storie burrascose, tormentate, e finiscono martirizzati. Ecco, quindi questo unire la forza e la fragilità, la debolezza, il peccato e la redenzione, sembrano proprio due figure che sono la fotografia stessa del cristianesimo, del cattolicesimo.
0: Guarda, in realtà questi due santi hanno di questo di bello, no? Entrambe sono la sintesi di quello che poi Paolo dice: abbiamo questo tesoro in poveri vasi di Creta. Noi siamo poveri vasi, sempre esposti con le nostre fragilità a romperci. Ma la cosa bella, che a me piace anche sottolineare sempre in questa festività, è che la Chiesa oggi celebra non solo i due santi, che sono chiaramente le colonne, no? Proprio per la loro testimonianza alla roccia, Pietro che appunto riceve il mandato da Gesù di essere il fondamento, la fede di Pietro di essere il fondamento, Paolo che è poi l'apostolo delle genti, che ha aperto con la sua missione ai gentili, noi poi li chiamiamo sempre un po' pagani, ma in realtà il mondo greco-romano era tutt'altro che pagano, nel senso senza Dio, no? Anzi, loro avevano fede nelle divinità, quindi è più giusto secondo me dire che si apre ai gentili, non proprio ai pagani, no? E però oggi celebriamo anche che cosa? Il fatto che questi due santi sono diversissimi tra loro, anzi diciamo che anche nella vita ci sono stati dei momenti un po' di frizione, perché Pietro e Paolo lo rimprovera anche, no? Negli Atti lo leggiamo, cioè Pietro quando sta a Gerusalemme si vede un po' costretto a dire: no, ma forse tutta la storia della circoncisione, cioè per diventare cristiani bisogna prima farsi circoncidere come gli ebrei, e Paolo dice: no, non bisogna. Allora Pietro, quando sta a Gerusalemme, tende un po' a sposare la linea, quella della tradizione, appunto, della circoncisione. Poi quando va fuori invece in realtà anche lui si apre nella casa di Cornelio, e Paolo gli dice: ma scusami, ma bisogna arrivare a una sintesi, tant'è che poi faranno il grande concilio, il primo concilio di Gerusalemme, per derimere questa cosa. Ma quindi la cosa bella è di questa festa è che la Chiesa celebra due santi che sono così diversi, che hanno avuto anche momenti di frizione, ma che tutte e due, con un profondo amore per il Signore e non per le loro idee sul Signore, sono riusciti a fare sintesi e ad essere associati, come dice la liturgia, nella venerazione dal popolo cristiano. Quindi, seppur diversi, seppur per storia, anche per formazione, uno un povero pescatore, l'altro Paolo il dotto fariseo, cresciuto alla scuola di Gamaliele, nel Tempio, no? Quindi parliamo di due universi.
2: La forza della Chiesa, anche quando ad animarla erano pochissime persone, era già unita nella diversità.
0: E questo, per ritornare a quello che diceva Don Massimo, è proprio la forza della Trinità. Cioè, quando c'è veramente Dio, c'è quello che succede in Dio, l'unità nella diversità. Noi abbiamo come fondamento questa realtà. Noi crediamo in un Dio unico, che però non è una monade solitaria, ma è una unità di tre

0: persone diverse che però si amano come una sola cosa. E quindi chi vive di Dio sa fare questa armonia che solo Dio sa fare. Perché sennò da noi le differenze diventano diversità e si vanno le guerre.
1: Le storie dimostrano che chi si affida a Dio poi ha una forza incredibile.
0: E la cosa che a me mi fa sempre riflettere, che poi è stata anche, Luca lo sa, no? Quello che mi ha portato a scrivere il primo libro della mia vita, Petros, l'uomo che imparò a camminare sul mare. Quando feci, proprio poco prima di iniziare, di avere questo intuito di scrivere questo libro, feci una visita nella necropoli vaticana, sotto le grotte vaticane, e lì rimasi veramente affascinato nel guardare la piccola teca che Paolo VI fece fare con le ossa di Pietro e riporre lì dove c'era, nel muro rosso sopra il trofeo di Gaio, il primo monumento funebre a San Pietro. E io mi sono posto questa domanda: ma guarda un po' quest'uomo, se avesse mai pensato quando stava lì a gettare le reti che sarebbe arrivato qui a Roma e oggi, dopo 2000 anni, avere sulla testa tanta gloria di Dio.
2: Don Massimo, Marco, noi a questo punto ci fermiamo perché le immagini dalla Basilica di San Pietro sono già presenti. Diamo la linea alla regia.

0: clima de recogimiento y de oración, preparémonos per l'ingresso della processione.
1: 9:26, amici ascoltatori, il saluto vi arriva da Luca Collodi e Marco Guerra. La linea passa a Don Massimo Tellanna per la radiocronaca della Santa Messa presieduta dal Papa nella Basilica Vaticana nella ricorrenza dei Santi Pietro e Paolo, patroni di Roma.

E ancora buongiorno a tutti voi che ci seguite attraverso Vatican Media, Vatican News, Radio Vaticana. L'augurio di una felice giornata nella solennità degli Apostoli Pietro e Paolo. Un augurio e un saluto che si estende anche a tutti coloro che ci seguono oltre al portale YouTube e alla diretta Facebook con le radio a noi collegate. Radio Luce Italia San Benedetto del Tronto, MP Radio FM Lazio e Umbria, Radio Condivisione Palermo e In Blu Radio. Oggi la Chiesa è in festa, celebrando i due apostoli Pietro e Paolo, le colonne su cui essa si edifica. È in festa nel ringraziare il Signore per la vita e la testimonianza di questi due apostoli che, in modo diverso, con carismi diversi, con una storia e una formazione diversa, hanno contribuito a edificare l'unica Chiesa, proprio attraverso il loro amore e la loro dedizione alla Chiesa e a Cristo Signore, all'annuncio del Vangelo. Loro che hanno incontrato il Signore, Pietro sulle rive del lago di Galilea, Paolo sulla via di Damasco mentre si recava a perseguitare la Chiesa di Dio, hanno incontrato il Signore e la loro storia si è trasformata. Sono divenuti portatori dell'annuncio del Vangelo. Pietro, che per primo confessò la fede nel Cristo, Paolo, che illuminò le profondità del mistero, il pescatore di Galilea, che costituì la Chiesa delle origini con i giusti di Israele, il maestro e dottore che annunciò la salvezza a tutte le genti, sentiremo dire proprio nella preghiera del prefazio di questa solennità degli Apostoli Pietro e Paolo. Celebriamo così quella che è la varietà dei carismi, ma l'unità della Chiesa, che su questi santi apostoli si fonda, crescendo sotto l'azione della grazia dello Spirito Santo. Chiesa nella quale siamo entrati tutti noi a far parte con il battesimo, come afferma lo stesso Pietro, stringendoci a Cristo, pietra viva rigettata dagli uomini.

ma scelta e preziosa davanti a Dio. Anche noi siamo impiegati come pietre vive per la costruzione di un edificio spirituale, un sacerdozio santo per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo. E vediamo proprio la processione di ingresso snodarsi al centro della Basilica di San Pietro. Seguiamo Gesù che apre la via, Lui, crocefisso e risorto, è colui che apre la strada, che conduce la storia all'approdo definitivo, la Gerusalemme del cielo. Seguiamo il Signore e nella celebrazione eucaristica partecipiamo della gioia dei santi.

e la Schola Cantorum ci accompagna verso l'altare cantando insieme questo versetto che ricorda l'episodio degli Atti nel quale Pietro fu liberato dalla prigione di Erode. Il Signore ha mandato il suo angelo e mi ha liberato dalla mano di Erode, alleluia. Mentre le parole delle strofe sono tratte dal Salmo 18. I cieli narrano la gloria di Dio, l'opera delle sue mani annuncia il firmamento.

vediamo Papa Leone XIV raggiungere l'altare della confessione, dove è sepolto, dove si trova la tomba dell'apostolo Pietro. Qui Pietro, nel circo di Nerone, subì il martirio, confessò il suo amore per il Signore Gesù e qui venne sepolto. In questa celebrazione eucaristica il Santo Padre conferirà anche il palio a 35 arcivescovi metropoliti. La celebrazione eucaristica vede anche la presenza della delegazione del Patriarcato di Costantinopoli, inviata da Sua Beatitudine Bartolomeo e guidata da Sua Eminenza Emmanuel Adamichis, metropolita di Calcedonia. Tutta la Chiesa di Oriente e di Occidente riconosce in questi due apostoli, Pietro e Paolo, il fondamento e la fecondità del loro martirio, che ha generato e continua a generare molte genti alla fede in Cristo Signore, morto e risorto. E il Papa ora venera l'altare, il crocefisso, l'altare con il profumo dell'incenso, la nostra preghiera di lode che sale a Dio come profumo di soave odore e che in questa celebrazione ringrazia il Signore per il dono degli apostoli Pietro e Paolo.

0: Fratelli e sorelle, riuniti attorno all'altare del Signore, celebriamo con gioia le sovrabbondanti ricchezze della grazia, riversate sulla Chiesa universale attraverso i santi apostoli Pietro e Paolo. Come loro, anche noi ci riconosciamo peccatori e imploriamo con fiducia la misericordia di Dio. Confiteor Deo omnipotenti et vobis fratres,
1: quia precari nimis cogitatione ergo opere commissione, nea culpa, nea culpa, nea massima culpa, io prego beata Maria, sempre Virgine, omnes angelos et santos, et vos fratres, orare pro me, adonium Deum nostrum.
0: Misereatur nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam.
1: Amen.
2: Ed insieme confidiamo nella misericordia di Dio, chiedendo perdono con il canto del Kyrie.

è attinta alla misericordia di Dio in Cristo Gesù, come ci racconta anche la storia di questi due apostoli, Pietro e Paolo, possiamo anche noi, con gli angeli e i santi, cantare la gloria di Dio.

0: Oremos. Deus, qui hujus diei venerandam sanctamque laetitiam in apostolorum Petri et Pauli solemnitate tribuisti, da ecclesiae tue eorum
1: et omnibus. O Dio, che ci doni la grande gioia di celebrare in questo giorno la solennità dei santi Pietro e Paolo, fa che la tua Chiesa segua sempre l'insegnamento degli Apostoli, dai quali hai ricevuto il primo annuncio della fede.
0: Deus per omnia saecula saeculorum.
1: E ora inizio la liturgia della parola.

0: A reading from the Acts of the Apostles.
1: Dagli Atti degli Apostoli. In quel tempo il re Erode cominciò a perseguitare alcuni membri della Chiesa. Fece uccidere di spada Giacomo, fratello di Giovanni. Vedendo che ciò era gradito ai giudei, fece arrestare anche Pietro. Erano quelli i giorni degli azimi. Lo fece catturare e lo gettò in carcere, consegnandolo in custodia a quattro picchetti di quattro soldati ciascuno, col proposito di farlo comparire davanti al popolo dopo la Pasqua. Mentre Pietro, dunque, era tenuto in carcere, dalla chiesa saliva incessantemente a Dio una preghiera per lui. In quella notte, quando Erode stava per farlo comparire davanti al popolo, Pietro, piantonato da due soldati e legato con due catene, stava dormendo, mentre davanti alle porte le sentinelle custodivano il carcere. Ed ecco, gli si presentò un angelo del Signore e una luce sfolgorò nella cella. Egli toccò il fianco di Pietro, lo destò e disse: «Alzati in fretta!» E le catene gli caddero dalle mani. L'angelo gli disse: «Mettiti la cintura e legati i sandali». E così fece. L'angelo disse: «Metti il mantello e seguimi». Pietro uscì e prese a seguirlo, ma non si rendeva conto che era realtà ciò che stava succedendo per opera dell'angelo. Credeva invece di avere una visione. Essi oltrepassarono il primo posto di guardia e il secondo e arrivarono alla porta di ferro che conduce in città. La porta si aprì da sé, davanti a loro. Uscirono, percorsero una strada e a un tratto l'angelo si allontanò da lui. Pietro allora, rientrato in sé, disse: «Ora so veramente che il Signore ha mandato il suo angelo e mi ha strappato dalla mano di Erode e da tutto ciò che il popolo dei giudei si aspettava». Parola di Dio.

salmista ci invita a rispondere alla parola di Dio con il versetto che abbiamo appena ascoltato e pregando insieme, il Salmo 33.

0: Lettura della seconda carta dell'Apostolo San Paolo a Timoteo.
1: Dalla seconda lettera di San Paolo, Apostolo a Timoteo. Figlio mio, io sto per essere versato in offerta ed è giunto il momento che io lasci questa vita. Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la fede. Ora mi resta soltanto la corona di giustizia che il Signore, giudice giusto, mi consegnerà in quel giorno. Non solo a me, ma anche a tutti coloro che hanno atteso con amore la sua manifestazione. Il Signore però mi è stato vicino e mi ha dato forza, perché io potessi portare a compimento l'annuncio del Vangelo e tutte le genti lo ascoltassero, e così fui liberato dalla bocca del leone. Il Signore mi libererà da ogni male e mi porterà in salvo nei cieli, nel suo regno. A Lui la gloria nei secoli dei secoli. Amen.

Ed ora insieme acclamiamo al Signore che ci parlerà col suo Vangelo, con il canto dell'Alleluia. Vangelo tratto oggi dall'Evangelista Matteo, la professione di fede dell'Apostolo Pietro.

e vediamo la processione con il turibolo portarsi davanti a Papa Leone perché possa infondere l'incenso, con il quale saranno venerati i libri del

che il diacono si porta davanti al sommo pontefice per ricevere la benedizione e così poter proclamare il Vangelo

Ed ora il diacono venera il libro del Vangelo con il profumo dell'incenso. Vangelo, tratto dall'Evangelista Matteo, capitolo 16, versetti 13.

si dirige verso il Santo Padre perché possa baciare il libro dei Vangeli e con esso benedire tutta l'assemblea liturgica.

Luigi benedice l'assemblea tracciando il segno della croce. Ed ora ci disponiamo ad ascoltare, ad accogliere l'omelia del Santo Padre in questa solennità degli Apostoli Pietro e Paolo.

0: Cari fratelli e sorelle, oggi in un'unica solennità ricordiamo i santi Pietro e Paolo, patroni della città e della diocesi di Roma. L'uno scelto da Gesù come pastore del suo gregge e l'altro eletto come apostolo delle genti. In loro veneriamo due colonne della Chiesa. Pietro, custode del popolo di Dio, molte volte nel Nuovo Testamento ci appare impegnato a conservare la comunione tra i fratelli. È lui che sul lago di Galilea, dopo una notte di lavoro apparentemente inutile, dice al maestro: «Non abbiamo preso nulla, ma sulla tua parola getterò le reti». E riprende il largo portando anche gli altri con sé. È ancora lui che, mentre molti si allontanano dal Signore dopo il duro discorso sul pane di vita, dice al Messia: «Da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna». E rimane insieme agli altri undici. È sempre lui che a Cesarea riconosce in Gesù il Figlio di Dio e si fa voce di tutti nella professione dell'unica fede, come abbiamo sentito nel Vangelo. Anche dopo la risurrezione sulle rive del lago, è il primo a raggiungere il Cristo, gettandosi in acqua e precedendo gli altri a nuoto per rinnovare umilmente il suo amore e ricevere la conferma della sua missione. E a tale missione Pietro rimane fedele, anche quando, ad esempio, a Gerusalemme la questione dell'ammissione al battesimo dei pagani non circoncisi rischia di spaccare la comunità. Egli riunisce i fratelli, li ascolta e alla fine, guidato dallo Spirito Santo, prende la decisione, conservando la comunione e inaugurando una stagione nuova per l'intero popolo di Dio. «Crediamo», afferma, «che per la grazia del Signore Gesù siamo salvati come loro». Questa grandezza d'animo non vuol dire che Pietro sia perfetto. Durante la passione rinnega il Maestro, per poi piangere sincere lacrime di pentimento. E Paolo stesso, in circostanze diverse, gli rimprovera l'incoerenza di alcuni suoi comportamenti. Sa però riconoscere i propri sbagli e ravvedersi, senza scoraggiarsi e senza venir meno alla missione di annunciare il Vangelo e radunare il gregge di Cristo fino al martirio che subisce proprio qui a Roma, non lontano dal luogo in cui ci troviamo. Questa fedele e paziente sollecitudine per l'unità è ben espressa dal simbolo delle chiavi, con cui spesso lo identifichiamo. Una chiave, infatti, non abbatte le porte, ma le apre e le chiude, ricercando al loro interno le leve giuste e accompagnandone i movimenti, perché i blocchi si sciolgono, i paletti scorrano e i battenti ruotino liberamente sui cardini, unendo gli ambienti e facendo di tante stanze isolate un'unica casa accogliente. Allo stesso modo, la comunione nella Chiesa non si costruisce irrigidendosi sulle proprie posizioni, ma ricercando nei cuori di tutti i punti di incontro nella verità, alla cui sola luce ciascuno diventa per l'altro strumento di crescita. Potremmo leggere in questa prospettiva il compito affidato dal Signore a Pietro e ai suoi successori, a beneficio di tutto il popolo santo di Dio: ascoltare con il suo aiuto le voci di ciascuno, discernere le ispirazioni, condurre i cammini, correggere gli errori, istruire, incoraggiare, esortare e accompagnare i fratelli, affinché, docili all'azione del medesimo Spirito, cooperino alla salvezza gli uni degli altri e dell'intera umanità. L'esempio di Pietro, però, è un invito anche per ogni cristiano a farsi costruttore di unità, mettendo Dio al centro della propria esistenza e rendendosi vicino ai fratelli, attento alle loro vicende e ai loro bisogni, per vivere con loro nella carità e così portare a compimento l'annuncio del Vangelo. E questo è anche l'insegnamento di Paolo, l'altro grande apostolo che oggi celebriamo, annunciatore instancabile della buona notizia. Anche lui ha dei simboli distintivi, il libro e la spada, strettamente uniti tra loro. Lo spiega bene l'autore della lettera agli Ebrei, che scrive: «La parola di Dio è viva, efficace e più tagliente di ogni spada a doppio taglio, capace di penetrare fino al punto di divisione dell'alma e dello spirito e di discernere i sentimenti e i pensieri del cuore». E ciò che Dio ha operato nel cuore del giovane Saulo, conquistandolo e portandolo prima a convertirsi al Vangelo, assumendo un nome nuovo, poi ad annunciarlo in tutto il mondo e infine a testimoniarlo, come Pietro, in questa stessa città, fino al dono della vita. L'apostolo delle genti si è lasciato trasformare dalla potenza della parola di Dio, che lo ha sottratto alla violenza per condurlo sulla via dell'amore. Sant'Agostino, commentando la sua conversione e la sua missione, diceva: «Mentre andava a Damasco, con il cuore fremente di minacce e di stragi, fu chiamato per nome e gettato a terra dalla voce celeste, cioè dal Verbo che lo chiamava». E aggiungeva: «Dio prese il persecutore della Chiesa e ne fece un messaggero di pace, gli perdonò tutti i peccati e lo collocò in un ministero dove egli avrebbe potuto perdonare i peccati altrui». Carissimi, per noi è importante oggi guardare a questi due santi, Pietro e Paolo, per capire come essere a nostra volta apostoli e costruttori di unità, servitori generosi della verità nella carità. E con questo spirito che ci accingiamo a vivere il rito antico e suggestivo della consegna dei palli agli arcivescovi metropoliti. Queste fasce di lana bianca ornate da croci esprimono infatti l'impegno di ogni pastore, ma anche di ogni cristiano, a prendere sulle proprie spalle i fratelli e le sorelle che gli sono affidati, come altrettanti agnelli del gregge del Signore, e a sacrificare per loro energie, tempo, fatica e anche la vita, perché a tutti giunga il Vangelo e il mondo intero trovi in esso armonia e concordia. Con questi sentimenti ho la gioia di rivolgere il mio cordiale saluto ai membri della delegazione del Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli, inviata dal carissimo fratello Sua Santità Bartolomeo e guidata da Sua Eminenza Immanuel, metropolita di Calcedonia. Preghiamo i santi Pietro e Paolo perché ci sostengano nel cammino della comunione sulle orme del Salvatore. È la strada che Lui ha tracciato, ciò per cui ha pregato il Padre nell'ultima cena, la meta alla quale ci ha insegnato ad anelare con fiduciosa speranza.
1: E si conclude così l'omelia del Santo Padre in questa solennità degli Apostoli Pietro e Paolo. Facciamo nostro l'invito del Papa ad essere anche noi, come cristiani, costruttori di unità, mettendo Dio al centro della nostra propria esistenza e rendendoci vicini ai fratelli, attenti alle loro vicende e ai loro bisogni, per vivere con loro nella carità e così portare a compimento l'annuncio del Vangelo, a prendere anche noi sulle proprie spalle i nostri fratelli come pecore del gregge di Cristo.
2: Collocati sulla tomba del principe degli apostoli, ai primi vesperi della solennità che il Santo Padre benedirà e imporrà ai nuovi arcivescovi metropoliti.
3: The diacons will now bring the palia from the tomb of the Prince of the Apostles, where they were placed during first vespers of the solemnity.
1: E ora nelle diverse lingue viene annunciato quanto appunto stanno facendo i diaconi: prendono i palli dal luogo dove sono stati collocati già dai primi vespri della solennità di Pietro e Paolo ieri sera, accanto appunto alla tomba dell'apostolo Pietro, e portati ora dal Santo Padre perché possa benedirli e imporli agli arcivescovi metropoliti. Il pallio, lo ricordiamo, è un paramento liturgico usato appunto nella Chiesa Cattolica e costituito da una striscia di stoffa di lana bianca che viene poggiata sulle spalle. Esso rappresenta appunto la pecora che il pastore porta sulle sue spalle come il Cristo, ed è pertanto simbolo del compito pastorale di chi lo indossa. Ma insieme rappresenta anche l'agnello crocefisso per la salvezza dell'umanità. Lo ricordano le croci che sono ricamate sui palli stessi. E i diaconi sono giunti davanti a Papa Leone perché ora possa iniziare il rito della benedizione e dell'imposizione dei palli.
4: Beatissime Pater, reverendissimi Padre,
1: Beatissimo Padre, i reverendissimi padri arcivescovi qui presenti, con ossequio fedele e obbediente verso la santità vostra e la sede apostolica, chiedono umilmente che vostra santità conceda loro il pallio, preso dalla confessione del beato Pietro, quale segno dell'autorità di cui il metropolita, in comunione con la Chiesa romana, viene legittimamente investito nella propria circoscrizione.
5: Ego Gregorius Rysz, Archiepiscopus Cracoviensis,
1: Arcivescovo di Cracovia, sarò sempre fedele e obbediente al Beato Pietro Apostolo, alla Santa Apostolica Chiesa di Roma, a te, Sommo Pontefice, e ai tuoi legittimi successori, così mi aiuti Dio Onnipotente. Questa è la formula di giuramento che gli arcivescovi metropoliti, insieme con il loro rappresentante che ha parlato al microfono, hanno ora espresso.

0: Deus Pastor Eterno animarum, vias ovium nomine designatas, per Iesum Christum filium tuum, Beato Petro Apostolo, deiusque successoribus.
1: O Dio, Pastore eterno delle anime, da te chiamate per mezzo del tuo Figlio Gesù Cristo, con l'appellativo di pecore del gregge, il cui governo hai voluto affidare, sotto l'immagine del buon pastore al Beato Pietro, Apostolo e ai suoi successori, e fondi per il loro ministero la grazia della tua benedizione sopra questi palli, scelti a simboleggiare la realtà della cura pastorale. Accogli benigno le preghiere che umilmente ti rivolgiamo e concedi, per i meriti e l'intercessione degli apostoli, a coloro che, per tuo dono, indosseranno questi palli, di riconoscersi come pastori del tuo gregge e di tradurre nella vita la realtà significata nel nome. Prendano su di sé il giogo evangelico imposto sulle loro spalle e sia per loro come lieve e soave da poter procedere gli altri nella via dei tuoi comandamenti, con l'esempio di una perseverante fedeltà, fino a meritare di essere introdotti nei pascoli eterni del tuo regno. Così la formula di benedizione dei palli.
0: Ad omnipotentis Dei gloriam atque ad laudem beate Mariae semper virginis et beatorum apostolorum Petri et Pauli, ad decorem sedium vobis commissarum, in signum potestatis metropolitane, tradimus vobis palium de confessione beati Petri sumptum, ut eo ut amini intra fines provincie ecclesiastice vestre. Sit vobis hoc palium symbolum unitatis, et cum apostolica sede cumnionis tessera. Sit vinculum caritatis.
1: Gloria
0: et
1: di Dio onnipotente a lode della Beata sempre Vergine Maria e dei Apostoli Beati Pietro e Paolo, a decoro delle sedi a voi affidate, in segno della potestà di metropolita, vi consegniamo il pallio preso dalla confessione del Beato Pietro, perché ne usiate entro i confini della vostra provincia ecclesiastica. Questo pallio sia per voi simbolo di unità e segno di comunione con la sede apostolica, sia vincolo di carità e incoraggiamento alla fortezza, affinché nel giorno della venuta e della rivelazione del grande Dio e del Principe dei Pastori, Gesù Cristo, possiate ottenere con il gregge a voi affidato la veste dell'immortalità e della gloria, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Queste le parole che ha recitato il Santo Padre e ora impone ad ogni arcivescovo metropolita.

mentre la scuola Cantorum accompagna il gesto della consegna dei palli agli arcivescovi metropoliti con le parole tratte dal Vangelo di Marco: andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura, abbiamo modo di ricordare che i palli sono stati fatti con la lana di una coppia di agnelli presentati a Papa Leone XIV il 21 gennaio di quest'anno, memoria liturgica di Sant'Agnese nella cappella Urbano VIII del Palazzo Apostolico. I due animali, che erano stati benedetti dall'abate generale dei canonici regolari lateranensi, Don Edoardo Parisotto, nel complesso monumentale della Basilica sulla Via Nomentana, intitolata alla Martire, rimandano a una tradizione molto antica. Gli agnellini presentati e donati al pontefice, come appunto da usanza secolare, sono stati poi affidati alle monache benedettine, monache di clausura del convento di Santa Cecilia, qui a Roma, in Trastevere. Da loro sono stati accuditi affettuosamente fino al momento della loro tosatura a primavera, e dalla loro candida lana sono stati ricavati i palli che oggi il Papa ha benedetto e sta continuando a consegnare agli arcivescovi metropoliti.

Ricordiamo che quest'oggi sono 35 gli arcivescovi metropolini, metropoliti da tutto il mondo, che ricevono dal Santo Padre l'imposizione del pallio.

E si è conclusa ora la consegna dei palli agli arcivescovi metropoliti. La varietà e la molteplicità della Chiesa che abbiamo visto appunto nei diversi rappresentanti vescovi di ogni parte del mondo, ora professa la sua unità di fede, nella professione di fede, il credo niceno-costantinopolitano.

0: E ha ora inizio la preghiera dei fedeli.
1: Sorelle, sostenuti dall'intercessione dei santi apostoli Pietro e Paolo, che hanno testimoniato con la vita la novità del Vangelo di Cristo, eleviamo al Padre le nostre suppliche per la Chiesa e per il mondo intero.

Preghiamo per il popolo santo di Dio. Il Signore degli Apostoli sostenga Papa Leone nel presiedere la Chiesa nella carità, confermi nel loro servizio i vescovi, i presbiteri e i diaconi e faccia crescere nella concordia il popolo che si è acquistato con la sua croce.

0: Preghiamo per i nuovi arcivescovi metropoliti. Il pastore grande delle pecore rinsaldi i nuovi metropoliti nella comunione con il successore di Pietro, avvolga il loro ministero con il vincolo della carità e li confermi nella sollecitudine pastorale per il gregge.
1: Preghiamo per quanti lavorano per costruire la pace. Il giudice della storia ispiri nella Chiesa e nel mondo persone di pace, doni la forza di annunciare l'amore come unica via per raggiungere la concordia e rafforzi il dialogo e la solidarietà tra i popoli.

0: Preghiamo per i missionari del Vangelo. L'inviato del Padre ravvivi l'opera dei testimoni del Vangelo, susciti annunciatori autentici della sua parola e doni a tutti il coraggio e il fondamento della fede.
1: Sa pananampalataya.

preghiamo per quanti partecipano a questa Eucaristia. L'agnello immolato e vivente sorregga con il suo amore coloro che si nutrono del pane del cielo, rafforzi l'unità del suo gregge e doni a tutti la perseveranza in una vita santa.

0: Padre, che hai voluto edificare la tua Chiesa sulla testimonianza evangelica degli Apostoli Pietro e Paolo, ascolta la nostra preghiera e conferma in noi la fede, perché generati a vita nuova nel tuo Spirito, sentiamo l'urgenza di annunciare la presenza nel mondo del tuo regno di salvezza. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: E con l'orazione conclusiva di Papa Leone, alla preghiera universale, si conclude anche la liturgia della parola e con il canto veniamo introdotti nella liturgia eucaristica, il canto di offertorio, tratto dal Salmo 44, li farai principi di tutta la terra, si ricorderanno del tuo nome, Signore, per tutte le generazioni. Così ci inviterà a cantare la Schola Cantorum mentre vengono portati all'altare i doni per il sacrificio eucaristico, il pane e il vino.

e la processione offertoriale ha raggiunto l'altare della confessione. Ora si porta davanti a Papa Leone XIV perché possa ricevere i doni appunto per la celebrazione dell'Eucarestia. Nutrendoci di Gesù, agnello immolato, come abbiamo pregato nell'ultima intenzione della preghiera universale, possiamo tutti noi sentirci rafforzati nell'unità ed avere la perseveranza in una vita santa, sapendo testimoniare anche noi il Signore con la nostra vita, come hanno fatto gli apostoli Pietro e Paolo, fino all'effusione del sangue. Pietro, qui, sul Colle Vaticano, nel circo di Nerone, a poca distanza di dove ora ci troviamo, dove sorge la sua tomba, sull'altare, sotto l'altare della confessione, e Paolo sulla via Laurentina, nella località oggi nota come le Tre Fontane. Pietro, crocefisso a testa in giù, come la tradizione ci ricorda. Paolo, da cittadino romano, con il taglio della testa.

che tra poco diventeranno sull'altare corpo e sangue di Cristo, e con il profumo dell'incenso ora venera appunto le offerte, l'altare e il crocifisso. Ricordiamo che sono presenti in basilica 5.500 persone, oltre ai concelebranti.

ha appena incensato il Santo Padre che presiede questa celebrazione eucaristica e ora incensa tutta l'assemblea liturgica.

0: Frate, fratres, ut meum ac vestrum sacrificium acceptabili fiat apud Deum Patrem omnipotentem.
1: Suscite ad hominum sacrificium de maestus Christus, ad laudem et gloria nominis sui, ad utilitatem corpore nostrum, hostius praeclesiae suae sanctae.
0: Postiam, Domine, quam nomini tuo exhibemus sacranda.
2: La preghiera dei santi apostoli accompagna, Signore, l'offerta che presentiamo a gloria del tuo nome e ci renda ferventi nella celebrazione di questo sacrificio.
0: Dominus vobiscum.
1: Et tuo.
0: Sursum corda.
1: Amemus ad Dominum.
0: Gratias agamus, Domine Deo nostro.
1: Dignum et iussum est.
0: Veredignum et iussum est, equum et salutare. Nos, tibi semper et ubique, gratias agere. Domine Sancte Pater, omnipotens eterne Deus, quia nos beati apostoli Petrus et Paulus, tua dispositione letificant, hic princeps fidei confitende, ille intelligente clarus assertur, hic reliquis Israel instituens ecclesiam primitivam, ille magister et doctor gentium vocandarum. Sic diverso consilio unam Christi familiam congregantes, par mundo venerabile una corona sociavit, et ideo cum sanctis et angelis universis te collaudamus sine fine dicentes.
2: E dopo aver pregato il prefazio, nel quale abbiamo insieme ripercorso la missione degli apostoli Pietro e Paolo nella Chiesa, nella diversità dei carismi, l'aver edificato l'unica Chiesa, acclamiamo ora al Signore con il canto del Sanctus.

E con il triplice Amen che suggella la dossologia del per Cristo, con Cristo e in Cristo, si conclude anche la preghiera eucaristica terza e veniamo introdotti nei riti di comunione con la preghiera dei figli, il Padre Nostro.

E il diacono ci invita a scambiarci il segno fraterno della pace. Quella pace che il Signore Gesù ha realizzato con l'effusione del suo sangue, riconciliandoci con il Padre e tra di noi, grazie alla sua croce, la sua morte e resurrezione. E abbiamo visto Papa Leone scambiare anche l'abbraccio di pace con l'inviato del patriarca di Costantinopoli, Sua Eminenza Emmanuel.

ci prepariamo insieme alla Santa Comunione, acclamando al Signore, l'Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo e ci dona così la pace.

la Scola Cantorum ci accompagna con l'antifona di comunione, con la professione di fede di Pietro: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente, mentre le strofe sono tratte dal Salmo 22: il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.

0: Oremus. Da nobis Domine, hoc sacramento refectis.
1: Nutriti da questo sacramento, ti preghiamo, Signore. Fa che viviamo nella tua Chiesa perseveranti nello spezzare il pane e nell'insegnamento degli Apostoli, per formare saldi nel tuo amore un cuore solo e un'anima sola.

E ora la benedizione solenne in questo giorno. Solennità degli apostoli Pietro e Paolo.

0: Benedicat vos omnipotens Deus, cui in beati Petri confessione,
1: Dio che ha fondato la Chiesa sulla fede dell'Apostolo Pietro, vi renda saldi nell'adesione a Cristo e vi colmi della sua benedizione. Dio, che ci ha illuminato con la predicazione di San Paolo, vi insegni con l'esempio dell'Apostolo a condurre a Cristo i fratelli. Pietro con il potere delle chiavi, Paolo con la sua parola intercedano per noi e ci accompagnino a quella patria che essi hanno raggiunto con il martirio della croce e della spada.
2: Amen.

ci invita a fare una preghiera proprio per il successore di Pietro, per Papa Leone. Il Signore vegli su di lui, lo faccia vivere beato sulla terra, non lo abbandoni in preda ai suoi nemici.

e vediamo la processione finale snodarsi all'interno della Basilica di San Pietro. Mentre il Santo Padre, con accanto il delegato dal Patriarcato di Costantinopoli per prendere parte a questa celebrazione, Sua Eminenza Emmanuel, insieme con Papa Leone, scendono dinanzi alla tomba di Pietro e sostano insieme in preghiera.

ed ora il Santo Padre risale. Dopo aver pregato insieme appunto a Sua Eminenza Emanuele, metropolita di Calcedonia, che guida la delegazione del Patriarcato di Costantinopoli inviata da Sua Santità Bartolomeo, risalgono e, salutandosi ora, concludono anche questa nostra diretta dalla Basilica di San Pietro. E vediamo il Santo Padre che lascia l'altare della confessione dell'Apostolo Pietro. Si conclude così questa diretta dalla Basilica di San Pietro in Vaticano per la solenne celebrazione della Messa nella solennità degli Apostoli Pietro e Paolo, presieduta da Sua Santità Papa Leone XIV. Ancora un istante il Papa si ferma davanti alla statua dell'Apostolo Pietro, che in occasione proprio di questa solennità viene rivestita con la tiara e con i paramenti liturgici rossi propri della solennità.

E dopo aver baciato il piede della statua dell'Apostolo Pietro, ecco, si dirige verso la navata centrale per lasciare la Basilica stessa. Un saluto cordiale a tutti voi che ci avete seguito prendendo parte a questa diretta attraverso il canale della diretta Facebook, il canale YouTube, attraverso appunto i consueti Radio Vaticana, Vatican News, Vatican Media, come le radio a noi collegate, Radio Luce Italia San Benedetto del Tronto, MEP Radio FM Lazio e Umbria, Radio Condivisione Palermo e In Blu Radio. Un ringraziamento a Damiano Caprio per l'assistenza tecnica dalla regia. Facciamo nostre le parole del Santo Padre a conclusione di questa omelia nel vivere questa solennità degli Apostoli Pietro e Paolo. Ha detto il Papa: preghiamo i Santi Pietro e Paolo perché ci sostengano nel cammino della comunione sulle orme del Salvatore. È la strada che Lui ha tracciato, ciò per cui ha pregato il Padre nell'ultima cena, la meta alla quale ci ha insegnato ad anelare con fiduciosa speranza. Siano questi anche i sentimenti con cui noi viviamo questa giornata di festa. Buon proseguimento di giornata dal vostro Don Massimo Tellan. Laudetur Jesus Christus.

passare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche vero di qua. Qualcuna ci ha messo un minuto

0: Puoi ascoltare il canale italiano di Radio Vaticana su FM 105 per Roma e provincia e 103.8 per Roma città. In Italia, ascolta Radio Vaticana sulla radio digitale DAB e sul canale TV 733. In streaming all'indirizzo vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
1: Un viaggio a senso solo.

Roma e provincia. Ascolta Radio Vaticana su 105 FM.

0: Laudetur Jesus Christus, buona solennità degli apostoli Pietro e Paolo, le 11:56. Vediamo dalla regia le immagini che ci collegano con Piazza San Pietro in attesa dell'Angelus di Papa Leone XIV in questa solennità degli apostoli Pietro e Paolo. Momento in cui anche altri pontefici hanno dedicato pensieri nella continuità appunto dei pontefici su questi apostoli Pietro e Paolo, che in maniera diversa hanno edificato l'unica chiesa, con carismi diversi, storie diverse, anche dal punto di vista proprio di quella che è stata la formazione. Pietro il pescatore di Galilea, Paolo il dotto, cresciuto alla scuola di Gamaliele nel Tempio di Gerusalemme, e nella loro diversità però hanno costituito l'unità dell'unica chiesa di Cristo, l'unica chiesa di Dio, annunciando il Vangelo per amore di Cristo. Vediamo la finestra del Palazzo Apostolico già predisposta perché si affacci Papa Leone XIV. Dicevamo, i pontefici, le riflessioni su questi testimoni della fede rigenerati dall'incontro con Cristo, e da cui appunto emerge questo orizzonte. I due patroni di Roma sono un esempio di unità nella diversità. Pietro, il semplice pescatore, dicevamo, ha vissuto nella sequela del Signore Gesù. Paolo, il colto fariseo, che ha incontrato il Signore Gesù sulla via di Damasco e da persecutore della Chiesa è divenuto l'araldo del Vangelo, aprendo l'annuncio del Vangelo anche ai pagani, ai gentili. E ricordiamo, Pio XII ebbe proprio a dire in questa solennità dei Santi Pietro e Paolo: il devoto pensiero e affetto dei figli della Chiesa di Roma si rivolge a questi apostoli, dicendo proprio la strofa di questa solennità: o Roma felice che sei stata consacrata dal sangue glorioso di questi due principi. E anche San Giovanni XXIII, parlando proprio nell'omelia del 29 giugno del 1961, ha detto che l'urbe, grazie alla testimonianza e all'effusione del sangue di questi due apostoli, è divenuta la discepola della verità. E ancora San Paolo VI, nell'Angelus del 1972, ha affermato che Roma, se vuole essere beata, deve essere fedele a se stessa per la sua formazione religiosa, per la sua coscienza cattolica, cioè universale, per la sua dignità morale. Pietro e Paolo, che possiamo dire le prime colonne fondamentali della cristianità, hanno dato a Roma la testimonianza del loro ministero apostolico e del loro martirio, un impegno perenne che deriva ai romani d'ogni secolo e che più che mai a quelli del nostro secolo pone all'urbe il compito proprio di dare questo volto di spiritualità, di fede e di costume speciale. Sono le 12 e Papa Leone XIV si affaccia alla finestra del Palazzo Apostolico. Ascoltiamolo.
1: Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Celebriamo oggi la solennità dei Santi Pietro e Paolo, patroni di Roma. Questa festa richiama il legame originario che unisce in comunione di fede e di carità la Chiesa che è in Roma con tutte le altre Chiese del mondo. La testimonianza di questi due apostoli è quasi un sigillo del Nuovo Testamento. Il sangue da loro versato in questa città rivela fin dove arriva l'amore di Dio che il Signore Gesù ci ha donato. Sì, è per la loro parola e il loro martirio che il Vangelo di Cristo si è, per così dire, radicato a Roma, manifestando proprio qui, nella capitale dell'impero, la sua capacità di rinnovamento. Una nuova conoscenza di Dio e dell'infinita dignità di ogni essere umano, una nuova esperienza della forza, non come dominio, ma come servizio alla vita. Anche oggi il Signore, morto e risorto per amore, si fa presente nei Suoi testimoni, raggiunge i centri e le periferie, le capitali e le regioni più remote, con le voci, i volti, le scelte coraggiose di chi ha risposto al suo invito, seguimi. Così, questo giorno di festa ci coinvolge nella missione di Pietro e Paolo, cioè nella missione di Gesù stesso. Dio si fida di noi, che siamo dei peccatori perdonati da Lui, di noi che non siamo perfetti, affinché brilli nelle nostre storie la Sua grazia, si riveli la Sua forza che cambia il male in bene. Carissimi, forse Pietro e Paolo non avrebbero potuto essere più diversi l'uno dall'altro, diversi per provenienza, per formazione, per carattere. Non soltanto prima, ma anche dopo essere stati chiamati, e il loro unico Signore non li ha uniformati. Il Vangelo è compreso e annunciato da ognuno di loro con uno specifico accento. E lo Spirito Santo, ispirando gli autori biblici, ha voluto che non fossero nascoste le loro divergenze, che in effetti ci vengono narrate come una buona notizia. Nel collegio degli Apostoli, Pietro e Paolo non furono però avversari. Al contrario, divennero quasi il simbolo di molte altre diversità che l'unico Spirito compone in unità. Così i patroni della Chiesa di Roma hanno vissuto il travaglio della comunione, l'hanno conosciuta, servita e annunciata come sacramento della vita divina. La loro testimonianza ha contribuito in modo determinante a far sì che la presenza cristiana nella storia sia tesa non al dominio, ma al servizio, all'unità e alla riconciliazione. Ci doni il Signore, per l'intercessione dei santi Pietro e Paolo, di apprezzare sempre più la cattolicità della Chiesa, di riconoscerne il valore a servizio dell'incontro fraterno tra le persone e i popoli, di evitare ciò che logora o lede la comunione, di perseverare nel cammino ecumenico e nel dialogo attento e franco con tutti. Maria, Regina degli Apostoli, protegga sempre il popolo di Dio a Roma e nel mondo intero. Angelus Domini, nunziavit Mariae.
2: E concepite Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini.
2: Fiat mi secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est.
2: Et habitabit in nobis.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
2: vigne ficiamur promissionibus Christi.
1: Oremus. Gratiam Tuam quesimus, Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
3: Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum.
3: Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum.
3: Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum.
3: Amen.
1: Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis, Domine.
2: Et lux perpetua luceat eis.
1: Requiescant in pace.
3: Amen.
1: Dominus vobiscum.
2: Et cum spiritu tuo.
1: Sit nomen Domini benedictum.
2: Ex nunc et usque in saeculum.
1: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
2: Qui fecit caelum et terram.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
3: Amen.

0: Cari fratelli e sorelle, oggi si celebra la giornata dell'Obolo di San Pietro. Ringrazio di cuore quanti con il loro dono sostengono il mio ministero di successori di Pietro. Continuiamo a camminare insieme nella fede e nella comunione. Nella festa dei nostri santi patroni, rivolgo i miei auguri ai romani e a tutti coloro che vivono in questa città. Un pensiero, accompagnato dalla preghiera, rivolgo specialmente ai malati, alle persone sole, ai carcerati. Ringrazio i parroci e tutti i sacerdoti, le religiose e religiosi che lavorano a Roma, perché con la loro presenza e il loro servizio quotidiano mantengono vivo il suo grande cuore cristiano. Saluto i volontari delle Pro Loco d'Italia che hanno realizzato l'infiorata in Via della Conciliazione e Piazza Pio XII. Grazie e complimenti. Come pure ringrazio quanti organizzano la girandola di Castel Sant'Angelo, che quest'anno sarà dedicata a San Francesco e al suo Cantico delle Creature. Sono lieto inoltre di accogliere due confraternite, quella spagnola di Nuestra Signora del Carmine del Camino de Zamora e quella degli agonizzanti di Artena. Saluto le persone senza fissa dimora che oggi sono in Piazza San Pietro per distribuire l'osservatore di strada, supplemento dell'osservatore romano. Grazie e auguri a chi porta avanti questo giornale. E buona festa a tutti!
1: E si conclude così la recita dell'Angelus di Papa Leone XIV in questa solennità degli Apostoli Pietro e Paolo, le colonne, il fondamento della Chiesa, che nella diversità, come ha detto il Papa nella sua recita dell'Angelus, hanno versato il sangue in questa città, che rivela fin dove arriva l'amore di Dio che in Cristo Gesù ci ha donato. E concludiamo anche noi questa diretta facendo nostro la preghiera, l'augurio che Papa Leone ci ha consegnato, cioè che il Signore ci doni, per l'intercessione appunto dei Santi Pietro e Paolo, di apprezzare sempre più la cattolicità della Chiesa, di riconoscerne il valore, il servizio dell'incontro fraterno tra le persone e i popoli, di evitare ciò che logora o lede la comunione, di perseverare nel cammino ecumenico e nel dialogo attento e franco con tutti. Grazie all'assistenza tecnica di Damiano Caprio in regia, a coloro che ci hanno seguito tramite Radio Vaticana, Vatican News, Vatican Media, le radio a noi collegate, Radio Italia San Benedetto del Tronto, in Blu Radio, Radio Condivisione Palermo, FM e MP Lazio e Umbria. Dal vostro Don Massimo Tellan, buon proseguimento di giornata, buona festa, tanti auguri ai romani, come il Papa stesso ha formulato nella preghiera nella recita dell'Angelus, post Angelus, appunto i suoi auguri ai romani, a tutti coloro che vivono in questa città. Dal vostro Don Massimo Tellan, buon proseguimento di giornata. Laudetur Jesus Christus.

0: Cos'è la svolta? Qui lo dico e qui lo spiego.
1: Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus, anche Radio Vaticana è in Digital Radio.

notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.

sta chiedendo cibo ed una casa dove stare, immaginando che i suoi figli sono i miei fratelli.

meno che sia mio figlio, adesso quel ragazzo che ride, piange e grida in faccia a tutta la città.

A Roma, Radio Vaticana Italia è su 105 FM. In Italia, frequenza nazionale su DAB Plus, la radio digitale. Per informazioni, www.digitalradio.it.

0: Sono le 13 in studio Paola Simonetti. Come Pietro e Paolo, essere costruttori di unità e carità per un mondo in armonia. Questa è l'esortazione del Papa nella messa in Vaticano oggi per la solennità dei due patroni della città e della diocesi di Roma. L'Iran ha smentito indiscrezioni su un incontro con gli Stati Uniti fissato per domani in Qatar. Non è in programma per questa settimana alcuna riunione tecnica dei gruppi di lavoro, ha dichiarato il Ministero degli Esteri di Teheran. Si è tenuto invece il primo colloquio dell'Iran con l'Oman sulla gestione dello stretto di Hormuz, l'incontro nel quadro del memorandum d'intesa di Islamabad e dei diritti sovrani degli stati costieri. Nuova escalation di ostilità fra Afghanistan e Pakistan. Il governo afghano ha denunciato attacchi al confine che hanno provocato 38 vittime e oltre 160 feriti. Islamabad ha giustificato l'offensiva come risposta a molteplici episodi terroristici avvenuti sul territorio pakistano. È tutto, l'informazione torna alle 14.
1: A Bergamo, ascolta Radio Vaticana sulla tua radio digitale DAB e su app per smartphone e iPad.

0: Stai ascoltando Radio Vaticana. Zoom.
1: Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica.
0: Un programma di Luigi Picardi.

0: Ben trovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ricordiamo il nostro numero WhatsApp 335-124-3722. È mio gradito ospite Alessandro Iachini, chitarrista, compositore, venuto da Toscania a trovarmi. Grazie per essere qui, Alessandro.
1: Buongiorno Luigi, grazie a voi per l'ospitalità, è un vero piacere essere qui con voi.
0: Perché è di recente uscita Here and Now, il suo nuovo album pubblicato da Fresh Sound New Talent. Alessandro, come nasce questo progetto?
1: Allora, questo progetto nasce inizialmente in trio, precisamente con me, Giulio Scarpato al basso e Luca Calo alla batteria. Un trio che dura da all'incirca 3-4 anni, in cui abbiamo sperimentato a livello di improvvisazione molto sugli standard, ma anche proprio sull'improvvisazione libera, radicale, partendo dal nulla e sperimentando un po' a livello sonoro cosa si può esplorare. Dopodiché abbiamo deciso di ampliare il progetto al quintetto, poiché avevo già dei brani in cantiere cui stavo lavorando da parecchio tempo, e quindi abbiamo deciso di andare in studio. E inoltre la cosa bella è che di comune accordo abbiamo deciso con chi registrare, no? Domenico Sanna e Logan Richardson, che abbiamo avuto la fortuna di contattare. Poi parleremo in seguito su come siamo arrivati a Logan Richardson. Quindi il progetto è nato, ripeto, in trio e abbiamo deciso di espandere la scaletta, se vogliamo, al quintetto. Quindi alcune decisioni sono state prese direttamente in studio. C'era una macro idea su come voler suonare i brani, però in realtà, come dice il titolo stesso dell'album, gran parte del progetto è uscito proprio lì sul momento. Si era creata
0: Carpe diem,
1: una chimica particolare, che quindi non c'erano, insomma, strutture piramidali o gerarchiche tali per cui qualcuno doveva prevalere sull'altro, bensì è stata proprio una cosa, come si dice, abbiamo lavorato in team come una vera squadra, no? Sì. Tutti per lo stesso obiettivo. Questo è stato proprio il bello e la chimica che si è creata, certo, in quel momento.
0: Alessandro, un primo ascolto da Here and Now, cosa selezioniamo?
1: Allora, mi piacerebbe iniziare con il brano che in realtà chiude il disco, che è War. Dal titolo si intuisce già di cosa parla. Infatti il brano si apre con il discorso tenuto da Charlie Chaplin nel film The Great Dictator. Purtroppo tocca un tema che ancora oggi è vivo e ahimè è ancora vivo, ancora se ne parla, e si sperava finisse nel dimenticatoio questo tema, ma in realtà un brano caratterizzato da un'armonia e una melodia che raccontano una storia. Un brano molto emotivo, devo dire, c'è molta emotività dentro questo brano, e è stato registrato in quartetto questo, in studio siamo stati 2 giorni, il primo giorno eravamo in quartetto, quindi è stato proprio uno dei primi ad essere registrato, quindi la scarica emotiva subito liberata in questo brano è elevata, come si può dire, perciò War.
2: I'm sorry, but I don't want to be an emperor, that's not my business. I don't want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone if possible. Jew, Gentile, black man, white. We all want to help one another. Human beings are like this, are like that. We want to live by each other's happiness, not by each other's misery. We don't want to hate and despise one another. In this world there's room for everyone, and the good earth is rich. It can provide for everyone. We think too much and we feel too little. More than machinery, we need humanity. More than cleverness, we need kindness and gentleness. Without these qualities, life will be violent,

0: Ed era War di Alessandro Iachini dal suo nuovo album Here and Now, pubblicato da Fresh Sound New Talent. Siamo in compagnia appunto di Alessandro per presentare questa novità discografica. Alessandro, come sono nati questi 8 brani? Un po' qualcosa hai accennato, ma insomma.
1: Allora, diciamo che l'idea compositiva creativa che porto avanti da un po', mi sto rendendo conto, facendo anche un'autoanalisi su come ragiono, come ragiona il mio cervello sotto questo punto di vista, si può dire che è un po' un'idea a puzzle. Mm-hmm. Nel senso che molto spesso ho delle idee, delle bozze salvate o sul registratore del telefono semplicemente, o anche appuntate su pezzi di carta. Ma talvolta alcune idee nascono proprio da un'improvvisazione pura e libera in studio con gli amici durante qualche session, no? Quindi il mettere insieme tutte queste idee è in realtà come se fosse un racconto che tu metti in piedi dall'inizio alla fine. Mm-hmm. E tante cose vengono scartate, perché poi come persona io sono molto autocritico, quindi dico no, questo non funziona, questo no. Poi magari le riprendo dopo anni o dopo mesi e quello che durante quel periodo non funzionava ora magari ha senso, quindi c'è una costruzione continua, spero che continui da qui fino a vita natural durante, come si dice, perché è una cosa che proprio mi piace fare e costruire col tempo, anche perché poi uno affina il tiro man mano con gli ascolti che scopre, con le varie influenze, conoscenze, e questa no, è un po' la cosa bella di, a livello compositivo, la crescita continua e il cambiamento, no? E poi insomma sono molto influenzato da tantissimi generi musicali, dal mondo della musica elettronica, il mondo prog rock, funk, insomma ascolto veramente tanti generi, quindi in realtà in testa ho idee che spaziano per mari e monti, come si dice, poi trovare un filo che le colleghi è proprio qui che sta il gioco, no? È il divertimento. I brani sono tutti brani originali, ad eccezione di uno standard in onore di Billy Strayhorn che si chiama Isfahan, e un brano che è stato scritto da me e Luca Gallo dal titolo Tapeworm. Quindi anche da sottolineare la vena compositiva di questo mio carissimo amico Luca, che salutiamo, che scrive veramente bene, infatti io lo incito sempre a continuare e farci avere anche, no, delle idee, perché è sempre cosa buona condividere per crescere insieme, no?
0: Altro ascolto, cosa selezioniamo?
1: Allora, ora andiamo su un po' un brano che è per me un viaggio un po' più introspettivo e psichedelico, se vogliamo. Questo brano nasce proprio da un'improvvisazione libera che avevamo fatto in trio. Dopo averla riascoltata ho deciso di completarla con un tema ricorrente e con una parte che però rimanga totalmente free durante l'atto improvvisativo. Quindi diciamo è un brano che visivamente per me è come se rappresentasse un ponte che a un certo punto crolla e poi si riprende per concludere con il tema finale. Il crollo sta proprio nell'improvvisazione libera che ci sta in mezzo al brano. Qui abbiamo Domenico che suona sia piano che Fender Rhodes, anche un sintetizzatore Korg si era portato, ora non entro nello specifico perché poi staremo qui molto tempo. Anche la chitarra, sì, qui ho usato un effetto molto particolare per lasciare un tappeto sonoro che si chiama Freeze. Lo associo al pedale del sustain del pianoforte, perché suonato un accordo lui sta lì che ripropone quel suono là. Quindi diciamo c'è un po' di sperimentazione sonora e libertà in questo brano, in contrasto al tema iniziale e finale che vengono poi riprodotti.
0: Quindi ascoltiamo
1: New Story.

0: Ed era New Story di Alessandro Iachini, nostro ospite, col quale stiamo presentando il suo nuovo album Here and Now, pubblicato da Fresh Sound New Talent. Per chi non ti conoscesse, chi è Alessandro Iachini? Parlaci appunto dei tuoi inizi, del tuo percorso formativo, degli incontri importanti, okay, delle tue influenze, qualcosa già detto, insomma, parlaci di te.
1: Diciamo che mi sono avvicinato alla musica

0: di voler approfondire la musica a 360 gradi, è arrivata alla fine del quinto superiore, se vogliamo, quando ho deciso di entrare in conservatorio. Nello specifico, la volontà era proprio quella di voler studiare con Umberto Fiorentino.
1: Salutiamo.
0: Umberto. Ciao Umberto, un abbraccione. E un chitarrista che ho scoperto, proprio lui, l'ho scoperto sul web tramite dei video YouTube, e ho detto io devo assolutamente studiare con lui, perché è salito subito nella mia top ten dei chitarristi preferiti. Quindi ho studiato ben 7 anni con lui, e inoltre al St. Louis College of Music ho avuto la possibilità di studiare anche con Fabrizio Sferra, che salutiamo anche lui, sì. Ramberto Ciammarughi, pianista eccezionale che mi ha aperto la mente in una maniera indescrivibile sotto tanti aspetti, sotto l'aspetto umano, tecnico, armonico, improvvisativo, veramente un gran maestro, e lo ringrazierò per tutta la vita. Quindi diciamo che è un po' il carburante che mi ha spinto ad andare oltre e conoscere
1: approfonditamente questo gorgo
0: è stata proprio la curiosità dello scoprire cosa c'è di più. In realtà, come ben sappiamo, la musica è una materia infinita che non si finisce mai di scoprire, no? Una vita non basta la musica, è stata proprio questa qua.
1: E tra gli ascolti importanti che tu ritieni che abbiano dato una svolta, oppure anche incontri, parliamo,
0: Allora, ascolti importanti, vado in ordine cronologico. Ero piccolo, veramente piccolo, quindi 11 anni, e mi sono imbattuto nei Doors.
1: Però.
0: Jim Morrison. E ascoltavo e riascoltavo questo disco dall'inizio alla fine, aveva avuto un impatto immenso su di me, considerando l'età. Poi man mano mi sono addentrato nel mondo del rock, no? Di Purple, Led Zeppelin, insomma, amavo la chitarra, perciò
1: gioco forza
0: per poi passare al mondo del prog rock, ma anche con gruppi italiani, Banco del Mutuo Soccorso, PFM. Poi il prog dei Dream Theater sicuramente ha influito molto su di me. Crescendo ho scoperto un altro chitarrista, sempre per chitarristi sono andati, un altro chitarrista che era Lionel Wege. Avevo circa 13-14 anni e sentivo queste sonorità diverse che però mi incuriosivano ancora di più, e devo dire provavo benessere proprio nell'ascoltare questo mondo sonoro che al momento era nuovo. E nella scuola di musica che frequentavo a Viterbo, la Staff Music School, che saluto e abbraccio, e c'era proprio questo pianista Antonio Flinta, che è un gran pianista jazz anche lui, che mi ha spinto ad ascoltare varie cose, quindi Chick Corea, John Scofield. Mi è stato presentato John Scofield, che inizialmente non capivo, ma ora è il mio chitarrista preferito dopo Jimi Hendrix. Per me c'è lui a mani basse, lo dico proprio spudoratamente. E quindi ho approfondito un po' una panoramica di ascolti a 360 gradi, ma nonostante questo, non solo jazz, non solo rock, sono anche un forte appassionato della musica elettronica. Aphex Twin, Alvanoto, Mica Vanio, sono tutti persone che sperimentano dal punto di vista elettronico, e mi piace tantissimo questo mondo qua perché rappresenta anche un po' il mondo d'oggi, no? Quindi c'è una ricerca ad oggi, anche se vogliamo introdurre il tema dell'intelligenza artificiale, chissà dove ci porterà, per scoprire nuovi orizzonti sonori. E un artista che incarna bene, secondo me, da cui prendo molta ispirazione, questo passaggio, no, di musica elettronica e strumenti classici, è proprio Björk, un artista che mi colpisce molto molto molto e vorrei vederla dal vivo il prima possibile, finora non ho avuto mai occasione.
1: Alessandro, altro ascolto da Here and Now, cosa selezioniamo?
0: Allora, spezziamo un po' il mood con un brano che non ha tempo, va bene a qualsiasi ora, mattina, pomeriggio, dopo i pasti, Gin Tonic.

0: Ed era Gin Tonic, Alessandro Iachini, nostro ospite, col quale stiamo presentando il suo nuovo album Alessandro Iachini Quintet Here and Now, che ospita Domenico Sanna e Logan Richardson. Alessandro, band leader, co-leader e sideman, come vivi questi tre ruoli?
1: Ma io in realtà questi tre ruoli li vivo sempre allo stesso modo, perché quando stiamo appunto suonando musica insieme ad altre persone, per me non ci sono strutture gerarchiche. Ed è proprio questo il bello di... della musica, no? Che unisce le persone, soprattutto ad oggi che viviamo un po' in un'epoca che dal punto di vista sociale non so perché tende a dividerci.
0: Sì.
1: Io vorrei che infatti venga fatta leva sull'importanza cognitiva, sociale e emotiva che dà la musica. È una materia che deve essere spinta per, secondo me, salvare l'umanità. Non lo dico scherzando, ma sono molto serio al riguardo. Quindi sarà anche il fatto che fin da piccolo ho fatto sport di squadra, quindi un po' la mentalità è quella, quindi per me sideman, band leader è la stessa cosa, siamo tutti in funzione del grande progetto A, che è la musica, quindi
0: importante è collaborare.
1: Esatto.
0: E parlando appunto di questo, è inevitabile appunto tirare in ballo chi ti affianca nell'album, ovvero Giulio Scarpato al basso, Luca Gallo alla batteria e appunto la partecipazione di Logan Richardson al sax alto e Domenico Sanna al pianoforte e al synth. Torniamo su Logan Richardson e poi naturalmente parliamo anche di Giulio, Luca, insomma salutiamo naturalmente Domenico.
1: Allora sì, ho avuto la fortuna di contattare Logan tramite proprio Giulio Scarpato, perché lui aveva già fatto delle cose con Logan e inoltre la compagna di Logan, che salutiamo, Laura, è italiana, perciò Giulio aveva sia rapporto con Logan che con lei. E semplicemente mentre stavamo suonando mi ricordo questa frase di Giulio che si è fermato di botto, dice: ma sai Alessandro che pensavo? Secondo me dovresti ascoltarti bene Logan, per come suoni tu, per la musica che fai, la concezione che hai, secondo me calzerebbe alla perfezione. Io lo conoscevo un po', però ho fatto un ascolto approfondito e sai quando ti metti, ascolti e senti quella chimica che ti smuove qualcosa dentro, e ho detto: cavolo, per me sarebbe un sogno poter portare a casa una registrazione con lui, no? Perciò una volta che Giulio mi ha passato il contatto, semplicemente ho mandato un messaggio con delle registrazioni a Logan, dicendogli semplicemente: ciao Logan, se questo ti piace e pensi si possa fare, sarei l'uomo più felice del mondo, fammi sapere. Al che ha risposto positivamente a questo messaggio, perciò insomma salti di gioia, puoi capire. Ci siamo sentiti telefonicamente prima della registrazione, abbiamo fatto una chiacchierata lunghissima, all'incirca 45 minuti se non ricordo male. Abbiamo parlato, ora non ricordo di preciso di tutto, siamo partiti da Monk all'approccio umano della musica, come sottolineavo prima, la musica che unisce. Io ho pregato Logan affinché proprio si lasciasse andare all'interno di questo progetto, perché la cosa che mi piace molto di lui, a parte il timbro che ha, che è totalmente personale, io lo riconosco dalle prime due note, sì, è proprio la sua modalità con cui racconta una storia quando suona, quindi mi fa capire effettivamente chi ho dall'altra parte, cioè il suo vissuto, riesco a percepirlo, quindi è stata questa la cosa che è la cosa che più mi piace di questo artista, che stimo moltissimo e continuo ad ascoltare super volentieri. Domenico Sanna è stato contattato sempre, insomma c'è stata una reunion in trio in cui abbiamo detto chi potrebbe star bene per questo progetto.
0: È stato ben consigliato,
1: sì, è nato tutto insieme, ripeto, non ci sono strutture gerarchiche,
0: sì, c'è collaborazione,
1: questa è la cosa più bella che si possa fare in un gruppo, no? E ho contattato Domenico, io in realtà non lo conoscevo prima di presentarmi in studio con lui, quindi ci siamo conosciuti proprio suonando e sono rimasto veramente esterrefatto dalla sensibilità sua, perché ha proprio il tocco sul pianoforte che riesce a prendere le tue frequenze, insomma come se fosse un abbraccio avvolgente. Io ho notato questa cosa che è veramente bella e ha un orecchio secondo me fuori dal normale, perché nel momento delle registrazioni sì, c'erano i temi scritti, ma lui improvvisava delle contromelodie che sembrava fossero scritte anche quelle, quindi Veramente ringrazio Domenico, con cui poi fra l'altro abbiamo seguito insieme tutta la parte del mix, che è durata parecchi mesi, insomma è stato un bel lavorone e lo ringrazierò per tutta la vita, perché mi ha dato, mi ha fatto anche se vogliamo un po' da cugino maggiore, no? Mi ha dato tanti consigli, lui insomma ha un'esperienza anche con artisti internazionali molto nota, quindi anche il fatto, no, di condividere con un ragazzo più piccolo, no? La sua esperienza, dare consigli, questa è una cosa che ho apprezzato moltissimo, e suonare con lui veramente è divertentissimo e non vedo l'ora presto appunto di tornare a suonare con lui.
0: Ovviamente non stiamo trascurando né Giulio né Luca, ma insomma li conosci da una vita,
1: assolutamente,
0: quindi,
1: no, li conosco
0: insomma,
1: benissimo, sì. E continuo a suonarci sempre insomma.
0: Altro ascolto, Alessandro, cosa ci proponi?
1: Allora, propongo un brano dal titolo apparentemente bizzarro, perché si intitola Summer Heat, però in realtà c'è un aneddoto. Questo brano è nato appunto da un rapporto, questo su consiglio compositivo di Umberto Ciammarughi, che diceva sempre: valuta il rapporto tra basso e melodia e scoprirai tantissime cose. E è nato appunto da questo rapporto qua, precisamente prima un giro di basso. E una volta accostata al giro di basso una melodia molto semplice, insomma una struttura A ritornellata e B, in cui c'è un'esposizione melodica più vivace, dopo aver steso la prima parte del brano ho detto: questo mi ricorda un brano dei Red Hot Chili Peppers. Il giro di basso è quello, quindi cioè una sorta di hit estiva. Perciò poi è come se fosse una provocazione, ho deciso: ma sì, ma sai che c'è, lascio questo titolo qui e poi vediamo come va. E quindi la prima stesura è nata, come si dice, in anticipo, per poi aver collegato una seconda parte che mi sembra dopo mesi l'ho tirata giù. Quindi ecco qui un brano in cui c'è un bellissimo assolo anche di Logan e di Domenico, ho lasciato spazio a loro qui, e a voi Summer Heat.

0: Ed era Summer Heat di Alessandro Iachini, nostro ospite. Siamo in sua compagnia per presentare questa novità discografica della Fresh Sound New Talent, ovvero Here and Now, Alessandro Iachini Quintet. Parliamo di didattica del jazz. Come vedi il futuro di questo genere da questo punto di vista, appunto ricordando che tu sei stato allievo del grande Umberto Fiorentino, Ciamarughi, Di Sferra, insomma, oltretutto hai scritto pure un trattato sul comping, quindi...
1: Allora, domanda
0: chi è il didatta Alessandro?
1: La domanda è veramente difficile. Come vedo il futuro di questo genere? Non lo so rispondere, sono sincero. Io mi auguro solo che in qualche modo, tramite l'istruzione, ma che parte dalla scuola primaria, se vogliamo, si faccia un po' di sensibilizzazione sulla musica a 360 gradi, no? È giusto che venga valorizzato ogni genere al fine di stimolare la curiosità, no? È come quando uno va, faccio sempre l'esempio del cibo perché è calzante, se lo capiamo meglio, quando va al ristorante il menù è vario, quindi abbiamo molte cose da assaggiare, da sperimentare, da scegliere, insomma, da assaporare. Perciò è bello, no, anche nella musica, sapere che esiste quello, esiste quell'altro, perché appunto alcune vibrazioni possono farci più bene, altre in certi momenti, altre magari tendiamo ad evitarle, ma è proprio questo, no? Il saper come variegare negli ascolti che può renderci curiosi. Ora, se alla base c'è questo, secondo me si può parlare di didattica per il futuro. Se non c'è uno stimolo che parte, uno stimolo pedagogico che parte fin dal principio, basso, dal basso, allora il futuro lo vedo difficile, perché insomma, se accendiamo la TV o la radio e ascoltiamo il mainstream, magari ci fossilizziamo solo su quello e non scopriamo che magari c'è un bellissimo piatto con un accostamento che non abbiamo mai provato e che potrebbe piacerci ancora di più, no? Quindi diciamo, la premessa è questa. Poi quindi
0: però tu nella didattica ti ci sei infilato perché hai scritto un metodo sul comping, quindi...
1: sì perché una cosa che mi piace fare, insomma, sto pensando anche di divulgare tutto quello che so. Non so in che maniera lo farò, perché ormai oggi si può fare in mille modi diversi, però una cosa che mi piacerebbe fare, appunto per il discorso che facevo prima, di stimolare un po' la curiosità, soprattutto nei giovani e di chi è più giovane di me, ma non solo. Quindi secondo me anche un approccio, ad oggi le informazioni le reperiamo quante più ne vogliamo, e all'epoca di Umberto mi diceva lui che reperire un trattato,
0: se lo si faceva arrivare dall'America,
1: no, era oro. Quindi loro, secondo me, da un lato sono più talentuosi perché appunto hanno fatto uno sforzo a livello di orecchio, di educazione dell'orecchio, fuori dal normale, perché insomma consumavano i dischi avanti e indietro, e cosa che ad oggi un po' si è persa, perché abbiamo tutti la pappa fatta, e lo vedo anche ai giovani ragazzi a cui do il piacere di dare lezioni, che molto spesso non usano l'orecchio, che in realtà è il senso che ci permette di essere musicisti, è la cosa più importante. Quindi io quello che chiedo sempre è di fare uno sforzo con l'orecchio e capire cosa sta succedendo, sì. No? È veramente difficile ascoltare, cioè significa azzerare la mente e far sì che tutto quello che è presente nelle frequenze diventi parte di noi, no? Quindi non sempre è facile, soprattutto quando magari siamo pensierosi, no? Quindi quello è un ascolto distratto, se vogliamo. Quindi parte tutto da lì. Poi il trattato, mi chiedevi sul comping. Sì, questo è un argomento che è sempre stato trattato un po' più in disparte, se vogliamo. No? Ho fatto masterclass con chitarristi come Lagerlund, Peter Bernstein, Guthrie Govan, un altro mito della chitarra rock che stimo tantissimo. E tante domande sono state fatte, ma mai nello specifico su come accompagnare bene. L'unico che mi ha stupito riguardo questo tema è stato appunto Peter Bernstein. Perché per lui, prima dell'approccio solistico, viene proprio il sapere accompagnare bene, no? Quindi quando tu a casa da solo, con metronomo o senza, riesci ad accompagnare un brano qualsiasi, e l'accompagnamento insomma ti invita a suonarci sopra, allora stai facendo un buon lavoro. Quindi lui, l'approccio che ha è proprio iniziare ad accompagnare, e poi quando proprio senti la spinta del dover suonare suoni, quindi di solito si parte dall'approccio inverso, metto la base e suono sopra. Ma no, in realtà potresti anche creare tu stesso un tappeto per autoinvitarti a suonare bene, no? Quindi è una tematica molto importante. E questo trattato semplicemente l'ho diviso in, per capitoli, in varie sezioni, cioè accompagnare noi stessi, quindi siamo da soli e in questo modo dobbiamo simulare la chitarra come se fosse un'orchestra, no? Gestione del registro basso, gestione della melodia e la parte centrale, il ritmo e tutto quanto, accompagnare con basso, accompagnare uno strumento solista e accompagnare in trio, che sono tutti approcci fondamentalmente diversi, no? Che implicano, laddove c'è un'altra persona, un ascolto molto profondo. Quindi diciamo vado a trattare tutti questi aspetti qua e in realtà suggerisco molti ascolti, perché è importante vedere come accompagnavano i grandi, ad esempio G Moll, maestro dell'accompagnamento. Lui addirittura riusciva a accompagnare anche con due note,
0: sì.
1: E lo stesso Umberto a volte mi forzava, dice: stai facendo troppe cose, usa due note, ma potrebbero bastare, no? Quindi il metodo parla un po' di queste cose qua, della dinamica dello strumento, su come accompagnare, sì, anche con sfaccettature timbriche diverse, no? Perché anche quello fa parte del gioco, trovare un suono, no? Magari interessante da cui poter far partire un accompagnamento un po' più moderno, se vogliamo.
0: Altro ascolto.
1: Allora, intro Soundcheck, che è proprio il brano che apre tutta la tracklist. Come dice il titolo stesso, il tecnico del suono, Clive, che salutiamo, ha deciso di registrare mentre noi stavamo semplicemente facendo un soundcheck, improvvisando. Riascoltando è nato un'idea buona, cioè che ha voluto mettere lì, perché anche questo fa parte del... cioè è un racconto proprio vivo di quel momento là. E è stato appunto questo registrato il giorno in cui è stato registrato anche War, no? Eravamo in quartetto in studio, abbiamo fatto appunto questo soundcheck ed è nato questo mini brano, 1:47, che introduce un po' la sonorità che guiderà tutto l'album. A voi.

0: avete ascoltato Intro Soundcheck di Alessandro Iachini dal suo nuovo album Here and Now, Alessandro Iachini Quintet, pubblicato da Fresh Sound New Talent. Qualche parola su questa etichetta, sì, Alessandro.
1: Siccome prima abbiamo fatto dei riferimenti culinari, lo farò anche ora in gergo romanesco. Questo è un po' come se fosse stato il caso sui maccheroni, perché è un'etichetta che seguivo da tempo, un'etichetta che ha prodotto i primi dischi di Kurt Rosenwinkel, Brad Mehldau, Robert Glasper. E sinceramente non mi aspettavo all'inizio di essere prodotto da un'etichetta così, perché uno, una volta che avevo il prodotto in mano, bello mixato, ho iniziato a fare tutta la parte burocratica che, di cui parlerò anche dopo, appunto, di promozione, mandare, e quindi avrò mandato non so quante mail, ho perso il conto, e dopodiché dopo alcuni mesi mi arriva una chiamata, numero spagnolo. Pronto, ciao, sono Jordi Pujol di Fresh Sound, pensavo fosse uno scherzo.
0: Dalla Catalogna.
1: Il disco mi piace e vorrei produrlo, quindi puoi immaginare la mia felicità in quel momento.
0: Ricordiamo il disco registrato all'Extra Beat
1: All'Extra
0: Studio
1: Beat.
0: Da sound engineer
1: Clive Simpson, cioè, Clive Simpson,
0: che mixato da voi,
1: mixato da me Domenico, e il master l'ha fatto direttamente Fresh Sound, e sono molto felice perché è un'etichetta super attiva, se non sbaglio da sì, anni 90 o anche prima. E in realtà è un catalogo molto ampio, e tende a produrre appunto artisti emergenti, e per me questa è una, insomma, un traguardo molto importante, partire con il primo album da un'etichetta così importante, che apprezzo moltissimo. E poi sottolineo il fatto che durante la ricerca dell'etichetta ho scoperto in realtà tantissimi artisti, anche questo è una parte del gioco veramente divertente, no? Quando vai a scrivere e vai ad indirizzarti alle varie etichette, per forza di cose ti imbatti in magari generi nuovi, ascolti nuovi, anche questo è una cosa super positiva. Sì, come no.
0: Alessandro, come sta andando la presentazione dell'album?
1: Allora, devo dire che qui tocchi un tasto molto dolente, perché uno in realtà compone, scrive,
0: sì,
1: e
0: poi vuole suonare,
1: progetta, vuole suonare, però se vogliamo, forse questa è la parte più difficile, no? Essere imprenditori di noi stessi, e soprattutto all'inizio, in cui magari uno è un po' meno conosciuto, si fa fatica. Questo è tutto un aspetto burocratico che sto imparando e non finirò mai di imparare, però devo dire, ci sono state delle date ora, fortunatamente presenteremo il disco anche in un festival importantissimo che è il Gezziamoci, che quest'anno si svolgerà a Martina Franca, precisamente la prima settimana di agosto. E poi a lungo termine abbiamo anche altre due date di presentazione in Sicilia al Monk Jazz Club, a dicembre però se ne parla. Poi abbiamo fatto altre date qui a Roma, insomma, Boogie Club, Teatro Arciliuto. Quindi diciamo, mi sto mobilitando per promuovere quanto più possibile questo progetto. La difficoltà ad oggi, mi rendo conto che il quintetto è una cosa un po' più difficile da gestire, soprattutto per chi è dall'altra parte, quindi mi metto anche nei panni
0: di Logan, sì.
1: Esatto,
0: che deve prendere un aereo.
1: Sì, non è sempre la soluzione più facile, e soprattutto che può essere supportata facilmente, no? Quindi sto collaborando attualmente anche con un grande sassofonista che abita qui a Roma, che è Gabriel Marciano, che è un mio coetaneo fra l'altro,
0: e come eventuale, insomma,
1: sì, abbiamo già fatto delle cose insieme, e devo dire è entrato molto bene in questa musica, che fra l'altro lui stesso è un grandissimo fan di Logan, quindi gli piace suonare questa musica, ci troviamo bene e va alla grande, direi. Progetti futuri: sto lavorando ad un disco in trio per appunto sopportare ancora di più la sonorità della chitarra a 360 gradi, sperimentando un po' sui suoni e quant'altro, però non dico nient'altro, ma è in cantiere quella roba lì,
0: e non sveliamo niente però.
1: Esatto.
0: Alessandro, com'è possibile reperire quest'album? Progetti appunto a lunga e breve scadenza un po' ce li hai illustrati, dacci i tuoi riferimenti internet e social.
1: Allora, l'album è possibile reperirlo in formato fisico semplicemente mandandomi una mail o mandandomi un messaggio tramite i canali social, che sono Instagram col nome Ale Iachini, su Facebook mi trovate con il nome e cognome Alessandro Iachini, e se cercate su Google Alessandro Iachini sito web vi si aprirà un bellissimo sito con link agli ascolti e casella mail, quindi è tutto reperibile tramite direttamente me.
0: Alessandro, in sottofondo stiamo sentendo l'ultimo ascolto che tu hai selezionato. Di cosa si tratta?
1: Un omaggio al grande Billy Strayhorn, Isfahan si intitola il brano, e questo arrangiamento nasce da una versione, pensa, che ho ascoltato di Steve Vai, di questo brano qui, e quindi ho preso un po' un'idea di quella e l'ho indirizzata verso appunto la sonorità che abbiamo estrapolato durante tutto questo percorso, durante tutto questo cammino di questo album, no? E è suonato in quartetto, me, Logan, Giulio e Luca. In questo brano Giulio usa il contrabbasso, mentre negli altri ha usato prettamente basso elettrico. Anzi no, ora che ci penso bene, anche sulla traccia 7 Tapeworm usa il contrabbasso, quindi qui si dà un po' uno stacco sonoro differente in onore di un grandissimo compositore che stimo moltissimo.

0: Parte con l'album Here and Now dell'Alessandro Iachini Quintet, appunto Alessandro Iachini chitarra, Giulio Scarpato basso, Luca Gallo batteria, con due ospiti di rilievo quali Domenico Sanna al pianoforte e Logan Richardson al sax alto, Luigi Picardi ma soprattutto
1: Alessandro Iachini.
0: Vi ringraziano per il cortese ascolto, buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.
1: Grazie.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Titoli del radiogiornale della Radio Vaticana. Il Papa, come Pietro e Paolo, essere costruttori di unità e carità per un mondo in armonia. All'Angelus, grazie per il sostegno alla mia missione carità. Camminiamo insieme. Smentito dall'Iran l'incontro di domani in Qatar con gli Stati Uniti, nuovi attacchi di Israele nel sud del Libano. Venezuela è corsa contro il tempo per salvare gli ultimi superstiti del sisma. Ben trovati all'ascolto da Michele Raviar. Guardare ai santi Pietro e Paolo per capire come essere apostoli e costruttori di unità, servitori generosi della verità nella carità, è l'invito che Leone XIV ha rivolto ai fedeli nella messa della solennità dei due patroni della città e della diocesi di Roma, celebrata nella Basilica Vaticana. Durante la liturgia, l'antico rito dell'imposizione dei palli a 35 nuovi arcivescovi metropoliti, il servizio di Tiziana Campisi.
2: Richiama la testimonianza di Pietro e Paolo il Papa nella sua omelia e agli oltre 5.000 fedeli presenti spiega il significato del pallio, il paramento liturgico preparato per gli arcivescovi metropoliti. Tessuto in lana d'agnello, esprime l'impegno di ogni pastore a prendere sulle proprie spalle quanti gli sono affidati, come altrettanti agnelli del gregge del Signore, e a sacrificare per loro energie, tempo, fatica e anche la vita, perché a tutti giunga il Vangelo e il mondo vi trovi armonia e concordia. Il ricordo del primo vicario di Cristo è lo spunto per il pontefice per esortare all'unità che va edificata attraverso il dialogo.
3: La comunione nella Chiesa non si costruisce irrigidendosi sulle proprie posizioni, ma ricercando nei cuori di tutti i punti di incontro nella verità.
2: Quanto a Paolo, l'annunciatore instancabile della buona novella, Leone sottolinea i frutti della sua conversione. E alle due colonne della Chiesa, infine, il pontefice invita a rivolgersi perché possano guidare i cristiani all'unità.
3: Ci sostengano nel cammino della comunione sulle orme del Salvatore.
1: E all'Angelus Leone XIV ha ricordato la figura e la vicenda umana e spirituale dei due patroni di Roma. Ascoltiamo un passaggio della catechesi.
3: Celebriamo oggi la solennità dei Santi Pietro e Paolo, patroni di Roma. Questa festa richiama il legame originario che unisce in comunione di fede e di carità la Chiesa che è in Roma con tutte le altre chiese del mondo. La testimonianza di questi due apostoli è quasi un sigillo del Nuovo Testamento. Il sangue da loro versato in questa città rivela fin dove arriva l'amore di Dio che il Signore Gesù ci ha donato. Per la loro parola e il loro martirio che il Vangelo di Cristo si è, per così dire, radicato a Roma.
1: E al termine dell'Angelus il Papa ha ricordato la giornata dell'obolo di San Pietro che ricorre oggi e ringrazia tutti i fedeli che hanno inviato donazioni per sostenere la missione pastorale del Pontefice e le opere di carità a favore delle popolazioni più fragili. Il Pontefice invia i suoi auguri ai romani per la festa dei patroni e ringrazia la squadra dell'Osservatore di Strada, il mensile dell'Osservatore Romano, che vede i poveri come protagonisti. Apriamo la pagina internazionale. L'Iran gela l'esperienza di nuovi negoziati con gli Stati Uniti, smentito da Teheran il possibile incontro di domani con Washington in Qatar, mentre resta alta la tensione nella regione. Il Libano respinge l'accordo di tregua con Israele, che prosegue con gli attacchi nel sud del paese. Ripresa intanto la navigazione nello stretto di Hormuz. Paola Simonetti.
4: Non sono previsti incontri a breve. Il ministero degli esteri iraniano risponde alle indiscrezioni di ieri da fonti statunitensi di un possibile colloquio fra delegazioni di Washington e Teheran in Qatar sul tema del nucleare, trattative che apparivano come diretta conseguenza della rinnovata tregua temporanea seguita ad attacchi incrociati nel Golfo. A concretizzarsi invece è stato il primo incontro di Teheran con l'Oman sulla gestione dello stretto di Hormuz nel quadro del memorandum d'intesa di Islamabad. Ma intanto il presidente iraniano Pezeshkian fa sapere che non intende costruire armi nucleari, rendendo anche noto che il paese riceverà 6 miliardi dei suoi beni congelati grazie all'intesa con gli Stati Uniti. E mentre riprende la navigazione, per ora nel passaggio di Hormuz, il fronte caldo resta quello del Libano, dove proseguono gli attacchi israeliani nel contesto del rifiuto libanese di un accordo con Israele.
1: In Venezuela non si ferma la corsa contro il tempo delle squadre dei soccorritori venute da tutto il mondo per trovare eventuali superstiti del sisma che ha colpito il paese il 24 giugno. Il bilancio ancora provvisorio è di 1.450 morti, oltre 3.000 feriti e decine di migliaia di dispersi. Marco Guerra.
5: Le ultime speranze di trovare persone ancora in vita sotto le macerie sono tenute in piedi dal lavoro senza sosta delle squadre di soccorso. Almeno 24 paesi del mondo hanno inviato gruppi di soccorritori che partecipano alle ricerche in gran parte dall'America Latina, ma anche da Europa e Stati Uniti. Dall'estero in arrivo anche aiuti umanitari. La presidente venezuelana Rodriguez ha dichiarato che 33 persone sono estratte vive durante il fine settimana, ma con il passare delle ore si affievolisce la speranza. Oggi le autorità locali hanno dichiarato che oltre 770 edifici sono crollati totalmente o parzialmente. Si tratta di una cifra pari al doppio di quella segnalata venerdì. Il rischio di ulteriori cedimenti persiste poiché le scosse di assestamento continuano a scuotere il Venezuela. Nelle scorse ore a Caracas ne è stata avvertita una di magnitudo 5.1. I team di ricerca hanno dovuto interrompere le ricerche. L'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni ha stimato che fino a 6,7 milioni di persone potrebbero essere state interessate dagli effetti del sisma.
1: Un'ondata di caldo eccezionale sta piegando l'intero continente europeo, polverizzando i record storici da Madrid a Parigi fino all'Europa centrale. Le temperature superano diffusamente i 40 gradi, trasformando le città in vere e proprie isole di calore. Ce ne parla Luca Collodi.
6: I governi hanno attivato i massimi livelli di allerta sanitaria. Gli ospedali sono sotto pressione per i malori legati all'afa, che non dà tregua nemmeno di notte. Le autorità raccomandano di non uscire nelle ore più calde e di idratarsi costantemente. A Bordeaux, in Francia, il termometro ha raggiunto i 42 gradi, costringendo le autorità a chiudere le scuole e vietare eventi pubblici all'aperto. In Germania, l'infrastruttura tedesca è in forte difficoltà. L'asfalto delle strade si sta sciogliendo e i binari si piegano per il calore. In Italia l'afa sta stringendo soprattutto la Valpadana, con picchi di 41 gradi. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha confermato che l'ondata di calore in corso ha causato oltre 1.300 morti in Europa in una sola settimana dal 21 giugno. Il direttore dell'OMS ha definito il caldo estremo un killer silenzioso che colpisce duramente le case e i luoghi di lavoro non strutturati per simili temperature.
1: Secondo quanto riferito dalle autorità ucraine, sono almeno 7 le persone uccise e più di 20 ferite da attacchi missilistici e di droni russi. 5 persone sono morte nella città di Dnipro, nell'Ucraina centrale, quando un'attività commerciale privata è stata colpita da un missile russo, mentre 2 sono state uccise in un attacco a un autobus di linea nella città meridionale di Zaporizhia. La Corea del Sud investirà oltre 1.000 trilioni di won, circa 650 miliardi di dollari, nello sviluppo di data center per l'intelligenza artificiale entro il 2035, nell'ambito della strategia governativa per rafforzare la leadership del paese nelle tecnologie avanzate. Previsto anche un nuovo polo per la produzione di semiconduttori nel sud-ovest del paese, grazie a investimenti privati di circa 518 miliardi di dollari. E in chiusura di giornale, la cultura. Un nuovo volume fa conoscere uno dei più importanti complessi funerari della Roma tardo antica, normalmente chiuso al pubblico. Si tratta dell'ipogeo di Via Dino Compagni. Ce ne parla Maria Milvia Morciano.
7: Sotto una botola anonima, lungo l'antica Via Latina, si conserva uno dei monumenti più sorprendenti della Roma del IV secolo. È dedicato all'ipogeo di Via Dino Compagni, il nuovo volume della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra, un libro nato per far conoscere un complesso normalmente non visitabile che custodisce oltre 120 pitture tra temi biblici e mitologici. Monsignor Pasquale Jacobo, presidente della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra.
8: E serve a valorizzare e a far conoscere un ipogeo normalmente chiuso e non accessibile al pubblico per tutta una serie di ragioni, ma che è una vera e propria pinacoteca sotterranea.
7: L'ipogeo, scoperto nel 1955, continua ancora oggi a offrire nuove prospettive di ricerca sulla cultura e sulla società della Roma tardoantica.
1: Thank you. È tutto per questa edizione. Vi ricordiamo che è possibile ascoltare questo radiogiornale, oltre che in diretta, anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Luca Rossi in regia e Michele Ravieri studio, grazie per averci seguito e buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. L'informazione torna alle ore 15.

0: tutti. Good morning, buenos dias. Bonjour, guten Morgen.
1: La pace sia con tutti voi.
2: Hope today.
3: Un'edizione festiva questa di Pop Today, amici e ascoltatori. Il saluto vi arriva in diretta da Luca Collodi, in diretta da Roma, collaborazione tecnica di Bruno Orti. Oggi sono i santi, Roma festeggia i santi patroni Pietro e Paolo. Pietro, primo tra i discepoli a professare la fede, testimone della predicazione della morte e della risurrezione di Gesù. E San Pietro fu chiamato a radunare la comunità apostolica e a guidarla. Fu il primo vescovo di Roma e viene ricordato appunto insieme a San Paolo, l'apostolo delle genti, il più grande missionario della storia. San Paolo era un fariseo convertito, si consacra al cristianesimo senza riserve, crede nell'annuncio dell'incarnazione, nella morte e nella risurrezione di Gesù, è il primo teologo cristiano e anch'esso con San Pietro è ricordato il 29 di giugno, quindi nella giornata di oggi. Tra l'altro i santi Pietro e Paolo, la festa patronale di Roma è accompagnata anche da una serie di iniziative che riguardano la tradizione religiosa popolare. Oggi l'infiorata organizzata dal Proloco d'Italia in via della Conciliazione e davanti a San Pietro è un evento che rappresenta un viaggio attraverso il patrimonio culturale dei territori italiani, grazie alla partecipazione di tutte le proloco, delle associazioni e in particolare dei maestri infioratori che arrivano da numerose regioni italiane. Praticamente quanti di voi nelle prossime ore, in serata, magari con l'arrivare della sera con l'ora più fresca, possono vedere gli artisti che hanno trasformato fiori, legno, sabbia, sale, zucchero, frutta e materiali naturali in tappeti floreali e quadri decorativi con un allestimento unico nel suo genere già dalla notte scorsa con l'ora notturna, con il fresco, questi artigiani hanno lavorato per abbellire via della Conciliazione e anche la piazza davanti a piazza San Pietro. È l'infiorata delle Proloco d'Italia. Noi vogliamo ripercorrere in questa giornata festiva per Roma quanto ha detto il Papa oggi all'Angelus e avremo modo anche partecipare, riprendere la preghiera con la quale oggi il Papa ha pregato all'Angelus in piazza San Pietro. Ascoltiamo.
4: Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Celebriamo oggi la solennità dei Santi Pietro e Paolo, patroni di Roma. Questa festa richiama il legame originario che unisce in comunione di fede e di carità la Chiesa che è in Roma con tutte le altre Chiese del mondo. La testimonianza di questi due apostoli è quasi un sigillo del Nuovo Testamento. Il sangue da loro versato in questa città rivela fin dove arriva l'amore di Dio che il Signore Gesù ci ha donato. Sì, è per la loro parola e il loro martirio che il Vangelo di Cristo si è, per così dire, radicato a Roma, manifestando proprio qui, nella capitale dell'impero, la sua capacità di rinnovamento, una nuova conoscenza di Dio e dell'infinita dignità di ogni essere umano, una nuova esperienza della forza non come dominio, ma come servizio alla vita. Anche oggi il Signore, morto e risorto per amore, si fa presente nei Suoi testimoni. Raggiunge i centri e le periferie, le capitali e le regioni più remote con le voci, i volti, le scelte coraggiose di chi ha risposto al Suo invito. seguimi. Così questo giorno di festa ci coinvolge nella missione di Pietro e Paolo, cioè nella missione di Gesù stesso. Dio si fida di noi, che siamo dei peccatori perdonati da Lui, di noi che non siamo perfetti, affinché brilli nelle nostre storie la Sua grazia, si riveli la Sua forza che cambia il male in bene. Carissimi, forse Pietro e Paolo non avrebbero potuto essere più diversi l'uno dall'altro, diversi per provenienza, per formazione, per carattere, non soltanto prima, ma anche dopo essere stati chiamati, e il loro unico Signore non li ha uniformati. Il Vangelo è compreso e annunciato da ognuno di loro con uno specifico accento. E lo Spirito Santo, ispirando gli autori biblici, ha voluto che non fossero nascoste le loro divergenze, che in effetti ci vengono narrate come una buona notizia. Nel collegio degli Apostoli, Pietro e Paolo non furono però avversari. Al contrario, divennero quasi il simbolo di molte altre diversità che l'unico Spirito compone in unità. Così i patroni della Chiesa di Roma hanno vissuto il travaglio della comunione, l'hanno conosciuta, servita e annunciata come sacramento della vita divina. La loro testimonianza ha contribuito

Cari fratelli e sorelle, oggi si celebra la giornata dell'Obolo di San Pietro. Ringrazio di cuore quanti con il loro dono sostengono il mio ministero di successori di Pietro. Continuiamo a camminare insieme nella fede e nella comunione. Nella festa dei nostri santi patroni, rivolgo i miei auguri ai romani e a tutti coloro che vivono in questa città. Un pensiero, accompagnato dalla preghiera, rivolgo specialmente ai malati, alle persone sole, ai carcerati. Ringrazio i parroci e tutti i sacerdoti, le religiose e religiosi che lavorano a Roma, perché con la loro presenza e il loro servizio quotidiano mantengono vivo il suo grande cuore cristiano. Saluto i volontari delle Pro Loco d'Italia che hanno realizzato l'infiorata in Via della Conciliazione e Piazza Pio XII. Grazie e complimenti. Come pure ringrazio quanti organizzano la girandola di Castel Sant'Angelo, che quest'anno sarà dedicata a San Francesco e al suo Cantico delle Creature. Sono lieto inoltre di accogliere due confraternite, quella spagnola di Nuestra Signora del Carmine del Camino de Zamora,

è quella degli agonizzanti di Artena. Saluto le persone senza fissa dimora che oggi sono in Piazza San Pietro per distribuire l'osservatore di strada, supplemento dell'osservatore romano. Grazie e auguri a chi porta avanti questo giornale. E buona festa a tutti!

0: 14.33 con Claudio Baglioni in questo giorno di festa per la città di Roma, per i santi patroni Pietro e Paolo. Abbiamo parlato prima dell'infiorata del Prologo d'Italia, anche il Papa lo ha ricordato, sono visibili in queste ore in via della Conciliazione e davanti a San Pietro, a piazza San Pietro, ma questa sera come tradizione alle 21.30 da Castel Sant'Angelo saranno sparati i fuochi artificiali della Girandola, una vecchia tradizione che suggella la festa dei santi patroni a Roma. E allora noi abbiamo raggiunto nei giorni scorsi, qualche giorno fa, l'architetto Giuseppe Passeri. È un ideatore di fuochi artificiali, è un artigiano, è un presepista e ci spiega la caratteristica e le novità di questi fuochi artificiali della Girandola che, ripeto, saranno sparati alle 21.30 questa sera in un bellissimo spettacolo da Castel Sant'Angelo a Roma. Siamo in collegamento con Giuseppe Passeri, architetto, artigiano, presepista, ideatore, progettista della rievocazione storica della Girandola. Noi ci portiamo avanti al 29 di giugno, che è la festa dei copatroni di Roma, Pietro e Paolo. Giuseppe Passeri, benvenuto sulla Radio Vaticana.
1: Buongiorno a tutti voi, buongiorno agli ascoltatori, grazie.
0: La Girandola di Castel Sant'Angelo è, potremmo definirlo, uno storico spettacolo pirotecnico di Roma che si tiene appunto il 29 di giugno per i santi patroni Pietro e Paolo. Sono fuochi artificiali, un'idea del, se non vado errato, Passeri, del 1500, sì, più o meno, sì, a cui hanno collaborato artisti come Michelangelo e lo stesso Bernini. E qui naturalmente, sì, rientriamo ampiamente in ambito Vaticano. Passeri.
1: Sì, sì, infatti c'è la Girandola, in sostanza è legata a doppio filo alla storia di Roma e alla sua fede. Nasce per ricordare il miracolo del 590 d.C., quando Papa Gregorio Magno, guidando una processione con l'icona della Salus Populi Romani, attribuita proprio a San Luca e custodita oggi a Santa Maria Maggiore, vide l'arcangelo Michele sul tetto dell'allora mausoleo di Adriano. Lo vide tutta la popolazione, lo vide insieme al Papa.
0: Scusi Passeri, mausoleo che oggi è Castel Sant'Angelo.
1: Sì, esatto, oggi si chiama Castel Sant'Angelo proprio per questo miracolo, perché lo videro nell'atto di rinfoderare la spada avvolto da un'immensa luce. E in quel momento la peste che aveva decimato il popolo di Roma cessò, non si registrò più un caso di peste in tutta Roma. La Girandola nasce per celebrare questa luce che squarciò il buio della malattia. Parliamo di un meccanismo pirotecnico unico al mondo e un'architettura di fuoco a cui hanno lavorato geni come Michelangelo, Bernini, Vespignani. La sua forza è stata tale da superare 500 anni di storia, perché praticamente è nata nel 1492, è stata eseguita ininterrottamente, sfidando guerre, assedi e cambi di governo, continuando a incantare il mondo intero con la sua maestosità espressiva. Noi quest'anno l'emozione è doppia, perché in occasione degli 800 anni della salita al cielo di San Francesco abbiamo voluto unire la maestosità della Girandola alla poesia del Cantico delle Creature, tradurre cioè le lodi a Frate Fuoco, Sora Luna e a tutto il creato in coreografie pirotecniche. Certo che questo ha richiesto mesi di lavoro intensissimo. Dietro la meraviglia visiva c'è una complessità tecnica enorme. Stiamo utilizzando centraline e programmi informatici sofisticatissimi che richiedono una concentrazione millimetrica, e io, grazie alla mia esperienza informatica, sono riuscito a portare a termine. Anche dal punto di vista chimico, le miscele che abbiamo studiato sono complesse e ricercate, pensate appositamente, ne abbiamo studiate proprio per ricreare queste sfumature, questi colori cromatici dell'epoca. per restituire quella stessa luce che vedevano i romani dei secoli scorsi. In fondo, cioè, se andiamo a vedere quest'anno la girandola, non sarà solo un gioco di luci, ma una preghiera che sale nel cielo. Attraverso la tecnologia moderna vogliamo ridare voce a quel frate fuoco di cui parlava San Francesco, un fuoco che, scriveva il santo, è bello, giocondo, robusto e forte, e speriamo di riuscire nell'intento.

маленький терраца.

0: E quindi, amici ascoltatori, abbiamo ascoltato la girandola ai fuochi artificiali questa sera in onore dei patroni di Roma, Santi Pietro e Paolo. Da Castel Sant'Angelo si possono vedere questi fuochi dalle spallette del Lungotevere e nelle zone anche del Gianicolo, da dove si vede un ottimo panorama su Roma. Ma restiamo in tema di questa giornata così particolare per Roma, che festeggia i santi patroni, perché ripercorriamo quanto ha detto questa mattina il Papa nella Santa Messa alle 9:30. E allora, grazie alla collaborazione tecnica di Bruno Orti, noi ci lasciamo con le parole di Papa Leone XIV in questo giorno di festa romana con i santi Pietro e Paolo, e torneremo più avanti nella nostra programmazione della Radio Vaticana. Da Luca Collodi la linea passa a Papa Leone.
1: Cari fratelli e sorelle, oggi in un'unica solennità ricordiamo i santi Pietro e Paolo, patroni della città e della diocesi di Roma. L'uno scelto da Gesù come pastore del suo gregge e l'altro eletto come apostolo delle genti. In loro veneriamo due colonne della Chiesa. Pietro, custode del popolo di Dio, molte volte nel Nuovo Testamento ci appare impegnato a conservare la comunione tra i fratelli. È lui che sul lago di Galilea, dopo una notte di lavoro apparentemente inutile, dice al maestro: «Non abbiamo preso nulla, ma sulla tua parola getterò le reti». E riprende il largo portando anche gli altri con sé. È ancora lui che, mentre molti si allontanano dal Signore dopo il duro discorso sul pane di vita, dice al Messia: «Da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna». E rimane insieme agli altri undici. È sempre lui che a Cesarea riconosce in Gesù il Figlio di Dio e si fa voce di tutti nella professione dell'unica fede, come abbiamo sentito nel Vangelo. Anche dopo la risurrezione sulle rive del lago, è il primo a raggiungere il Cristo, gettandosi in acqua e precedendo gli altri a nuoto per rinnovare umilmente il suo amore e ricevere la conferma della sua missione. E a tale missione Pietro rimane fedele, anche quando, ad esempio, a Gerusalemme la questione dell'ammissione al battesimo dei pagani non circoncisi rischia di spaccare la comunità. Egli riunisce i fratelli, li ascolta e alla fine, guidato dallo Spirito Santo, prende la decisione, conservando la comunione e inaugurando una stagione nuova per l'intero popolo di Dio. «Crediamo», afferma, «che per la grazia del Signore Gesù siamo salvati come loro». Questa grandezza d'animo non vuol dire che Pietro sia perfetto. Durante la passione rinnega il Maestro, per poi piangere sincere lacrime di pentimento. E Paolo stesso, in circostanze diverse, gli rimprovera l'incoerenza di alcuni suoi comportamenti. Sa però riconoscere i propri sbagli e ravvedersi, senza scoraggiarsi e senza venir meno alla missione di annunciare il Vangelo e radunare il gregge di Cristo fino al martirio che subisce proprio qui a Roma, non lontano dal luogo in cui ci troviamo. Questa fedele e paziente sollecitudine per l'unità è ben espressa dal simbolo delle chiavi, con cui spesso lo identifichiamo. Una chiave, infatti, non abbatte le porte, ma le apre e le chiude, ricercando al loro interno le leve giuste e accompagnandone i movimenti, perché i blocchi si sciolgono, i paletti scorrano e i battenti ruotino liberamente sui cardini, unendo gli ambienti e facendo di tante stanze isolate un'unica casa accogliente. Allo stesso modo, la comunione nella Chiesa non si costruisce irrigidendosi sulle proprie posizioni, ma ricercando nei cuori di tutti i punti di incontro nella verità, alla cui sola luce ciascuno diventa per l'altro strumento di crescita. Potremmo leggere in questa prospettiva il compito affidato dal Signore a Pietro e ai suoi successori, a beneficio di tutto il popolo santo di Dio: ascoltare con il suo aiuto le voci di ciascuno, discernere le ispirazioni, condurre i cammini, correggere gli errori, istruire, incoraggiare, esortare e accompagnare i fratelli affinché, docili all'azione del medesimo Spirito, cooperino alla salvezza gli uni degli altri e dell'intera umanità. L'esempio di Pietro, però, è un invito anche per ogni cristiano a farsi costruttore di unità, mettendo Dio al centro della propria esistenza e rendendosi vicino ai fratelli, attento alle loro vicende e ai loro bisogni, per vivere con loro nella carità e così portare a compimento l'annuncio del Vangelo. E questo anche l'insegnamento di Paolo, l'altro grande apostolo che oggi celebriamo, annunciatore instancabile della buona notizia. Anche lui ha dei simboli distintivi: il libro e la spada, strettamente uniti tra loro. Lo spiega bene l'autore della lettera agli Ebrei, che scrive: «La parola di Dio è viva, efficace e più tagliente di ogni spada a doppio taglio, capace di penetrare fino al punto di divisione dell'alma e dello spirito e di discernere i sentimenti e i pensieri del cuore». E ciò che Dio ha operato nel cuore del giovane Saulo, conquistandolo e portandolo prima a convertirsi al Vangelo, assumendo un nome nuovo, poi ad annunciarlo in tutto il mondo e infine a testimoniarlo, come Pietro, in questa stessa città, fino al dono della vita. L'apostolo delle genti si è lasciato trasformare dalla potenza della parola di Dio, che lo ha sottratto alla violenza per condurlo sulla via dell'amore. Sant'Agostino, commentando la sua conversione e la sua missione, diceva: «Mentre andava a Damasco, con il cuore fremente di minacce e di stragi, fu chiamato per nome e gettato a terra dalla voce celeste, cioè dal Verbo che lo chiamava». E aggiungeva: «Dio prese il persecutore della Chiesa e ne fece un messaggero di pace. Gli perdonò tutti i peccati e lo collocò in un ministero dove egli avrebbe potuto perdonare i peccati altrui». Carissimi, per noi è importante oggi guardare a questi due santi, Pietro e Paolo, per capire come essere a nostra volta apostoli e costruttori di unità, servitori generosi della verità nella carità. E con questo spirito che ci accingiamo a vivere il rito antico e suggestivo della consegna dei palli agli arcivescovi metropoliti. Queste fasce di lana bianca ornate da croci esprimono infatti l'impegno di ogni pastore, ma anche di ogni cristiano, a prendere sulle proprie spalle i fratelli e le sorelle che gli sono affidati, come altrettanti agnelli del gregge del Signore, e a sacrificare per loro energie, tempo, fatica e anche la vita, perché a tutti giunga il Vangelo e il mondo intero trovi in esso armonia e concordia. Con questi sentimenti ho la gioia di rivolgere il mio cordiale saluto ai membri della delegazione del Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli, inviata dal carissimo fratello Sua Santità Bartolomeo e guidata da Sua Eminenza Emmanuel, metropolita di Calcedonia. Preghiamo i santi Pietro e Paolo perché ci sostengano nel cammino della comunione sulle orme del Salvatore. È la strada che Lui ha tracciato, ciò per cui ha pregato il Padre nell'ultima cena, la meta alla quale ci ha insegnato ad anelare con fiduciosa speranza.

0: Le ore 15, l'Iran ha richiesto un incontro, si svolgerà domani a Doha, lo ha scritto Donald Trump sul suo social Truth, smentendo la dichiarazione del ministro degli esteri iraniano che avevano negato le notizie secondo cui squadre tecniche iraniane e statunitensi si sarebbero incontrate nei prossimi giorni per discutere l'attuazione dell'accordo. In Germania sono 5 le vittime di una sparatoria avvenuta in un centro giovanile a Stade, nel land della Bassa Sassonia. Una persona sospetta è stata arrestata. Una scossa di assestamento di magnitudo 5.1 è stata registrata pochi minuti fa in Venezuela. È stato intanto recuperato il corpo di un italiano di 58 anni disperso nel terremoto. Nella Basilica Vaticana Leone XIV presiede la messa per la solennità di Pietro e Paolo. Nell'omelia l'invito alla comunione nella Chiesa, che non si costruisce irrigidendosi sulle proprie posizioni, ma ricercando nei cuori di tutti i punti di incontro nella verità.
1: Puoi ascoltare il canale italiano di Radio Vaticana su FM 105 per Roma e provincia e 103.8 per Roma città. In Italia ascolta Radio Vaticana sulla radio digitale DAB e sul canale TV 733. In streaming all'indirizzo vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Dritti al Cuore. Soltanto pochi giorni fa, il 25 giugno, si è chiusa la 75esima settimana nazionale di aggiornamento pastorale del Centro d'Orientamento Pastorale che si è svolta ad Assisi. Il tema che ha guidato i lavori era «Dopo la cristianità, quale cristianesimo sulle orme di San Francesco per un mondo di fraternità e di pace?». Il vescovo Domenico Sigalini, presidente del Centro d'Orientamento Pastorale, ne ha parlato ai nostri microfoni con padre Vito Magno.
1: Monsignor Sigalini, il tema della settimana del Centro Orientamento Pastorale portava una cosa attualissima, la cristianità. Dopo la cristianità, quale cristianesimo? Però in realtà la domanda richiama un'altra preliminare. Cosa intende per fine della cristianità nel contesto europeo contemporaneo?
2: Ecco, intendiamo anche da tante ricerche e discorsi che si stanno facendo in questo tempo, non siamo gli unici a riflettere su questo, perché anche il Santo Padre ha fatto accenno a questo cambiamento. Per cristianità si intende, dico in termini molto semplici e comprensibili, si intende tutto quell'insieme di atteggiamenti, di cose, di strutture, di modi di vivere, di tradizioni, di devozioni, eccetera, di elementi insomma umani con i quali noi fino adesso abbiamo appoggiato la bellezza del Vangelo, no? Abbiamo reso praticabile, abbiamo reso percepibile la bellezza del Vangelo, abbiamo inventato tutta una serie di elementi, per esempio il suono delle campane, che sembra una roba da niente, però li capisce più nessuno, per esempio il come fare i funerali, per esempio il come fare la parrocchia, ecco, abbiamo messo assieme tutta una serie di elementi che ci aiutavano a tenere unita la gente e a tenerla legata al Vangelo, a tenerla attenta a tutte le sollecitazioni dello spirito.
1: E però quindi entra dentro umani. Anche la diminuzione della pratica religiosa, mi pare.
2: Esatto, no? Anche a questo, per esempio, la messa della domenica adesso purtroppo non è più così partecipata, e la colpa non è del Covid, no? È una cosa che stava andando avanti già da un po'. Allora dico, questa messa fatta così alla domenica, noi non rinunceremo mai alla celebrazione dell'Eucaristia, ci mancherebbe, però perché diventi ancora il momento fondamentale di una comunità deve essere vivificata, e non si tratta soltanto di metodo o di canti o di sorrisi, ma anche di come coinvolgere le persone dentro questo elemento fondamentale della vita cristiana. Le notizie, cioè, o meglio le soluzioni mica le abbiamo in tasca, sono tutte da cercare e da attuare. Per esempio, un altro elemento importante è il senso della parrocchia. La parrocchia con il mondo di oggi esiste ancora? È ancora così importante? Ha ancora questa funzione? Si può definire parrocchia questo insieme di persone che fanno così, dato che adesso per esempio si mettono assieme tanti paesi, tante comunità, e c'è un parroco solo che fa il giro per andare a celebrare l'Eucaristia una volta di qua, una volta di là? È ancora una parrocchia questa? Allora, che tipo di cambiamento occorre introdurre dentro questo nostro comportamento? Quali sono gli elementi fondamentali da tenere? Ecco, quindi sono delle sfide che noi abbiamo fatto un po' un elenco di sfide che ci abbiamo davanti e sulle quali bisogna, con molta docilità allo spirito, docilità alla parola del Papa, alla Chiesa, docilità anche alle ricerche di gente che se ne intende di più riguardo alla Bibbia, riguardo alla liturgia, eccetera, eccetera, cosa che faccio di solito con la rivista di orientamenti pastorali, riuscire a trovare ancora quegli elementi che permettono di vivere il cristianesimo oggi.
1: Senta, nelle ultime settimane Noi abbiamo visto un'esplosione della forza della fede in Europa. Da una parte tutta la gente, migliaia e migliaia, che praticamente ha seguito la visita del Papa in Spagna, e poi recentemente un'esposizione a Belgrado di una reliquia insigne della Madonna. Si tratta di una cinta che proviene dal Monte Athos. Questi sono, secondo diciamo lei, fuochi di paglia o di segnale di un risveglio dell'Europa cristiana?
2: Oddio, prima che sia un segnale di risveglio occorre aspettare un po', perché la gente è molto allettata da tutto lo strumentazione che abbiamo per far vedere le cose. Cioè il mondo degli occhi oggi è appagato, perché con la televisione vedi un po' di tutto, no? E quindi è anche facile che si muovano di più le emozioni. Sta di fatto però che a noi, che siamo responsabili di queste comunità, o a tutti il nostro gruppo di persone che ci attorna, che è fedele all'Eucaristia, che si interessa proprio della comunità cristiana, che fa volontariato perché non lasciano i malati da soli, oppure gli anziani vengono continuamente sollecitati e seguiti. Ecco, noi abbiamo delle forze. Queste forze vanno aiutate a qualificare di più la loro esperienza di fede, perché sia anche trasmissibile agli altri. Quindi queste cose, per esempio della Francia, abbiamo sentito anche alcune esperienze dell'Inghilterra, ci sono dei ritorni che non pensavamo possibili, che non sono fuochi di paglia. Secondo me però, per dire questo, occorre che passi un po' di tempo, no? Che si stabilizzino, che si diano delle note o dei principi che possono essere comunicati, studiati e messi a disposizione anche delle autorità ecclesiastiche, in maniera che anch'essa possa capire che certi elementi vanno cambiati in questa direzione. Insomma, credo che stiamo in un momento veramente di grande ricerca, e direi che ci potrebbe anche scandalizzare, ma non vale la pena di scandalizzarci. Prima di scandalizzarci occorre arrivare alle persone, capirle, ascoltarle, tenerle amiche e disporci noi ad essere amici.
1: Sentiamo, signor Sigalini, tra la Chiesa e la società sembrava, diciamo, un connubio molto solido, almeno fino al Rinascimento. Cosa è sopravvenuto, perché le cose si sono cambiate, insomma?
2: È sopravvenuto che la società è cambiata, e la società è cambiata talmente tanto che i principi religiosi li sta rinnegando. Allora quindi noi non siamo più così solidari con la società che strumentalizza, che usa i nostri metodi per fare la propaganda di se stessa, che per esempio non si accorge che sta lavorando per esempio contro l'immigrazione, quando il Papa continua a dire che l'immigrazione è un punto fondamentale sul quale bisogna dimostrare il nostro essere veramente ascoltatori, gente che ascolta Gesù e che mette in pratica il Vangelo. Quindi lo scostamento non è soltanto di tipo sociologico, è anche di tipo veritativo, perché tante società si fanno guerra, anche se altre stanno cominciando ad avere domande in più che a mio avviso vanno accolte con molta pazienza, con molta dignità, con molto rispetto, e vanno purificate e vanno vissute.
1: Quindi il Vangelo va annunciato anche in questa società pluralista post-cristiana.
2: Sì, sicuramente.
1: Ma come?
2: Il Signore Gesù ha lottato moltissimo per il Vangelo, perché mica lo hanno accettato, l'ha fatto fuori per quello. Quindi,
1: ma c'è un modo più facile, insomma, per poter penetrare in questa società l'annuncio del Vangelo?
2: Sì. Ecco, però bisogna sempre amare l'umanità, perché la nostra umanità è il regalo concreto che ci ha fatto Gesù a tutti. Attraverso questa umanità deve passare tutta la verità, e deve illuminare questa nostra umanità, perché da sola si distrugge. Noi siamo contenti di avere il Vangelo, siamo attenti a capire che l'abbiamo mai realizzato fino in fondo, perché Gesù ci precede sempre, però su questo Vangelo noi ci mettiamo la mano sul fuoco, e con quello noi continuiamo.
1: Allora, quali aspetti, diciamo, del Vangelo rimangono inalterati nell'annuncio?
2: Per esempio l'amore al prossimo, l'identità quasi dell'amore a Dio e dell'amore al prossimo. Non puoi amare Dio se non ami anche il prossimo. E quindi questo qui è un principio che ci farà cambiare un sacco di cose, perché delle volte noi con le celebrazioni siamo bravi a fare processioni o manifestazioni di questo tipo, ma però non siamo così attenti a vivere la carità, l'amore al prossimo, l'amore all'ammalato, l'amore al lavoratore che viene sfruttato, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo delle carenze, abbiamo dei peccati nei confronti della traduzione del Vangelo in termini corretti, precisi, e che il mondo oggi desidera per poter vivere, non sopravvivere.
1: Insomma, dialogare con la cultura secolarizzata di oggi si può attraverso l'amore.
2: Secondo me si può, perché io poi che vengo anche da questo mondo un po' anche tecnico, avendo fatto matematica, vedo che la scienza ha sempre dentro il dubbio, ha sempre dentro una ricerca che dice qui non è ancora tutto chiaro, e allora andiamo avanti a fare questa ricerca. Nella scienza il discorso del limite è ancora più evidente. Allora, se è evidente per la scienza, perché non deve essere evidente anche per la nostra vita il senso del limite, e quindi dell'andare a cercare qualcosa che va oltre? E Gesù, il Vangelo, è qualcosa che va assolutamente oltre. Certe figure di santi, sono stato ad Assisi 4 giorni, è impossibile non fare i conti con la figura di Francesco, con la figura di questa persona che ha patito l'ira di Dio, poi si dice in gergo, ha patito molto per il suo esempio, per la sua volontà di rendere il Vangelo concreto, di renderlo parte della vita delle persone, di tutte le persone.
1: Cosa farebbe San Francesco nella situazione attuale, post-cristiana?
2: Secondo me sarebbe ancora più convinto di riportare il Vangelo come criterio di vita e anche come criterio di comunità cristiana. Quello credo che sarebbe la sua passione ancora di più. E poi anche la consapevolezza che non tutti accettano il Vangelo, ma si debbono amare lo stesso tutte le persone e aiutarle a fare della loro vita un dono agli altri.
1: Però, Monsignor Segalino, un cristianesimo minoritario, come mi pare di capire, può influenzare l'etica pubblica?
2: Secondo me, se gli esempi sono decisi e se veramente i nostri cambiamenti sono legati al Vangelo e alla fede, sicuramente sì. Perché il Vangelo cambia le persone. È la parola di Dio. E Dio non viene meno alla promessa che ha fatto. Non c'è nessuna parola che esce dalla sua bocca che vada inutile. E quindi avere questa certezza vuol dire che non abbandoniamo mai il Vangelo e che continuamente ci facciamo e lasciamo interrogare per poter vedere se viviamo fino in fondo. Pensi per esempio al terremoto di questi giorni in Venezuela. Quanto dolore, eppure quanta gente si è messa a disposizione per salvare una persona, per stare in compagnia con chi è rimasto solo, per tirare fuori dalle macerie la vita, no? Mentre noi le facciamo queste macerie con la guerra, insomma, siamo proprio distantissimi. Non è certo il mondo di Francesco quello della guerra, e neanche il mondo dei cristiani.
1: Senta, un'ultima domanda, ma i cristiani di oggi sono preparati a questa fine del cristianesimo?
2: Ma si fanno tante domande, però. Perché sono preparati alla fine di un cristianesimo di soltanto di forma, no? Soltanto di processioni, che pure io ne faccio tantissime, perché il vescovo è almeno decorativo, no? Sono molto attenti anche a questa verità, perché devono ragionare con i loro figli, i nonni, con i loro nipoti, e ragionando con i loro nipoti si sentono provocati ad andare alla bellezza della vita, non alla utilità dell'ordine o della disciplina o di questi alcuni comportamenti che sono diventati soltanto delle schiavitù anziché essere degli aiuti ad esprimere meglio la propria bontà, la propria attenzione agli altri.
1: Senta, lei ha chiuso questa settimana di studio con una lettera un po' provocatoria. Dice: cara parrocchia, che d'ora in avanti avrai un prete soltanto ogni morte di papa. Insomma, è stato molto audace.
2: Sì, è stato audace, ma però per noi della Lombardia, quando si dice queste cose avvengono ogni morte di papa, è per dire che sono molto rare. E quindi, essendo molto rare, noi auguriamo al Papa di adesso soprattutto che campi tantissimo fino alla fine del mondo, dico io. Non è certo, ma è per far vedere che certe realtà sono assolutamente precise, cioè avvengono. È inutile che stiamo lì a lamentarci perché questo, perché quello. La mancanza di preti sta arrivando a dei limiti magari insostenibili per il nostro modo di vivere la vita cristiana. Quindi allora accettiamo di costruire comunità che hanno ancora al centro il sacramento dell'ordine, no? Hanno al centro ancora l'Eucaristia, hanno al centro la confessione, il perdono dei peccati, però debbono essere vissute anche da ciascuno di noi. Non ci aspettiamo che le robe arrivino senza che noi diamo un contributo preciso, o con la preghiera, o con la mentalità, o col nostro denaro, o con le nostre azioni, per poter fare in modo che

0: c'era forse una pastorale vocazionale un po' più ardita, no? Perché attualmente è proprio vero, non si fa mai la proposta, mentre quando ero ragazzino, io proprio andare indietro 60 anni o 70, questo avveniva molto di più, cioè c'era la proposta di non ti piacerebbe. Adesso se un bambino dice che vuole diventare prete, per la mamma e il papà è un dramma, no, mai, ci mancherebbe. Insomma, c'è sicuramente un distaccamento da questa realtà, perché probabilmente si è visto puntato troppo il prete e magari fatto vedere come il malanno più grande che possa venire per una parrocchia, quando invece il prete è il cuore ed è quella persona che con molta dignità e con molta consapevolezza si mette al servizio, no? Ecco, siamo tutti già così, un po' di cambiamenti dobbiamo farli ancora per poter fare in modo che i papà, per esempio, diventino maggiormente responsabili nell'educazione alla fede dei propri figli.
1: Quindi diciamo che il futuro del cristianesimo sta molto nella parrocchia, nel modo di gestirla, di viverla, insomma.
0: Sì, ecco, anche perché tenga presente proprio quello che dicevo sulla parrocchia, è una sfida, perché la parrocchia sta cambiando anche storia, cioè sta cambiando il modo di essere, il modo di vivere. Pensi a un paese, supponiamo del grande, c'è il parroco, c'è la campana, ancora l'idea della parrocchia c'è. Vado in un quartiere di città in cui non c'è questo popolo già unito che si trova tutte le settimane, c'è un popolo che è disperso dentro con tutto il suo lavoro, le sue difficoltà, e non sente la presenza di una comunità cristiana a cui può far parte e dalla quale può avere un aiuto nella sua vita. Non sto parlando di aiuti di elemosina, sto parlando di aiuti di consapevolezza, di condivisione, di aiuto vicendevole. Ecco, questo cioè non dobbiamo illuderci che esista ancora la parrocchia che c'era una volta, perché i legami tra le persone sono molto più fragili. Insomma, quando già ero vescovo io a Palestrina, ma sono già più di 20 anni fa, non facevamo già fatica a sapere quali erano quelli che abitavano in questa via, perché il modo di abitare, il tipo di tempo cambiava moltissimo. Oggi c'è, domani non c'è, poi va via, poi ritorna, poi insomma è molto più varia la vita. Allora va cercata un cemento tra le persone che è più profondo delle abitudini, ma che è anche capace di interpretare i bisogni che ci sono.
1: Bene, molte cose cambiano, ma il Vangelo resta l'ancora.
0: Ah, su quello non credo mai c'è neanche per una parola.
1: Grazie, Monsignor Sigalini.
0: Auguroni, Padre Vito. Che Dio ci benedica tutti.

0: E adesso presentiamo invece un festival che parte proprio domani in una delle cittadine più belle d'Italia, devo dire, dove vado sempre con molto molto piacere, e tra l'altro questo festival sarà un'occasione che accompagnerà diversi mesi in realtà, anche se si apre domani 30 giugno, e proprio per ritornarci. Stiamo parlando di Todi, che ospita Note d'Estate. Siamo arrivati, credo, alla 12ª edizione e ne parliamo con il direttore artistico, che è con noi al telefono, il mezzosoprano Lucia Mencaroni. Buongiorno, benvenuta.
1: Buongiorno e grazie per questa opportunità. Sì, siamo arrivati alla 12ª edizione e non sembra possibile perché ci sembra di aver iniziato ieri, ma questa collaborazione con la Gioventù Musicale d'Italia e il Comune di Todi è iniziata nel 2013. E domani, fra l'altro, avremo questo concerto che io penso sarà anche molto bello, perché comunque è musica non solamente classica, ma jazz, contemporanea, e quindi insomma un po' crossover con due straordinari solisti, musicisti, che sono Jacopo Taddei al sassofono e Samuele Telari alla fisarmonica. E proprio Samuele Telari era stato ospite nel 2013 della nostra primissima rassegna, perché aveva vinto le audizioni della Gioventù Musicale d'Italia, quindi per noi è anche un ricollegarci al passato, e però vedere quanta carriera abbia fatto questo ragazzo, perché per me è ancora un ragazzo, che invece nel frattempo ha suonato in tutta Europa, è andato in festival prestigiosi, ha vinto moltissimi concorsi, e la stessa cosa per Jacopo Taddei, che invece è la prima volta che viene a Todi, però insomma è uno dei sassofonisti sulla cresta dell'onda in questo momento. Lui è nato all'Isola d'Elba, ma insomma è diventato, appunto, citiamo sempre la definizione del Corriere della Sera, che lo ha definito un sax hero, quindi insomma chiaramente un giovane, però con una carriera già brillante alle spalle.
0: Vorrei soffermarmi un momento su questo dialogo musicale, no? Tra il sassofono e la fisarmonica. Come dialogano tra loro questi due strumenti, e che tipo di generi attraversano?
1: Sì, guardi, in realtà devo dire che c'è una presentazione che i due solisti fanno del loro programma, e che spiega molto bene come la voce, il respiro in qualche modo sia la cosa che unisce questi due strumenti, e per cui riescono a dialogare, proprio perché, anche se la fisarmonica ovviamente non è uno strumento a fiato, però ha questo mantice che veramente segue un po' il respiro della persona che lo suona, quindi questi due timbri, che comunque in qualche modo escono entrambi dal corpo, anche se in maniera diversa, poi riescono a incontrarsi. Certo, non è un accostamento casuale, assolutamente, quindi sono stati anche, non dico coraggiosi, però insomma hanno osato fare un duo che non era così scontato. E loro stessi definiscono questo repertorio, appunto, eclettico, che però è nato dalla loro gioia di fare condividere musica. Loro lo definiscono con uno spirito ludico, quindi appunto il senso di potersi divertire insieme, e insieme far divertire chi li ascolta. Certo. Anche se in senso divertire, in senso alto, ovviamente.
0: Certo, nel senso più alto. D'altronde la musica ha questa grande capacità, appunto, di farci voltare lo sguardo, appunto, no? Proprio per
1: sì,
0: restare
1: sì, sì,
0: sul
1: programma
0: discorso.
1: Andremo da John Williams a Chick Corea, passando per, appunto, autori, compositori contemporanei come Michele Mangani, Gianni Iorio, dei giovani anche loro, insomma, quindi una cosa molto, un programma eclettico, ma di sicuro impatto.
0: E questo è il concerto d'apertura, no? Dicevamo, di domani, sì, 30 giugno. E poi come prosegue Note d'Estate?
1: Allora, Note d'Estate quest'anno ha avuto la fortuna di incontrarsi con dei concorsi internazionali, perché forse, come lei sa, la Gioventù Musicale ha come sua missione quella di promuovere la carriera dei giovani, e il bacino a cui attinge è quello dei concorsi internazionali più prestigiosi. E quest'anno, proprio ad agosto, verranno tre primi premi di tre concorsi che sono veramente fra i più grandi, che sono il Paganini, il Busoni e il Regina Elisabetta. E quindi avremo questo straordinario pianista Nicola Mivsen, olandese, che ha vinto il Regina Elisabetta nel 2025. Regina Elisabetta, che come tutti sappiamo, per fortuna quest'anno è stato vinto da un italiano e ne siamo felicissimi, ovviamente, quindi da Ettore Pagano. Però insomma, nel 2025 c'è stato questo bravissimo pianista olandese, e poi due cinesi, ma questo è un po' il trend del momento, ovviamente questi giovani cinesi stanno prendendo un grande posto nella programmazione culturale, musicale, anche europea, perché ovviamente loro affrontano il nostro repertorio. E quindi avremo il giovanissimo Ao De Zhang, violinista appena diciottenne, che verrà il 10 agosto al Teatro Comunale, e anche pianista Ifan Wu, che ha vinto l'anno scorso il concorso Busoni. E in questo caso, in questi due concerti del 3 e del 10 agosto, avremo anche la collaborazione con il team del maestro Pompabaldi, che organizza sempre delle masterclass di pianoforte qui a Todi, e questi concerti verranno fatti in collaborazione anche con questa bella altra realtà tudertina che porta a Todi tanti giovani musicisti.
0: E la rassegna, appunto, Notte d'Estate, arriva fino alla fine di settembre, mi pare?
1: Allora, no, addirittura quest'anno arriveremo a dicembre, poi devo fare una piccola parentesi. In realtà abbiamo avuto una sorta di anteprima, perché era un po' l'unica data disponibile, e volevamo invitare un violinista che sapevamo essere davvero molto bravo, anche lui molto giovane, che era il vincitore del Regina Elisabetta del 2024, il violinista ucraino Dmytro Ludovicenko. E poi invece andremo avanti, appunto, a settembre avremo un concerto con Arcangelo Arciglioni al pianoforte e dei giovani sassofonisti che provengono dal Conservatorio di Cosenza. E poi invece a dicembre abbiamo invitato per la seconda volta quello che è brutto, cioè non mi piace il termine bambino prodigio, però lui in realtà lo è, perché è questo Alberto Cartuccia Cingolani, che noi abbiamo già ascoltato nella precedente rassegna e che ci ha lasciato proprio quel cuore, cioè ci ha spezzato, toccato il cuore con la sua bellezza, con la sua capacità di suonare il pianoforte divertendosi. Insomma, quando è venuto aveva 8 anni, ora lo invitiamo di nuovo, ne ha 10, però insomma, ecco, si tratta sempre di un bambino. E come sappiamo, adesso forse stanno venendo fuori anche dei giovanissimi prodigi, anche giovanissimi musicisti anche in Italia. Prima era un pochino più raro, e appunto questi giovani, giovanissimi, venivano tutti da paesi magari, ecco, asiatici. Invece è bello sapere che ci sono anche bambini di 8-9 anni che si divertono a suonare il pianoforte, oltre che a fare tutte le altre cose che fanno bambini della loro età, ovviamente.
0: Certamente. Quindi, appunto, dicevamo, l'ultimo appuntamento è il 27 dicembre, quindi l'estate è veramente uno stato del cuore, in qualche modo, no? Questo
1: è vero. No, perché scalda. Forse un giorno cambieremo. No, siamo partiti con la vocazione per l'estate, per un periodo, e poi invece siamo un po' allargati.
0: Certo, però, talmente bello il titolo che è giusto lasciarlo così, anche se appunto supera le stagioni, ma è ciò che la musica, appunto, ciò che la musica fa. Soltanto un'ultima domanda, e riguarda appunto questa attenzione che credo sia stata proprio parte della vocazione di questo festival ai più giovani, ai musicisti più giovani.
1: Assolutamente. E in realtà, ripeto, noi siamo la sede di Todi, della Fondazione Gioventù Musicale d'Italia. La Gioventù Musicale d'Italia è nata a Milano nel 52 ed ha sempre avuto questa vocazione. Infatti molti grandi musicisti negli anni passati hanno suonato anche grazie alla Gioventù Musicale d'Italia. E per fortuna questa tradizione è rimasta, e la Gioventù Musicale d'Italia, che ancora esiste da molte sedi in Italia, anche se non tante quante ne aveva prima, perché prima riusciva a coprire tutto il territorio nazionale, poi le cose sono un po' cambiate e adesso ha ancora molte sedi, ma non così tante come negli anni 60-70, però è rimasta questa vocazione facilitare l'uscita dal momento dello studio dei giovani musicisti e aiutarli invece a intraprendere la carriera di veri musicisti, quindi offrire loro recital, ma anche un appoggio, anche dei consigli, far circuitare i loro concerti, creare delle tournée. Insomma, è rimasta questa vocazione che noi abbiamo voluto abbracciare e alla quale poi abbiamo unito anche delle nostre scelte più locali magari, però lo zoccolo duro della rassegna prende spunto appunto da questa base della gioventù musicale che d'altra parte ci offre dei giovani che veramente altrimenti insomma forse a Todi non potrebbero arrivare.
0: Bene, grazie. Allora ricordo ai nostri ascoltatori, quindi domani l'inaugurazione della 12ª edizione di Note d'Estate, che parte domani con il concerto di Jacopo Taddei e Samuele Telari. E Note d'Estate, come abbiamo sentito, va avanti per tutta l'estate, ma supera appunto le stagioni, arriverà fino al 27 di dicembre. E grazie al mezzo soprano Lucia Mencaroni, direttore artistico appunto di questa iniziativa, ad essere stata in nostra compagnia. Grazie e buon lavoro.
1: Grazie.

0: Adesso parliamo di un libro di racconti che è ambientato in una delle, devo dire, uno dei quartieri di Roma più affascinanti e più accoglienti anche, no? di Roma, che è il quartiere di Testaccio, e il cui titolo, appunto il titolo di questa raccolta di racconti, è Il Rione degli Arcani. Ne sono autori Alessandra Bava e Matteo Ramundo, che sono con me in studio. Benvenuti.
1: Grazie.
0: Allora, a me colpisce sempre, perché lo trovo veramente difficile, immaginare come si possa scrivere in due, perché questi racconti, e ne parlavate durante la presentazione del libro, non sono stati scritti, che ne so, 15 da me e altri 15 dall'altro autore. Avete veramente scritto ciascun racconto insieme, o meglio, dividendolo in parti. Adesso volevo un po' capire meglio questo meccanismo di lavoro.
1: Allora, grazie intanto per averci ospitati. Allora, sì, questa è forse la cosa che può incuriosire di più, come si possa scrivere un libro in due o più persone. In effetti è nato per caso, perché abbiamo iniziato con un racconto e da lì ci siamo accorti che uno poteva semplicemente iniziare, lasciare a metà il racconto e aspettare che l'altro lo concludesse. Quindi
0: la cosa... Ma senza consultarvi su come secondo te sarebbe dovuto finire il racconto?
1: Allora, no, non necessariamente con una consultazione. Noi, diciamo, all'origine, quando lo abbiamo progettato, avevamo in mente di creare un personaggio per ogni arcano, ma di fatto non avevamo concepito la struttura vera e propria, quindi lo abbiamo semplicemente iniziato a scrivere. Ed è stato molto affascinante vedere come in qualche modo ci siamo aiutati a vicenda nello scriverlo, perché le idee venivano magicamente, cioè è stato...
0: Sì. E poi l'uno ha ispirato l'altro, perché ovviamente gli inizi appartengono all'una e all'altro, no?
2: Ci siamo affidati alla tecnica del cadavere squisito, che è una tecnica surrealista che è principalmente improntata sull'arte grafica. E l'inizio certo dava un input molto forte a chi avrebbe dovuto proseguire il racconto, senza che questo potesse però escludere un confronto, ad esempio poter modificare una parte iniziale o dirci: a me serve questo elemento narrativo nella seconda parte, posso intervenire, quindi con grande libertà. Ma tornando a quello che dicevi prima, quindi voi non lo sapevate, no, c'è l'effetto sorpresa, uno si ritrova già un personaggio precostruito e affidandosi all'arcano maggiore bisognava capire come poi portarlo avanti e soprattutto riportarlo in un'attualità. Comunque tutti i racconti non vanno oltre gli anni 60, non vanno prima degli anni 60.
0: Cioè. Quindi in una storia relativamente recente. C'è poi un altro aspetto, i personaggi di cui parlate hanno una concretezza, una vivezza che fa pensare che si ispirino in qualche modo alle figure che probabilmente la gente incontra in un quartiere, perché Testaccio ha anche questa caratteristica, che ci si rivede, ci si ritrova, no? È un quartiere molto
2: paese.
0: Molto paese, vero?
2: Sì. E sì, sicuramente alcuni personaggi sono proprio dichiaratamente ispirati, le vecchiette sono un coro che ritorna molto presente. Diciamo, si sviluppano dei personaggi principali che sono gli arcani, e poi ci sono dei sottotoni che attraversano questo che è un romanzo a mosaico. E questi personaggi minori, ad esempio c'è una dog sitter che viene chiamata la canara, che io non conosco personalmente, che con Alessandra abbiamo visto che ce la siamo inventata, incastrarla all'interno di questo sistema narrativo. Ma non necessariamente sono persone con cui abbiamo mai interagito, perché sì, come dicevi tu, di essendo un paese, certo, una persona che cammina tutti i giorni con 12 cani non passa inosservata.
0: Certo. Allora, vediamo un po' questa struttura, diciamo, a mosaico, perché i personaggi poi all'interno di questi racconti, che pure sono ciascuno a sé stante, però ogni tanto li rincontriamo, li ritroviamo, pure uno dei personaggi che sembrava del tutto così passare casualmente in un racconto diventa invece il protagonista di un racconto successivo. Vogliamo raccontare un po' questa struttura?
1: Sì, questo è proprio così, nasce in questo modo. Ci siamo divertiti già tra il primo e il secondo a fare in modo che il personaggio che incarna il matto, che è un senza tetto, di fatto poi compaia nel secondo racconto, che è quello del mago, dove è effettivamente una figura marginale rispetto al primo racconto, però ci piaceva proprio farsi creare questa struttura dove i personaggi si incontrano e si incrociano e se uno presta attenzione li ritrova, quindi insomma è anche creare forse un po' un'aspettativa nel lettore che improvvisamente si rende conto, ah ma io questo bambino l'ho già visto qui. Insomma, ci sembrava insomma una cosa che potesse anche attrarre il lettore nel cercare di capire quando si ripresenta lo stesso personaggio, quindi lo abbiamo ecco concepito così in effetti.
0: Inevitabilmente scrivendo si rivela anche qualcosa di sé, no? All'interno di tutti i personaggi, quindi ovviamente in tutti questi personaggi delle parti di voi sono contenute, però so che alcuni di questi personaggi sono proprio in qualche modo quasi a chiave rispetto a voi due. Non dovete necessariamente dirmi quali.
1: Non lo diciamo, però sì, effettivamente c'è uno dei personaggi femminili che in buona parte mi assomiglia, diciamo così. Ecco, non sono esattamente in tutto e per tutto uguali per diciamo fede politica e quant'altro, però sì, effettivamente ci sono degli aspetti che mi sono divertita un po' a ricostruire in questo personaggio, che insomma...
0: E magari sui quali anche ironizzare.
1: Assolutamente, assolutamente.
0: Insomma. Poi scrivendo è un po' come... scrivendo un personaggio ispirato a se stessi, è un po' come avere uno specchio sul quale poi si può agire, no?
2: Crea un distacco, permette di vedere con maggiore lucidità parti di sé. Poi è inevitabile che... scrivendo con la propria mano il libro finisca tutto di te là dentro.
0: Certo,
2: però abbiamo lasciato delle tracce di noi in alcuni personaggi, diciamo.
1: E forse è anche un modo per poter ironizzare su se stessi, no? Cioè quando ci si mette in gioco in questo modo e anche dire sì, però sono anche insomma un personaggio a volte buffo, estemporaneo, non sono così seria come appaio dal di fuori, insomma.
0: Certo. Sì. Voi non vi siete conosciuti per questa collaborazione, però è la prima volta che lavorate insieme?
2: Sì, è il primo lavoro che facciamo insieme, il primo libro.
1: Sì.
2: E ci siamo conosciuti in ambito di un'altra pubblicazione avvenuta in simultanea. E negli anni ci siamo ritrovati di fronte alla tomba di Wilcock, che è uno dei personaggi importanti, paradossalmente. Nel nostro anniversario di incontro, dopo 10 anni, ci siamo trovati davanti a Wilcock perché Alessandra pubblicava post del cimitero cattolico, che è uno dei luoghi esplorati, protagonisti del libro. E il nostro incontro fu proprio quello. Dopo 10 anni, in uno dei luoghi, all'epoca era il baretto degli amici, e tutto questo poi si è magicamente declinato in un libro.
0: Anche nel desiderio appunto di lavorare.
1: Sì, ma è nato per caso, è nato perché abbiamo risposto a una call per un racconto da pubblicare in un'antologia e non pensavamo di riuscire a scrivere qualcosa insieme, invece già da questo primo racconto siamo riusciti, insomma, eravamo molto soddisfatti, e quindi mi è venuta dopo l'idea di dire ma se scrivessimo, come dire, un testo dove per ogni arcano ci immaginiamo
0: un personaggio,
1: sì, che appunto come anticipava anche prima Matteo, proprio questa idea del cadavere squisito, che erano questi disegni che i surrealisti facevano incontrandosi, dove uno faceva la testa, uno faceva il corpo, e quindi insomma è così che è nato, cioè è come
0: questa composizione
1: esatto.
0: E volevo chiedere a ciascuno di voi, quindi ciascuno proprio per sé, che cosa rappresenta la scrittura? Perché la tua esperienza, noi ci siamo conosciuti in realtà per un tuo lavoro di traduttrice,
1: sì.
0: Non esattamente appunto anche se nella traduzione inevitabilmente poi c'è una forma creativa, no? Perché non è solo. E quindi volevo sapere da ciascuno di voi che cosa rappresenta la scrittura, o come vi avvicinate alla scrittura, che processo creativo è.
2: Per me è stato da sempre un processo intimo e spontaneo. Tengo un diario da quando ho 13 anni, quindi ho sempre ritrovato una cosa così semplice, banalmente, come un foglio, una penna, una estrema libertà. E sono molto d'accordo con la Bourgeois, Louis Bourgeois, che diceva «Art is a guarantee of sanity». Per me ha molto a che fare con la sanità, con anche che sia in forma diaristica. Consiglio a tutti, io regalo quaderni. Mi sembra sempre un bel dono da fare, una stanza tutta per sé, come la descriveva la Wolf. E quindi per me è proprio un atto creativo e anche in un certo senso ribelle in un mondo che sembra essere tutt'altro che creativo. Quindi una creazione di mondi.
1: Sì.
0: E per te, Alessandra?
1: Ma per me forse io ci sono arrivata in modo indiretto, nel senso che io partivo dalla poesia, che è sempre stato un mio grande amore sin dall'adolescenza, ho sempre scritto tanta poesia. Poi diventando traduttrice, in realtà ti accorgi che hai comunque una capacità creativa che va oltre la semplice poesia e ti fa avvicinare tantissimo ovviamente alla prosa, perché poi alla fine ho tradotto tanti tipi di testo, ma insomma erano comunque in prosa, e da lì è nato un po' come scherzo questa cosa di dire vediamo se riesco a scrivere, perché io, nella mia idea, ho sempre pensato che non sarei mai riuscita a scrivere un romanzo, perché io mi sono sempre detto come si fa a scrivere un romanzo con tanti personaggi, come funziona, insomma, nel senso, pur avendo letto tantissimo non riuscivo a immaginarmi di essere capace di scrivere in prosa. In realtà questo libro lo abbiamo scritto nell'arco di 3 mesi, che per me è sorprendente. Eravamo molto ispirati, evidentemente era proprio un'estate, cioè noi l'abbiamo scritto d'estate ed è stata un'estate di grandissima ispirazione, e mi sono accorta che sono in grado non solo di iniziarli ma anche di finirli.
0: Forse perché l'idea è che uno debba avere già tutto lo schema completo,
1: sì, forse,
0: invece probabilmente no, i personaggi poi assumono
1: una
0: propria vita.
1: Volta, e effettivamente è stato così che poi c'è stata una concatenazione magica, per cui insomma siamo riusciti a creare un tutt'uno da un semplice racconto da guerra.
0: Sì, da tanti tasselli improvvisamente si è formato,
1: esatto,
0: un vero e proprio mosaico.
1: Esatto, proprio così.
0: Bene, io vi ringrazio molto allora di essere stati in nostra compagnia. Ricordiamo quindi il volume Il Rione degli Arcani di Alessandra Bava e Matteo Ramundo, edito da Articoli Liberi. Grazie di essere stati con noi.
2: Grazie.

0: non chiedo scusa, non sarà più perdonato.
1: Sono le 4, l'informazione della Radio Vaticana. Il Papa alla messa per festeggiare i santi patroni di Roma, Pietro e Paolo. I cristiani si facciano costruttori di unità. In Venezuela nuove scosse di assestamento, si scava ancora tra le macerie, i pompieri di tutta Europa, compresa l'Italia, impegnati alla Guaira. E ancora in Germania una sparatoria nel pomeriggio in un centro di giovani in Bassa Sassonia, almeno 5 morti. La polizia tedesca ha fermato 2 persone, l'attacco in una casa famiglia. Per quanto riguarda l'Iran, Trump dichiara: ci hanno chiesto un incontro, si terrà domani a Doha. Colloqui tra il regime e l'Oman sullo stretto di Hormuz. E ancora il caldo, l'ondata di calore ora colpisce l'est dell'Europa. Oggi il picco di caldo in Italia, ma sono in arrivo dei temporali, mentre la Francia comincia già a respirare.
2: Stai ascoltando Radio Vaticana. Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
3: Ultime ore in compagnia della canicola portata dall'anticiclone Caronte, ma attenzione ai primi forti temporali. In mattinata condizioni meteo ancora ottime, con stabilità diffusa e tanto sole senza alcun tipo di disturbo. Nel pomeriggio invece vedremo instabilità diffusa su rilievi e localmente sulle alte pianure del nord, con fenomeni a tratti violenti. Caldo ancora afoso e opprimente su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: l'onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
1: Buongiorno. According to the Houthi run,
2: le papier croyant
3: in Pantheon, in semblance de son.
4: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
5: Accordo tra Israele e Libano, cosa prevede l'intesa siglata a Washington, infrastrutture energetiche, caro bollette. L'Europa nella morsa del caldo tra rischio siccità e recupero delle risorse idriche. Questi temi di oggi del mondo alla radio, io sono Gianmarco Murroni, un saluto in regia a Bruno Orti e Luca Rossi. Come sempre il numero di cellulari a cui inviare i propri messaggi è il 335-1243-722. Tra pochissimo saremo anche in radiovisione sulla pagina Facebook di Vatican News, perché apriamo questa puntata parlando di San Francesco e di cinema. La storia del cinema attraverso San Francesco. Il grande schermo negli anni ha raccontato molti Franceschi. Ogni epoca ha proiettato sul santo le proprie domande, le proprie aspettative. Il Francesco patriottico del primo Novecento, il santo devozionale, ancora il riformatore sociale, il pacifista, fino al Francesco rivoluzionario, il poeta della natura, il simbolo del dialogo tra culture. In questo senso il protagonista non è solo Francesco d'Assisi, ma anche il modo in cui il cinema è cambiato raccontando la sua storia nel corso del tempo. Questo e altro è raccontato nel libro Francesco al cinema dello scrittore regista Arnaldo Casali, che è venuto a trovarci oggi in studio. Buon pomeriggio Arnaldo.
6: Buon benvenuto. Pomeriggio Gianmarco, grazie dell'invito.
5: Ecco, un libro che racconta San Francesco al cinema, per l'appunto il titolo del libro è questo, ma che in realtà racconta anche un po' la storia del cinema tramite San Francesco.
6: Sì, perché poi in qualche modo Francesco ha accompagnato un po' tutta la storia del cinema. Il primissimo film è del 1911, ancora addirittura un cortometraggio, anche se a quei tempi non esisteva proprio il concetto di cortometraggio, perché tutti i film erano corti. Sappiamo che anche Charlie Chaplin il suo primo film lo fa dopo oltre 10 anni di carriera, il lungometraggio, no? Il Monello. Quindi effettivamente Francesco vede crescere il cinema, quindi dai cortometraggi ai lunghi, dal film muto ai film a colori, dai grandi colossal hollywoodiani al neorealismo, fino ad arrivare ad oggi.
5: Un libro che rappresenta anche un grande lavoro di ricerca proprio sulle fonti cinematografiche, non solo. Quanto tempo è durata, ecco, questa ricerca, questo lavoro, e qual è stata la sorpresa che ti ha incuriosito di più in questa ricerca?
6: Allora, la lavorazione del libro possiamo dire che è durata 20 anni, nel senso che io ho iniziato a raccogliere anche di più, a dire la verità, perché il primo capitolo è una recensione che io ho scritto nel 2002 della fiction con Raoul Bova, che fu il primo, diciamo, film uscito che io facevo già il giornalista. E poi attraverso il Terni Film Festival, che ha un focus dedicato al festival, a Francesco, abbiamo raccolto tantissimo materiale con grandi ospiti che ci parlavano di queste cose. E proprio quest'anno sono 20 anni, quindi possiamo dire che una 20 anni per raccogliere il materiale, 7 anni per studiare il materiale che non avevo, perché ovviamente sul cinema muto o tutta fino a, insomma, agli anni 2000, ovviamente non avevo materiale di prima mano, non avevo interviste fatte in prima persona, e quindi ho studiato e ho scoperto, sì, ci sono state molte sorprese. Forse la più clamorosa, proprio, che è venuta proprio pochi mesi prima di chiudere il libro. Stavo facendo l'ennesima revisione, andandomi a cercare tutto ciò che era stato scritto su Francesco al cinema, e ho trovato su un libro di tantissimi anni fa un riferimento alla storia di Dolores Hart, che è l'attrice che fa Chiara nell'unico film che Hollywood ha dedicato a Francesco, Francis of Assisi del 1961 di Michael Curtiz. E ho scoperto da questo libro che Dolores Hart, dopo aver interpretato Santa Chiara, si è fatta monaca di clausura, e poi c'è una storia meravigliosa che alla fine copre metà del capitolo su quel libro, perché è bellissima. Poi lei, che era famosa per essere stata la prima attrice ad aver baciato Elvis Presley in scena, ha fondato un teatro all'interno di questo monastero di clausura, ha iniziato a produrre dischi, ha portato veramente Hollywood in clausura, ed è tuttora vivente, fa conferenze, hanno fatto un documentario che è stato candidato all'Oscar su di lei, che si chiama Dio è il più grande Elvis.
5: Beh, insomma, un po' un collegamento in questo senso. tante storie, tante curiosità, Arnaldo, all'interno del libro. E dicevamo all'inizio che ogni film, ogni regista ha voluto creare, se vogliamo, un Francesco diverso. Ecco, questo dipende più dallo sguardo stesso del regista, magari dalle fonti storiche francescane interpretate o avute, insomma, lette in modo diverso.
6: Ma guarda, con un po' di cattiveria ti potrei dire che non dipende tanto dalle fonti, perché la maggior parte di quelli che hanno fatto film su San Francesco le fonti non le hanno studiate, quindi veramente si sono fatti un po' un Francesco a propria immagine e somiglianza. Il cinema muto racconta un Francesco molto tradizionalista, quindi quello proprio di Giotto, quello di Bonaventura, quello che sta sui santini, che sta nelle statue. Poi ogni artista, diciamo, che se l'è un po' a guardare, soprattutto i film americani sono quasi completamente inventati, mentre chi ha fatto un lavoro molto interessante sulle fonti è stato prima Rossellini con Francesco Giulari di Dio, che per primo ci presenta un Francesco straccione, non veste Francesco col saio dei frati ma con degli stracci, e si ispira a delle fonti, anche se sono fonti leggendarie, non sono fonti particolarmente attendibili, che sono la leggenda dei frati Ginevro e i Fioretti. E poi soprattutto arriva Liliana Cavani, che invece è l'unica regista che non solo ha studiato le fonti ma che ha addirittura seguito il percorso di studi. Cioè il film del 66 è diverso da quello dell'89, perché nell'89 erano usciti molti più studi che avevano approfondito, per esempio, i ricordi di Leone, Rufino e Angelo, che lei mette proprio in scena Leone, Rufino e Angelo che scrivono La leggenda dei tre compagni. E poi nel 2014 fa una fiction per la Rai che è stata un po' dimenticata, perché magari a livello artistico non era a livello degli altri due, ma che a livello storico è importantissima, perché riabilita Frate Elia, che per secoli è stato considerato il grande traditore di Francesco. La storiografia francescana lo ha riabilitato negli ultimi 15-20 anni, e lei ha tenuto conto di questi studi, e quindi il Frate Elia che si vede nell'ultima fiction è completamente diverso, ad esempio, di quello dell'89. Quindi la Cavani ha veramente studiato invece le fonti, andando a riscoprire anche le fonti, diciamo, più recenti, nel senso che poi le fonti più belle e appunto i ricordi dei compagni sono stati scoperti nel 1922 e sono stati identificati nel 1980, quindi il cinema li ha usati pochissimo, ed è molto bello da questo punto di vista il lavoro che lei ha fatto.
5: Ecco, Rossellini, Cavani, io in mezzo metterei anche Zeffirelli, un terzo nome molto legato a San Francesco, al cinema. Ecco, come inquadri questi tre registi, in realtà come inquadri questi tre Franceschi?
6: Beh, il Francesco della Cavani è un Francesco molto... è diverso anche nei vari film. Cioè il primo è molto politico, infatti fu considerato un preso e santottino. Il secondo invece è molto mistico, è veramente un Francesco molto più spirituale. Quello di Zeffirelli è il Francesco hippie, no? È il Francesco un po' fricchettone, che è stato anche molto criticato, ma non possiamo negare che il Francesco di Zeffirelli è il più popolare di tutti, è quello che ha avuto il successo più grande, e quindi ha avuto il merito di far conoscere la figura di Francesco a tantissima gente che altrimenti non l'avrebbe conosciuto. Quello di Rossellini è particolare perché fece arrabbiare i frati, perché appunto lui sposta l'accento da Francesco a appunto Frate Ginevro e Frate Giovanni il Semplice, che erano due appunto sempliciotti, e quindi ci furono delle polemiche. Si disse che erano addirittura un frate disse: questa sembra, a vedere il film di Rossellini, sembra che l'ordine francescano fosse un'accolita di deficienti quando uscì il film, perché lui ci restituisce questa parte naif, a differenza appunto per esempio della Cavani, che si concentra molto, come dire, sulla parte dell'amore per Cristo matura, no? Io dico sempre, Zeffirelli ci racconta l'innamoramento, la Cavani ci racconta il matrimonio di Francesco con Gesù. Rossellini è l'unico che ci restituisce quella dimensione radicale, per esempio, di non violenza. Ecco, la parte veramente di Francesco uomo di pace si vede soprattutto nel film di Rossellini, perché lì vedi veramente come loro si facessero picchiare anche da gente, da delinquenti, e non reagissero con la violenza. C'è il discorso della perfetta Letizia, che è bellissimo come lo racconta Rossellini. Quindi è un Francesco parziale, sono tutti Franceschi parziali, che magari
5: sono uno spaccato.
6: Sì, non ci bastano da soli perché manca sempre qualcosa, ma insieme ci raccontano veramente a 360 gradi questa figura. tra i tre poi La Cavani è quella comunque più è quella che ci fa il Francesco più completo, però ecco, gli manca per esempio a La Cavani un po' la dimensione giullaresca, la dimensione più giocosa di Francesco. È sempre un Francesco molto drammatico, ecco. Io dico sempre che anche Rossellini l'ha chiamato Francesco Giullari di Dio, ma non ce l'ha fatto vedere nemmeno lui il Giullari di Dio. C'è un Francesco che canta, un Francesco che recita, un Francesco che fa il regista, un Francesco che è umorista, che fa battute di spirito. Questo il cinema non ce l'ha ancora raccontato. O non ce l'aveva ancora.
5: Ecco, perché un Francesco che canta, che danza, lo abbiamo visto nella Stella di Greccio, proprio di Arnaldo Casali.
6: Che effettivamente è un film che io ho fatto dopo aver scritto il libro, in qualche modo, o quando insomma ormai sgoccioli, perché proprio studiando il cinema francescano ho detto: ma manca tutto questo, bisogna farlo vedere. Quindi ho chiamato un cantante, che è frate Alessandro Brustenghi, che peraltro è il primo Francesco umbro della storia del cinema, anche molto filologico, perché lui è anche alto uguale, stessa corporatura, stessa età di Francesco, quindi molto filologico. E appunto un cantante per far vedere anche un Francesco, perché Francesco cantava e suonava, si era costruito una sorta di violino giocattolo con dei bastoni e che suonava veramente e cantava, e questa cosa non si era mai vista, quindi l'abbiamo mostrata in questo piccolo film che adesso sta anche su Play 2000 e su Prime. E poi per approfondire ancora di più l'umorismo l'abbiamo fatto un altro che adesso è in post produzione, che racconterà ancora di più questo lato comico di Francesco, che è veramente forte. Nei ricordi dei compagni è uno degli elementi secondo me che emerge con più forza, un santo veramente totalmente fuori da qualsiasi schema.
5: E lo possiamo dire, Arnaldo, film, insomma, in lavorazione, possiamo dire?
6: Sì, sì, uscirà entro l'anno, ecco. Adesso stiamo ormai, è stata una lavorazione molto lunga, perché è un film fatto ovviamente con risorse molto prossime allo zero, ma con grandi ambizioni, con un bel cast, insomma c'è Monio Vadia, c'è Francesco Salvi, c'è Max dei Fighi d'India, c'è Stefano Chiodaroli.
5: Per riprendere un po' quel filo ironico, ecco, l'ironia che contraddistingueva anche San Francesco.
6: Sì, appunto, è un film che vuole proprio puntare su questo, un film quasi comico. Ora non dico che un film comico, la gente pensa che uno ha voluto fare una rivisitazione comica di Francesco. No, il film si basa proprio sugli studi che ho fatto sull'umorismo di Francesco. Ci ho fatto la tesi di laurea, quindi insomma non è una cosa, come dire, non è una lettura artistica. Serve proprio a tirare fuori qualcosa che in parte c'è già nella Stella di Greccio. Però nella Stella di Greccio c'era un frate che mi diceva proprio: io non c'ho senso dell'umorismo, quindi diciamo la parte comica è affidata più agli altri personaggi. Mentre Francesco Salvi, che è un grandissimo comico, forse il più grande comico italiano, ovviamente ha restituito questa anima molto forte, anche mistica, di Francesco. Ha avuto un'identificazione profonda, anche perché l'abbiamo girato nei luoghi reali dove Francesco pregava, dove Francesco ha vissuto, quindi è stata un'esperienza anche emotiva. Abbiamo girato addirittura con una reliquia, quindi insomma è stata...
5: Si sentiva, ecco, questa...
6: Sì, c'era un'atmosfera molto, molto forte, devo dire, insomma adesso non è il momento di parlarne, ma ne parleremo magari quando uscirà, però insomma,
5: certo.
6: Comunque è il film che chiude il libro, effettivamente, perché anche se non è ancora uscito, comunque uscirà. Poi ce ne sono altri che sono ancora in forze, di cui si parla nel libro, come quello di Lech Majewski, che è un regista polacco, sarà il primo Francesco polacco se riuscirà a finire questo film, e sarà molto affascinante perché Lech Majewski, che è un regista che lavora sui quadri, lui dà proprio vita a grandi celebri quadri, la sua intenzione è quello di far prendere vita agli affreschi di Giotto.
5: E dunque in questo 2026, che celebra l'ottavo centenario della morte di San Francesco, questo libro, Francesco al cinema, che racconta per l'appunto i tanti San Francesco che sono stati narrati al cinema, anche quelli che verranno in qualche modo narrati a breve. Tra vent'anni, Arnaldo, bisognerà aggiornare il libro con altri lavori.
6: Speriamo che se ne facciano altri. Poi ci sono ovviamente dei film non fatti bellissimi,
5: ecco,
6: perché c'è...
5: I non film in questo
6: i
5: caso.
6: I non film, ma sono tantissimi. Ecco, questa è una delle cose che ho studiato proprio negli ultimi anni, studiando il libro. Ogni tanto quindi Zeffirelli aveva pensato di fare il seguito di Fratello, Sore, Sorella, Luna, raccontando soprattutto l'incontro col sultano. Michelangelo Antonioni aveva progettato un Francesco con Roberto Benigni. Gabriele D'Annunzio, Guido Gozzano ha scritto, io consiglio anche di leggere perché è l'unica scena, gli altri mi sono capitate a me sotto le mani, ma quella di Gozzano è pubblicata, quindi si può leggere, ed è meraviglioso. leggendolo tu vedi questo film muto, ma una meraviglia, e poi lui ebbe un percorso di conversione proprio mentre scriveva questo film, non l'unico. Francesco ha cambiato la vita a un sacco di gente, Liliana Cavani lo dice sempre, a lei Francesco gli ha veramente cambiato la vita, e insomma è un personaggio che quando lo incontri è difficile poi continuare a vivere come prima.
5: Certo, lascia il suo segno in questo senso. È un San Francesco che lo abbiamo detto tante volte, insomma, a livello anche artistico, per quanto riguarda la musica, l'arte in generale, in questo caso il cinema, è sempre protagonista in questo senso. Grazie Arnaldo Casali. Ricordiamo il libro Francesco al cinema, che racconta, lo dicevamo all'inizio, la storia di San Francesco al cinema, sì, ma anche il cinema, la storia del cinema tramite il personaggio di San Francesco. Grazie Arnaldo Casali.
6: Grazie Gianmarco.
5: E ora per le notizie del giorno diamo la linea a Michele Raviar.
2: Sì Gianmarco, l'Iran ha richiesto un incontro, si svolgerà domani a Doha, lo ha scritto il presidente degli Stati Uniti Trump sul suo social Truth, smentendo le dichiarazioni del ministro degli esteri iraniano che aveva negato le notizie secondo cui squadre tecniche iraniane e statunitensi si sarebbero incontrate nei prossimi giorni per discutere l'attuazione dell'accordo volto a porre fine al conflitto in Medio Oriente. L'Iran ha annunciato intanto che si è tenuto il primo incontro con l'Oman sulla gestione dello stretto di Hormuz, dopo l'intesa trovata con gli USA. Durante il viaggio a Muscat si è tenuto il primo incontro del Comitato Congiunto di Hormuz con Abdulaziz Al-Inai, ministro di Stato per gli Affari Esteri dell'Oman. Nel corso della discussione sulle questioni attuali relative allo stretto abbiamo scambiato opinioni sulla futura gestione dello stretto, appunto, nel quadro del paragrafo 5 del memorandum d'intesa di Islamabad e dei diritti sovrani degli stati costieri. Quello che abbiamo appena letto è il post su del vice ministro degli esteri iraniano Kazem Gharibabadi. Cambiamo scenario. 5 persone sono morte e altre sono rimaste ferite in una sparatoria in un centro giovanile a Stade, città di 50.000 abitanti della Bassa Sassonia, vicino ad Amburgo in Germania. I colpi d'arma da fuoco sarebbero stati esplosi alle 13.15 nel centro storico. 2 persone sospette sono state arrestate. Secondo la DPA le vittime sono persone adulte. Non è ancora chiaro se il fatto sia avvenuto dentro o vicino al centro giovanile. Le forze dell'ordine chiedono ancora di stare lontano dalla zona. Nuova forte scossa di terremoto in Venezuela. Il sisma è stato registrato dal servizio geologico colombiano con magnitudo 5.1, tra più intensi delle scosse di assestamento dal terremoto del 24 giugno, e ha avuto epicentro vicino alla Guaira, lo stato del Venezuela più colpito dalla tragedia di 5 giorni fa. La scossa è stata avvertita nitidamente anche a Macuto, sempre alla Guaira, proprio mentre i vigili del fuoco italiani stavano operando nella struttura dove sarebbe intrappolata una donna con 2 dei suoi 3 figli. Sebbene nessuno sia rimasto ferito, sono stati interrotti i soccorsi perché la scossa di assestamento ha ulteriormente spostato la struttura. È stato recuperato intanto il corpo di Enzo Cuomo, italiano di 58 anni, originario di Laviano nel Salernitano, che era disperso. Si cercano ancora la moglie Trini Adrian, di 53 anni, e la figlia Isabella, 22enne. Continuano intanto a aumentare le città da bollino rosso per l'emergenza caldo in Italia. Oggi sono 22.

0: Omar, andiamo avanti. Venerdì scorso i governi di Israele e Libano hanno siglato un accordo trilaterale mediato dall'amministrazione Trump. Nel testo firmato a Washington, dopo 5 giorni di trattative, si afferma che l'obiettivo comune è quello di raggiungere una pace e una sicurezza durature, anche e soprattutto col disarmo di Hezbollah. I punti più significativi riguardano proprio il disarmo dei gruppi armati non statali e lo smantellamento delle loro infrastrutture, come ci ha spiegato Yaniki Cingoli, già presidente del Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente e analista per l'Huffington Post.
1: Questo accordo prevede di arrivare non a un semplice cessate il fuoco, ma a un accordo di pace completa, dopo un processo lungo e complesso. E quindi sostanzialmente si potrebbe arrivare a un'estensione dei paesi che aderiscono agli accordi di Abramo. Tant'è vero che poi l'accordo è stato firmato a Washington venerdì scorso dai 2 ambasciatori che sono di 2 paesi che sono ufficialmente ancora in guerra, quindi questo è un fatto rilevante. Il secondo aspetto è che in qualche modo contrasta con l'accordo firmato tra USA e Iran, che prevedeva quell'accordo il cessate il fuoco in Libano, grazie all'interferenza dell'Iran, mentre invece il governo libanese vuole escludere ogni interferenza del Libano e inoltre vuole garantire il disarmo di Hezbollah. Quindi sostanzialmente c'è una conflittualità tra questo accordo che ha firmato Israele con il Libano con quanto in qualche modo prevedeva quell'accordo tra USA e Iran. E non è forse casuale questa ripresa dell'ostilità anche tra USA e Iran in questi giorni, perché in qualche modo esprime anche un malcontento dell'Iran, oltre di Hezbollah, che ha qualificato questo accordo come un tradimento, che sostanzialmente non è un accordo che idiscono molto. Ora, il problema è che questo accordo, per essere applicato, richiederà dei problemi, perché Hezbollah militarmente è molto più forte delle forze armate libanesi e quindi richiederà un processo di rafforzamento di queste forze armate. Gli Stati Uniti avrebbero stanziato 100 milioni di euro per rafforzare sia militarmente sia anche per formare le forze armate libanesi, e quindi è un quadro che non è che verrà attuato in un giorno, è un accordo quadro che richiede un percorso lungo e che ha richiesto la presenza determinante degli Stati Uniti attraverso il segretario di Stato Marco Rubio.
0: Certo, anche perché Yaniki, Hezbollah, come hai sottolineato, ha dichiarato che l'accordo di fatto è nullo per quanto riguarda il gruppo libanese.
1: Però il problema è che Hezbollah è una minoranza. Il Parlamento, anche se Nabih Berri, che è il capo del Presidente del Parlamento, è un alleato di Hezbollah e ha minacciato sostanzialmente la guerra civile. Però di fatto c'è questa situazione che prevede il fatto che si creino delle zone pilota, ne sono state già individuate 2, una a nord e una a sud del fiume Litani, piccole zone pilota, in cui l'esercito, con l'aiuto anche degli Stati Uniti probabilmente, e forse anche magari non dichiarato, delle stesse forze armate israeliane, ripulisca le piccole zone da Hezbollah e possa essere ritornate sotto il controllo delle forze armate libanesi, i civili possano farvi ritorni e quindi il governo stabilisca il controllo dello governo

0: su queste zone. E quindi è un processo di lungo periodo. E l'altro aspetto che mi pare rilevante è che Israele a sua volta abbia dichiarato che lui non ha alcuna pretesa territoriale sul Libano e che se Hezbollah smette di bombardare le sue città del nord, lui non attaccherà più e si è disposto a ritirarsi integralmente dal Libano.
1: Argomento: accordo tra i ministri dell'energia dell'Unione Europea per semplificare le procedure al fine di accelerare la costruzione di nuove infrastrutture energetiche. I ministri hanno inoltre concordato che una parte delle entrate non utilizzate generate dalla congestione delle interconnessioni elettriche tra i paesi sarà reinvestita in nuovi progetti transfrontalieri per aumentare la capacità della rete e ridurre tali colli di bottiglia. Nell'ultimo report la Commissione Europea ha chiesto all'Italia di abbassare i costi dell'elettricità, ma per Elettricità Futura, associazione per le imprese elettriche italiane, il caro bollette dell'Italia non è reale, quanto ci ha detto il direttore Giorgio Boneschi.
2: Questo caro bollette in realtà non esiste, e per dirglielo le cito i dati ufficiali, quindi quelli di Eurostat, che è l'organo di statistica ufficiale europeo. Se guardiamo il 2025, le famiglie medie italiane hanno speso per la bolletta elettrica 59 euro al mese, la media europea di quell'anno è stata di 57. Tra l'altro faccio notare che la maggior parte degli utenti domestici negli ultimi anni ha scelto le forniture a prezzo fisso, quindi si fissa il prezzo nel momento in cui si definisce il contratto, e questo chiaramente le mette al riparo dalle oscillazioni di prezzo. Quello che è alto oggettivamente in Italia è il costo della materia prima energia, e questo perché l'Italia, come diceva anche lei, ha un mix di generazione che è ancora troppo sbilanciato sul gas, ma rispetto alle bollette l'Italia recupera, perché la materia prima nella bolletta pesa per circa il 50%. Nell'altro 50% l'Italia ha un grosso vantaggio perché ha le reti di trasmissione e di distribuzione più efficienti d'Europa. Per cui in buona sostanza quello che noi perdiamo sulla materia prima lo recuperiamo sulle reti. Il gas però è costoso e va importato, e quindi questo impatta sui costi e soprattutto sulla sicurezza.
3: Ecco, senta, una cosa però: noi siamo fortemente dipendenti dall'estero, l'abbiamo detto, e anche per esempio dalla Francia, da cui prendiamo energia elettrica generata appunto dal nucleare. Qual è il rischio se a un certo punto Parigi dovesse chiudere il flusso di energia? Rischiamo dei blackout in qualche modo generalizzati?
2: Ma guardi, non parlerei di blackout, però parlerei sicuramente di un rischio che non va sottovalutato. L'Italia importa oggi circa il 16% di elettricità dall'estero, e come diceva lei, la maggior parte di questa elettricità oggi viene importata proprio dalla Francia. Quando ci troviamo, proprio come in questi giorni, in momenti di crisi, in questi giorni è il caldo che sta mettendo in crisi il sistema produttivo francese, che ha dovuto ridurre la capacità produttiva delle centrali nucleari, è evidente che si viene a contrarre la produzione in un paese che ci dà energia, e questo può avere degli impatti sulla capacità di importazione, quindi sulla energia che noi importiamo. L'effetto quale potrebbe essere è ovviamente sui prezzi, legge della domanda e dell'offerta: se cala l'offerta a parità di domanda i prezzi salgono. Allora cosa bisogna fare? Bisogna aumentare in Italia la nostra autonomia energetica, aumentare quindi la nostra capacità produttiva autoctona. Oggi lo possiamo fare attraverso le fonti rinnovabili, che sono nostre, perché vento e sole sono in Italia ovviamente.
3: Ecco, senta Boneschi, però lei l'ha detto, fonti rinnovabili, però lo scorso anno sono stati installati solo 7 gigawatt di rinnovabili. Ci sono paesi come la Germania che addirittura hanno fatto il triplo. È troppo poco? In sostanza, che cosa continua a frenare lo sviluppo delle rinnovabili in Italia?
2: Sì, oggi in Italia ci sono circa 150 gigawatt di progetti rinnovabili che sono in attesa di autorizzazione. se riuscissimo a farli entrare, come dicevamo prima, ne avremmo sicuramente dei benefici dal punto di vista dei costi e dal punto di vista dell'autonomia. Che cosa frena oggi le rinnovabili è principalmente il processo, autorizzativo. Le autorizzazioni in Italia sono talmente impattanti che si fa prima a costruire un impianto che ad autorizzarlo. E le cito alcuni esempi per farle capire dov'è il problema. È stata fatta in Italia una legge che si chiama legge sulle aree idonee, lo dice la parola stessa, no? L'obiettivo della legge è quello di individuare le aree a più alta vocazione per l'installazione delle fonti rinnovabili e quindi accelerare quel processo autorizzativo di cui parlavamo. Se però le regioni impugnano la legge e quindi bloccano completamente il processo, oppure quando implementano la legge individuano l'1% del territorio come idoneo, allora è evidente che il processo non può funzionare o addirittura non può funzionare velocemente. Noi dobbiamo comunicare in maniera molto più efficace verso i cittadini e verso le amministrazioni locali che per ogni nuovo impianto rinnovabile che noi installiamo, sostanzialmente mettiamo un mattone in più verso la competitività e la sicurezza energetica del nostro paese. Quindi investiamo per noi stessi oggi, ma anche per le generazioni future. Le rinnovabili quindi sono lo strumento che ci consente da un lato di mitigare l'effetto dei cambiamenti climatici, di renderci più autonomi dalle importazioni di qualsiasi energia e poi di essere più competitivi.
1: Piccola pausa musicale, si chiude qui la prima parte del Mondo alla Radio, torniamo tra poco per parlare di siccità e desertificazione.

0: Negli ultimi anni la siccità è diventata una delle principali sfide ambientali che interessano l'Italia e gran parte dell'Europa. Periodi sempre più lunghi senza precipitazioni, temperature elevate e una crescente scarsità di risorse idriche stanno influenzando l'ambiente, l'agricoltura, l'economia e la vita quotidiana di milioni di persone. Il bacino del Po rappresenta il cuore idrico ed economico dell'Italia, ma negli ultimi anni è stato duramente colpito da periodi di siccità sempre più frequenti e intensi. La diminuzione delle precipitazioni, gli inverni con scarse nevicate sulle Alpi e l'aumento delle temperature hanno ridotto in modo significativo la portata del fiume, con ripercussioni su agricoltura, produzione di energia idroelettrica, biodiversità e anche l'approvvigionamento idrico di milioni di persone. È quello che ci ha raccontato Stefano Masini, responsabile nazionale ambiente col Diretti.
1: Indubbiamente le anomalie termiche producono una sofferenza del nostro maggior sistema fluviale, rispetto al quale la carenza di precipitazioni, l'innalzamento del livello di evotraspirazione e il maggior prelievo di acqua derivante dalla concorrenza di diverse fonti costituisce un grave sistema di stress, e sotto questo profilo è evidente anche alla vista di cittadini e visitatori il decremento del deflusso idrico, con prevedibili conseguenze sul piano ambientale e sociale. Chiaramente il Po è l'indicatore più evidente di una situazione legata nel nostro paese alla perdita di disponibilità di risorse, in uno scenario meteorologico sicuramente complesso, rispetto al quale si pongono delle ragioni di cautela rispetto all'ampiezza dei prelievi che finora sono legati all'utilizzo delle acque. Questo chiaramente apre ad una, anzi rinnova una serie di problematiche che, quando giungiamo agli esordi dei periodi più caldi, torna a far parlare di emergenze, ma più che di emergenze dovremmo parlare di carenze, ecco, sul piano infrastrutturale, insomma, perché già in precedenza, ad esempio nel 2023, un decreto legge, il numero 39, introducendo una cabina di regia e prevedendo la nomina di un commissario straordinario per la gestione delle carenze idriche, aveva messo in guardia, no, da un problema che oggi affligge il nostro paese e l'Europa, e ci costringe a pianificare una serie di azioni per poter utilizzare le risorse che noi comunque abbiamo a disposizione. Se dovessimo rispondere alla domanda, nel nostro paese abbiamo troppa acqua o troppa poca acqua, probabilmente metteremmo a fuoco, come ancora complessivamente, le precipitazioni, magari in modo diseguale durante l'arco dell'anno, magari privilegiando alcune regioni rispetto alle altre, magari ammettendo che in alcune situazioni le piogge assumono carattere convettivo e si traducono in alluvioni, quindi in conseguenze devastanti per il territorio fragile e vulnerabile che, insomma, presenta il nostro paese, tuttavia rappresentano ancora un quantitativo sufficiente, ma noi non conserviamo l'acqua derivante dalle precipitazioni perché non abbiamo ancora intrapreso fino in fondo quel progetto di infrastruttura legata alle dighe, agli invasi, certo, di cui Coldiretti da tempo, insomma, viene viene parlando, le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sono state importanti, ma non sufficienti. Occorre, come ad esempio in un settore non distante, sempre legato alla transizione ecologica, quello delle energie rinnovabili, impone la disponibilità di risorse, la semplificazione delle procedure per poter realizzare invasi. Gli impianti di energie rinnovabili sono interventi indifferibili e urgenti, e lo stesso vorremmo che diventino i progetti di realizzazione degli invasi, per poter colmare chiaramente la raccolta di acque, che nel nostro paese rappresenta solo il 10% circa rispetto a quanto potrebbe essere trattenuto, e magari anche in vista di realizzare obiettivi come quelli di Francia e Spagna, dove questo diciamo traguardo oggi guarda al 30% delle risorse trattenute, e magari anche affiancare al riuso delle acque che derivano da processi di depurazione.
0: Di fronte a una siccità sempre più frequente, la gestione delle risorse idriche è diventata una priorità per il futuro del paese. In questo contesto l'ANBI, l'Associazione Nazionale dei Consorzi di Gestione e Tutela del Territorio delle Acque Irrigue, svolge un ruolo centrale nella manutenzione del territorio. Il direttore generale Massimo Gargano ci ha spiegato perché ogni estate in Italia si continua a parlare di emergenza idrica anziché pianificare sul lungo periodo.
2: Questo è un paese che ha in tutte le cose tre questioni, e questo assume la responsabilità ovviamente di quello che dico: A, la memoria corta; B, una grande voglia di autoreferenzialità; C, assolutamente vede prevalente la cultura della emergenza su quella della prevenzione. E rispetto a questo noi assistiamo che, a fronte di cambiamenti climatici che non solo non accennano a strutturarsi, ma addirittura incrementano anche nella loro variabilità. Lo scorso anno il problema era la siccità nel Mezzogiorno, quest'anno lo è nel Nord. Due anni fa e tre anni fa nel Nord avevamo grandi problemi sui danni degli eventi climatici. Beh, noi su questo abbiamo le soluzioni e dobbiamo semplicemente metterle in campo. Le do un dato che può essere scandalistico, ma non lo è. Abbiamo davanti a questa situazione, quindi davanti a N casi niscemi, perché niscemi c'era tutto per poter evitare quel disastro, tutto, tanto che le magistrature si sono dovute impegnare sul chiamare alle proprie responsabilità quattro presidenti di giunte regionali consecutive di tutte le parti politiche. Per questo sta a significare che noi dobbiamo abbandonare questa logica e metterci in campo in una logica nuova e diversa, quella non solo della prevenzione ma anche della visione di futuro. Che cosa fanno? Mi faccio una domanda da solo, perché altrimenti rischio l'autoreferenzialità anch'io. Cosa fanno i consorzi di bonifica, l'ANBI, il sistema che io rappresento? Beh, le dico tre cose, se possono essere utili agli amici ascoltatori. La prima, hanno presentato un piano infrastrutturale di opere nuove capaci di trattenere l'acqua quando è in eccesso, per ridistribuirla quando manca, per 7,3 miliardi di progetti esecutivi. È lì e al Ministero delle Infrastrutture attende di essere preso in considerazione. Non l'abbiamo potuta presentare nel PNRR perché quello finanziava opere nuove, ma noi lo utilizziamo per dire che a giugno 2026, cioè ad oggi, abbiamo restituito in opere tutte certificate e tutte inaugurate 2,3 miliardi di lire dei cittadini europei che erano state affidate ai consorzi di bonifica. Quindi c'è anche una questione di qualità della spesa, quindi infrastrutture, quel piano invasi che abbiamo messo in campo con la Coldiretti e che ha già dimostrato di poter funzionare e che sia un'esigenza del paese. Seconda questione, un livello di innovazione altissimo. Anche qui la sfida che presenteremo nella nostra assemblea dell'1 e del 2 è quella di rendere parlanti, pensanti, intelligenti i 231.000 chilometri di canali naturali e artificiali affidati alla nostra manutenzione ordinaria e oramai straordinaria ovunque. Che cosa vuol dire intelligenza? Dotarsi di quegli strumenti della sensoristica che consentiranno a questi canali di poterci dare per tempo indicazioni su magre, su piene, su rotture, su furti, su inquinamenti. Poi mettere in campo quei sistemi di consiglio irriguo che da anni frequentiamo, ma che facciamo fatica a far diventare patrimonio di tutte le regioni di questo paese. Molte lo fanno, molte guardano con attenzione, ma mai con quella determinazione. Quindi innovazione spinta. Terza vicenda, la cultura. La cultura che è una cultura su questa risorsa finita che è l'acqua e che va tutelata perché è fonte di qualità della vita, anche rispetto ai nuovi aggressori, penso al sistema dell'intelligenza artificiale e qui insomma mi farò aiutare profondamente anche dalla magnifica Humanitas, perché a fronte di tanti passaggi, ma io ne utilizzerò nella nostra assemblea soltanto uno, quello che più va nella nostra direzione, che è quello di dire noi siamo estremamente favorevoli all'intelligenza artificiale, è prezioso ma con un approccio sobrio, vigile, perché questa intelligenza artificiale ci aiuterà a dare dati, a trattarli, ma noi sappiamo che non ha un'anima, non ha un'esperienza, non ha un corpo, non attraversa, come dice appunto la magnifica Humanitas, gioie, dolori, amore, lavoro, amicizia, responsabilità, e quindi noi vorremmo disarmarla per sottrarla anche noi a quella competizione armata che cita Preus e impedite di dominare l'uomo. Ecco, su questo ci sentiamo assolutamente pronti.
0: Le risorse idriche sono strettamente legate ai sistemi energetici, l'acqua è indispensabile per la produzione di energia, mentre il settore energetico è essenziale per la captazione, il trattamento, la distribuzione e il riutilizzo delle risorse idriche. Partendo da questo presupposto, Enea ha organizzato una conferenza su risorse idriche e sistemi energetici in programma dal 1 al 3 luglio a Napoli. Ascoltiamo allora Girolamo Di Francia, responsabile del laboratorio Energy and Data Science di Enea.
3: La conferenza è legata a quello che si chiama il nesso energia-risorsa idrica, che è un tema non particolarmente battuto, non particolarmente interessante, che invece è centrale, perché di fatto ogni scelta energetica comporta di fatto un consumo idrico e il nostro paese, per il nostro mix energetico attuale, si attesta intorno, adesso sembrerà il dato sembra un po' terrificante, però noi consumiamo di fatto un litro d'acqua per ogni kilowattora prodotto, che è tanta roba ovviamente, diciamo, non siamo tra i paesi peggiori, ma insomma il dato è questo. Quindi quando ci si pone il problema di definire quello che è lo scenario di transizione energetica del paese, tra le scelte che bisogna fare quando si selezionano possibili nuove tecnologie energetiche, una delle variabili che deve essere attentamente tenuta in considerazione è quella che si chiama, forse con una brutta parola, l'impronta idrica della fonte energetica che viene selezionata, che è chiaramente diversa a seconda delle diverse fonti energetiche ed è anche molto dipendente dalla zona geografica in cui la centrale elettrica o la centrale energetica termoelettrica che viene installata poi viene a essere poi collocata. Questo è lo scenario nel quale ci muoviamo come conferenza, e che riguarda quindi un tema che è quello dello studio della connessione tra appunto la selezione delle risorse, delle fonti energetiche che possono essere utilizzate per la produzione di energia per un paese, ma dall'altra parte riguarda invece poi quello che è il tema centrale, importante per un paese come il nostro, che è un paese a forte stress idrico, quanta acqua poi di fatto quelle scelte si portano, quanta acqua richiedono quelle diverse scelte energetiche e come possiamo intervenire per fare la scelta che sia la più sostenibile per il paese.
0: Ecco, guardando anche a questo, a quelle che sono le criticità del paese, ci saranno tante discussioni, tavole rotonde durante l'evento, ecco, però da dove partire per guardare, ecco, anche al futuro, quali sono le criticità maggiori?
3: Le criticità sono, allora, diciamo che ogni transizione energetica comporta di fatto delle criticità, no, che dobbiamo essere maturi e anche adulti e dobbiamo affrontarle tutte quante in maniera chiara e essere ben consapevoli di quello che andiamo a selezionare. È chiaro che quando si fa una scelta legata ad una nuova fonte energetica bisogna fare attenzione a quello che è la disponibilità specifica del paese, per cui ad esempio faccio un esempio giusto per rendere l'idea, le fonti cosiddette rinnovabili, eolico e fotovoltaico, hanno un'impronta energetica relativamente molto bassa, tra le più basse possibili, quindi sono delle fonti interessanti per un paese come il nostro che invece ha uno stress idrico che nella scala tratta da 0 a 5 è situato a 3,5, che è diciamo ben superiore alla media europea che è 1,5, quindi siamo un paese a forte stress idrico. Stress idrico è un termine che diciamo, qualche volta anzi più recentemente è stato tradotto dalle Nazioni Unite in bancarotta idrica, che è un termine che fa un po', diciamo, che riporta tutto a quello che è poi l'abuso della risorsa idrica al di sopra di quelle che sono le possibilità per un paese. Ecco, dire 3,5 significa che noi di fatto stiamo consumando più acqua di quello che è di quello che potremmo permetterci, ecco.
0: Da non confondere con la siccità, ma strettamente collegata a essa, il fenomeno della desertificazione, una delle principali sfide ambientali del nostro tempo. Chi si occupa del contrasto al fenomeno è il nucleo di ricerca sulla desertificazione dell'Università di Sassari. Il direttore Quirico Migheli ci dice questo.
4: Il nucleo di ricerca sulla desertificazione è stato fondato da un collega professorenne nel 1990 e poi dopo riconosciuto formalmente come centro interdipartimentale di ricerca sulla desertificazione dell'Università di Sassari. E più o meno ha coinciso questo inizio dell'attività con l'adozione il 17 giugno del 94 della Convenzione delle Nazioni Unite per la lotta alla desertificazione, che poi è entrata in vigore nel 96. E da allora il nucleo di ricerca sulla desertificazione sta conducendo moltissime attività di ricerca, di cooperazione internazionale, di networking anche, e negli anni ha assunto anche un ruolo abbastanza importante perché siamo segreteria operativa di DesertNet International ed è anche segreteria operativa del Global Network of Dryland Research Institute.
0: Dottor Micheli, noi si parla sempre, ecco, durante l'estate dei rischi legati alla siccità, il grande caldo, ecco, ma in questo caso che differenza c'è tra siccità e desertificazione?
4: E questa è una domanda molto ricorrente perché c'è molta molta confusione sul tema. La siccità, diciamo, è un fenomeno temporaneo legato essenzialmente al clima, alla mancanza di acqua piovana, alle alte temperature e quindi interessa tutte le aree del globo, mentre la desertificazione è un fenomeno progressivo, molto più, se vogliamo, difficile da individuare nelle prime fasi. È un processo ecologico che interessa l'intero sistema, strutturale, difficilmente reversibile ed è permanente. Interessa sia le zone aride, semiaride, quelle anche subumide e secche, perché è un processo molto molto complesso. Non è quello che è importante, non è da confondere con la cosiddetta desertizzazione, cioè l'avanzata dei deserti, no, del Sahara. Anche se diciamo che la desertificazione può portare al fenomeno della desertizzazione nelle sue fasi terminali. Quindi è un fenomeno molto complesso che è legato al clima, ma soprattutto alle attività umane. e quindi fondamentalmente implica una perdita di fertilità del suolo. Ecco, può essere definito così, come perdita di fertilità, riduzione della sostanza organica, riduzione della capacità del suolo di fissare il carbonio atmosferico. Si sa che le piante nel crescere fissano attraverso la fotosintesi l'anidride carbonica in sostanza organica, e questa sostanza organica viene stoccata nel suolo, e quindi la perdita, diciamo, di sostanza organica, la perdita anche di biodiversità e anche microbica, no? I cosiddetti gruppi funzionali che fissano, dei microrganismi che fissano anche loro, partecipano nel ciclo dell'azoto, del carbonio, del fosforo. Ecco, sono tutte funzioni che il suolo ha, perché il suolo, noi siamo abituati come a considerarlo una superficie che calpestiamo e basta, ma in realtà è un qualcosa di vivo, è un organismo molto molto complesso. Ecco,
0: ecco, ha citato prima, ha nominato insomma l'uomo come attività, sì, umana che è all'interno di questi processi. Ecco, quindi qual è il ruolo dell'attività umana nella desertificazione?
4: Beh, l'uomo è molto colpevole. Noi stiamo diventando sempre di più e siamo sempre più voraci. C'è un aumento della popolazione globale che determina un aumento dei consumi delle aree che sono destinate alle attività agricole. Scaviamo pozzi in zone costiere, per cui c'è il cosiddetto cuneo salino, cioè l'acqua di mare che prende il posto dell'acqua dolce che viene via via ridotta. Vengono scavati pozzi nel Nord Africa per sfruttare le riserve d'acqua che sono acqua fossile, no? Acqua profonda che si è accumulata nel miocene. Stiamo parlando di ere geologiche di 10-15 milioni di anni fa e che adesso vengono prosciugate in maniera del tutto insostenibile, insomma, con delle conseguenze molto rischiose.
0: E allora quali sono le strategie che possono ridurre il rischio di desertificazione?
4: Sul clima, diciamo, possiamo fare purtroppo poco, è un processo che procede. Su di noi possiamo lavorare, ci sono gli strumenti, sono migliorabili anche con la ricerca, con la comunicazione, le strategie di adattamento climatico, adottare diciamo metodi di produzione agricola meno impattanti, migliorare l'aumento della concentrazione di sostanza organica nel terreno, restituire, no, la sostanza organica del terreno, ridurre le lavorazioni. Noi non ce ne accorgiamo quando apriamo il rubinetto, sembra tutto dovuto, ma l'acqua quando viene ereditata diventa qualcosa a cui devi tenere, ecco, no? E che non puoi permetterti di sprecare.
0: Si chiude qui questa puntata del Mondo alla Radio, grazie dall'altra parte del vetro a Bruno Orti, grazie soprattutto a voi che ci avete seguito fino a questo momento, ma rimanete con noi perché i programmi della Radio Vaticana continuano. Un saluto da Gianmarco Murroni.

Le ore 17, la Corte Suprema degli Stati Uniti consente alla governatrice della Fed, Lisa Cook, di restare al suo posto, respingendo i tentativi di Donald Trump di licenziarla. La stessa Corte ha stabilito che i voti per corrispondenza possono arrivare anche dopo l'Election Day. Era chiamata a chiarire se gli stati possono conteggiare le schede spedite tempestivamente, ma pervenute il giorno dopo l'elezione. La decisione arriva mentre Trump si sta battendo contro il voto via mail ed è stata presa con 5 voti a favore e 4 contrari. L'Iran ha richiesto un incontro, si svolgerà domani a Doha, lo ha scritto Trump sul suo social Truth, smentendo le dichiarazioni del ministro degli esteri iraniano che aveva negato le notizie secondo cui squadre tecniche iraniane e statunitensi si sarebbero incontrate nei prossimi giorni. Sono 2 sospettati fermati a Stade in Germania dopo i colpi di arma da fuoco che hanno provocato la morte di 5 persone. Secondo la polizia tedesca le vittime sono persone adulte, non è ancora chiaro se il fatto sia avvenuto all'interno di un centro giovanile.

0: State ascoltando Radio Vaticana. Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
1: Ultime ore in compagnia della canicola portata dall'anticiclone Caronte, ma attenzione ai primi forti temporali. In mattinata condizioni meteo ancora ottime, con stabilità diffusa e tanto sole senza alcun tipo di disturbo. Nel pomeriggio invece vedremo instabilità diffusa su rilievi e localmente sulle alte pianure del nord, con fenomeni a tratti violenti. Caldo ancora afoso e opprimente su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: Stai ascoltando Radio Vaticana.
1: In Blu 2000. In Blu 2000. News.
2: Nuova forte scossa di terremoto in Venezuela si è verificata sulla costa dello stato di La Guaira e ha toccato magnitudo 5.1. Intanto continua l'opera di ricerca e soccorso dei dispersi sotto le macerie, ma il bilancio ufficiale dei morti supera già le 1.450 persone. Calore implacabile, due morti a Genova per le eccessive ondate di calore. Domani saranno 25 le città italiane col bollino rosso dell'alto rischio, ma sul nord sarebbero in arrivo piogge e temporali che dovrebbero dare un poco di respiro. Sparatorie in Germania, 6 persone uccise a colpi d'arma da fuoco e varie altre ferite nei pressi di un centro giovanile d'accoglienza a Stade, piccola cittadina della Bassa Sassonia, non lontana da Amburgo. La polizia arresta 2 persone. Buonasera da Andrea Domaschio. In primo piano resta il devastante terremoto che il 24 giugno ha colpito duramente il Venezuela e oggi un'altra forte scossa intorno ai 5.1 gradi Richter ha interessato la costa dello stato della Guaira facendosi sentire sino alla capitale Caracas dove è scattato lo stato d'emergenza. Intanto si continua a scavare alla ricerca di eventuali superstiti ancora vivi sotto le macerie ma il bilancio di morti e feriti cresce ogni giorno. Marino Galdiero.
3: Una terra che ancora trema. L'ultima scossa di assestamento è stata di magnitudo 5.1, l'epicentro vicino alla Guaira, una delle città maggiormente colpite dalla tragedia di 5 giorni fa, a circa un'ora da Caracas. Il movimento tellurico ha coinvolto anche la città di Macuto, dove da 20 ore sono impegnati i vigili del fuoco italiani per cercare di liberare una donna con 2 dei suoi 3 bambini. Hanno dovuto interrompere i soccorsi sia per i rischi di crollo che per assenza di segnali di vita provenienti dalle macerie. Gli interventi per tirare fuori altre persone sepolte dagli edifici caduti diventano di giorno in giorno più complessi, tanto che il bilancio ufficiale delle vittime, almeno 1.450, è difficile ritenerlo definitivo. Infatti il numero delle persone scomparse raggiunge quasi 50.000, in parte calati rispetto a ieri. Un ragazzo di 21 anni è stato tratto in salvo oggi. Il salvataggio è durato 43 ore. Insomma, si continua a sperare. Marino Galdiero, linea allo studio.
2: In Italia e in Europa il caldo record non molla la presa e domani nel nostro paese ci saranno addirittura 25 città col bollino rosso dell'alto rischio per le ondate di calore, ma i temporali in arrivo dovrebbero portare una breve tregua a questo giugno torrido. Intanto purtroppo però si registrano 2 decessi per colpi di calore a Genova, sono 2 persone anziane che erano già state ricoverate in ospedale. David Murge.
4: Diciamocelo francamente, non è più soltanto estate, è diventata una prova di resistenza. L'Europa boccheggia sotto una cupola di calore. Francia, Spagna, Svizzera, Regno Unito, Balcani. La mappa del continente è segnata da quasi 40 gradi. In Germania 21 persone sono morte per annegamento nel fine settimana. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha segnalato che nel vecchio continente ci sono stati oltre 1.300 decessi collegati alle alte temperature dal 21 giugno scorso. Un po' va meglio in Italia, le temperature sono in lieve calo a nord-ovest dove sono previste precipitazioni. Comunque domani le città da bollino rosso passeranno da 22 a 25 con valori fino a 10-12 gradi oltre la media climatica di riferimento. Ma questa ondata di caldo estremo che sta asfissiando Europa e Italia sembrerebbe avere i giorni contati. Sono infatti in arrivo forti temporali che dovrebbero riportare le temperature su valori più in linea con il periodo. Attenzione, però ci potranno essere intense grandinate innescate proprio dall'enorme energia termica accumulata. Davide Murge. Linea allo studio.
2: E nelle carceri italiane già sovraffollate di detenuti, il caldo rovente di questo inizio d'estate può diventare davvero un inferno, come ci racconta Beatrice Bossi.
5: Una pena da scontare che si aggiunge a quella stabilita dai giudici. I detenuti delle carceri italiane fanno i conti con il caldo rovente. Assenza di ventilatori, ora d'aria sotto il sole e istituti sovraffollati rendono la stagione estiva un inferno. Ci sono detenuti che escono dalla cella tra le 13 e le 15, le ore più torride, quelle più cocenti, dove nel mondo libero viene impedito anche di lavorare. Una circolare del Dipartimento di Amministrazione penitenziaria a marzo suggeriva ai direttori degli istituti alcuni accorgimenti per affrontare la stagione più calda, dai nebulizzatori ai punti idrici, dalle aree ombreggiate alla distribuzione di acqua in bottiglia. Tutte misure che in gran parte ancora oggi però risultano disapplicate. Nell'immediato servono più ventilatori e frigoriferi, dice il garante, ma ci vogliono interventi strutturali per ridurre anche il sovraffollamento. Beatrice Bossi, linea allo studio.
2: E parliamo di chiesa. Oggi in Vaticano Papa Leone ha presieduto i riti dedicati ai patroni di Roma, i santi Pietro e Paolo. Durante la messa ha trovato spazio anche la tradizionale cerimonia della consegna del pallio agli arcivescovi metropoliti. Cristiana Caricato.
6: Il paglio bianco macchiato dalle croci, simbolo di unità e segno di comunione con la sede apostolica. Leone XIV lo impone agli arcivescovi metropoliti nella Basilica Vaticana, nella solennità dei Santi Pietro e Paolo, le colonne della Chiesa. In 35 si inginocchiano per lasciarsi coprire dalla fascia tessuta con la lana di agnelli che li riconosce pastori del gregge di Dio. La festa dei patroni della diocesi di Roma è l'occasione per richiamare la comunione nella Chiesa, il riferimento alle chiavi di Pietro che aprono e chiudono affinché i blocchi si sciolgano, permette al Papa di richiamare la questione dell'accoglienza.
7: La comunione nella Chiesa non si costruisce irrigidendosi sulle proprie posizioni, ma ricercando nei cuori di tutti i punti di incontro nella verità.
6: Il gesto di comunione concreto, la preghiera sulla tomba di San Pietro insieme al metropolita di Calcedonia e poi l'Angelus. Leone torna sui due apostoli diversi per provenienza, formazione e carattere, ma mai avversari. Occasione per chiedere di evitare ciò che logora il lei della comunione e di perseverare nel cammino ecumenico, nel dialogo attento e franco con tutti. Cristiana Caricato, linea allo studio.
2: Strage in Germania, dove almeno 6 persone sono morte in una sparatoria in Bassa Sassonia a Stade, cittadina non lontana da Amburgo. Gli spari nei pressi di un centro giovanile, fermati dalla polizia, 2 sospettati, si ipotizza una strage familiare. Piera Chille Dolfini.
8: Gli spari alle 13.15 a Stade, cittadina di 47.000 abitanti della Bassa Sassonia, ad ovest di Amburgo. La strage nei pressi di un centro giovanile che ospita anche strutture residenziali per mamme con bambini. 2 le persone fermate, tra cui il presunto autore materiale della sparatoria. Tutte adulte le vittime, mentre sono diversi feriti, alcuni dei quali gravi, portati in ospedale. E non si esclude per questo che il bilancio possa aggravarsi. Per ora non è stata diffusa l'identità delle vittime dalla polizia, che non esclude una strage familiare e che invita la popolazione a non diffondere notizie false sui social che potrebbero intralciare il lavoro delle forze dell'ordine. Non ci sarebbe pericolo per la popolazione, ribadiscono gli inquirenti, che però chiedono ai cittadini di evitare di recarsi sul luogo della tragedia. Piera Chille Dolfini, linea allo studio.
2: In Medio Oriente la situazione rimane sempre molto tesa, nonostante le trattative tra Stati Uniti e Iran proseguano sotto traccia e con vari fraintendimenti. Ma la situazione più delicata al momento rimane quella del Libano, sempre sull'orlo della guerra civile. Marco Burini.
9: Trattano, ritrattano, contrattano, ma soprattutto si maltrattano, a parole e con le armi, Stati Uniti e Iran, come Israele e Libano. Attualmente il fronte più incandescente è il Libano. Il sud del paese è costantemente martellato dall'esercito israeliano, il cui obiettivo dichiarato è dare la caccia ai miliziani di Hezbollah, ma il metodo è lo stesso di Gaza, radere al suolo interi centri urbani, facendo un numero enorme di vittime tra la popolazione. Il movimento sciita filo-iraniano dice che i re di Zala sono una violazione del cessate il fuoco e si riserva il diritto di difendere la propria patria. Hezbollah ostenta forza perché il regime di Teheran è ancora forte. Sta vincendo la battaglia di Hormuz, avverte il Wall Street Journal. Tuttora pochissime navi passano dallo stretto. Stando alle ultime, Witkoff e Kushner domani vedranno i capi del Qatar. Dopodomani incontri separati delle delegazioni di Washington e Teheran con i mediatori qatarioti e pakistani. Marco Burini, linea allo studio.
2: Intanto una clamorosa notizia è giunta nel pomeriggio dagli Stati Uniti. La Corte Suprema ha infatti deciso di consentire a Lisa Cook, governatrice della Federal Reserve, la banca centrale americana, di rimanere al suo posto, respingendo i tentativi di licenziarla messi in atto dal presidente Donald Trump. In Ucraina si continua a combattere. Le ultime incursioni aeree delle forze di Kiev su raffinerie russe stanno costringendo Mosca a razionare il carburante in molte zone del paese, ma intanto Putin invita Zelensky a un tavolo di pace da tenersi nella Repubblica Satellite della Bielorussia. Pierluigi Vito.
10: È costretto ad ammettere Vladimir Putin che gli attacchi ucraini su raffinerie e impianti petroliferi stanno causando difficoltà. È una realtà che i suoi concittadini scontano nel proprio portafoglio ogni volta che si trovano a fare rifornimento alla pompa di benzina. Il presidente russo ha dichiarato alla televisione di Stato che aumenterà le importazioni di carburante e accelererà i lavori di riparazione per porre fine al deficit temporaneo di greggio. Sotto pressione anche il comparto bellico, da un lato per migliorare le difese aeree e dall'altro per sferrare attacchi contro i nemici. Quelli delle ultime 24 ore hanno causato almeno 15 morti e 118 feriti, ma il bilancio potrebbe aggravarsi, presi di mira i civili, compresi bambini e ragazzi. Eppure Putin parla di possibili trattative di pace da tenersi in Bielorussia. Difficile che Kiev possa accettare sia il luogo, una repubblica satellite di Mosca, sia la base negoziale proposta, praticamente una resa alle posizioni del Cremlino. Pierluigi Vito, allo studio.
2: E parliamo di panorama internazionale e barriere commerciali. Da dopodomani, 1° luglio, scatta infatti il dazio europeo di 3 euro sui mini pacchi di prodotti acquistati online. Sentiamo Giuseppe Caporaso.
11: Arrivano i dazi europei da 3 euro sui mini pacchi acquistati di fatto sulle grandi piattaforme cinesi dell'e-commerce. Scatta dal 1° luglio per i pacchetti sotto i 150 euro di valore provenienti da paesi terzi. Il prelievo non avverrà per pacco ma per voce doganale dichiarata. Da novembre arriverà anche il contributo per la gestione doganale, il cui importo non è stato ancora formalmente deciso, anche se dovrebbe essere di altri 3 euro. La voce di Fabrizio Premuti, presidente nazionale di Consumer Italia.
12: I paesi coinvolti sono tutti quelli dell'Unione, ma il problema è che questa imposta in prima battuta verrà pagata sicuramente da spedizionieri, dalle grosse piattaforme di e-commerce, ma purtroppo in un secondo momento verrà ribaltata sui consumatori.
11: Il provvedimento entrerà in vigore fino al 1° luglio 2028, quando entrerà in campo il Data Hub doganale europeo per l'e-commerce. I dazi allora verranno calcolati in base al valore effettivo della merce importata, considerando anche l'origine e la classificazione doganale dei prodotti. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
2: Un campus estivo in un luogo d'eccezione, il Duomo di Milano. Per 6 settimane il complesso monumentale della cattedrale, simbolo del capoluogo lombardo, apre infatti le porte a piccoli dai 6 agli 11 anni. Elisa Mantia è vice direttrice del Museo del Duomo di Milano.
13: Sono 5 settimane organizzate appunto in giornate che alternano momenti di visita in alcune parti del monumento sempre diverse, quindi dal museo al Duomo interno, all'area archeologica, alle terrazze, l'archivio della fabbrica del Duomo, quindi proprio per dare la possibilità di scoprire a 360 gradi il Duomo, dal tetto, diciamo, dai piedi della Madonnina fino all'area archeologica. I bambini entrano al mattino intorno alle 9, rimangono con noi appunto per queste attività di visita tutta la mattinata, pranzano al sacco insieme a noi e poi il pomeriggio ci sono delle attività più pratico-ludiche per mettere un po' come dire alla prova praticamente quello che hanno potuto vedere, osservare e apprezzare durante le visite al mattino.
2: Ed era l'ultimo servizio da Sabino D'Alessandro in regia, da Andrea Domaschio al microfono. Grazie a tutti voi per averci seguito e buona serata.

0: State ascoltando Radio Vaticana.
1: Sono le 8 e 11 minuti, buongiorno da Andrea De Angelis, Radio Vaticana con voi.
2: Ricordo che è una trasmissione a cui potete partecipare anche voi ascoltatori.
3: Ciao a tutti, sono Mary da Caserta.
4: 335 12 43 722 è il nostro numero di WhatsApp.
5: Buongiorno a tutti, ciao, sono Federica.
6: Buongiorno a Radio Vaticana, sono Rosario da Roma.
7: Vi aspettiamo con le vostre voci su Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
8: Buona giornata ragazzi!
0: Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: Tracce su tracce. La musica incontra la realtà. Vita e spiritualità nelle canzoni. Un programma a cura di Damiano Caprio e Don Massimo Granieri.
1: Un buon pomeriggio da Don Massimo Granieri, ben ritrovati all'appuntamento con Tracce su Tracce, il programma che ogni settimana prova a mettersi in ascolto della musica per scoprire come dentro una canzone possano nascondersi domande, inquietudini e qualche volta perfino piccoli frammenti di Vangelo. La musica popolare, così detta, ha una caratteristica straordinaria, cioè accompagna la nostra vita tutti i santi giorni. La ascoltiamo in automobile, mentre lavoriamo, durante un viaggio, in cuffia, quando abbiamo bisogno di stare un po' più soli o magari anche per ritrovare un po' di compagnia. E spesso ci accorgiamo che alcune canzoni hanno saputo dare un nome a qualcosa che non riuscivamo ad esprimere. Questo è il senso della nostra trasmissione: non spiegare definitivamente una canzone, perché ogni opera resta aperta alla sensibilità di chi ascolta, ma lasciarsi provocare dalle parole, dalle melodie e da quelle emozioni che qualche volta diventano occasione di riflessione anche per la nostra fede. Naturalmente le letture che proporrò durante questa puntata sono personali, non vogliono sostituirsi alle intenzioni degli autori, ma semplicemente mostrare come una canzone possa dialogare con la nostra fede cristiana e con la nostra esperienza di Gesù. Come sempre vi ricordo che potete partecipare in diretta scrivendoci attraverso i nostri canali social oppure inviando un messaggio al numero 335 12 43 722. Alcuni dei vostri contributi entreranno ovviamente nel corso della trasmissione e li leggeremo insieme. Io direi di cominciare con una novità, un cantante che a noi piace tantissimo, emergente della nuova scena musicale italiana, Cimini, con la canzone Domani. Domani.

Cimini, cantautore calabrese, cresciuto a San Lucido in provincia di Cosenza, la località dove io da bambino andavo al mare, e poi si è trasferito, come tutti i calabresi, a Bologna. E non solo i calabresi si trasferiscono a Bologna, ma anche in tante altre città in Italia. E lì, in quella città, insomma, ha costruito il suo percorso artistico molto interessante. È uscita questa sua nuova canzone Domani, una canzone che parla di cose semplici, di noi che viviamo sempre proiettati verso il giorno che verrà, noi che siamo abituati, anziché a fare quello che dobbiamo fare ogni giorno, a rimandare decisioni, appuntamenti, aspettiamo notizie, immaginiamo anche cambiamenti. A volte il domani ci entusiasma, altre volte ci spaventa, e questo però non ci permette di vivere bene il nostro presente. Ed è una canzone questa che sembra leggera, ma in realtà la scrittura di Cimini è molto molto profonda. Infatti in questa canzone, se si analizza meglio il testo, lui guarda da vicino il senso di blocco un po' della sua generazione, ed è interessante come la speranza che manca in questo brano, invece nella nostra prospettiva, che è quella cristiana, non coincida mai con l'ottimismo, che è quello che cerca Cimini in questa canzone. L'ottimista, almeno secondo me, pensa che tutto andrà bene comunque. Cristiano invece riesce a sperare anche quando le cose non vanno bene e sa che non andranno bene. Insomma, sono due atteggiamenti molto diversi, pensieri che sono stati ispirati appunto dall'ascolto di questa canzone che abbiamo scelto per aprire Tracce su Tracce qui a Radio Vaticana. Nel frattempo, sul mio profilo social Instagram è arrivato un messaggio che mi sembra molto bello da leggere. Corrado mi scrive, ci scrive da addirittura Trieste, non sono mai stato a Trieste, sarebbe interessante visitarla come città, ed esprime una riflessione, devo dire, molto profonda, dicendo che tutte le volte che pensa al domani pensa ovviamente ai suoi figli, che hanno poco più di 20 anni e vivono un tempo di incertezze. Eppure nella fede lui, Corrado, l'ascoltatore, continua a vedere il desiderio di costruire qualcosa di bello insieme ai suoi figli, concludendo che forse la speranza è proprio questo. Grazie Corrado, credo che tu abbia colto questo punto molto importante. La speranza non elimina le difficoltà, impedisce però alle difficoltà di avere l'ultima parola. Andiamo avanti, perché adesso c'è un'altra canzone di Max Gazzè che a me piace tantissimo. Ci sono anche commenti degli ascoltatori. Tra poco avremo anche in collegamento telefonico Gianluca Veltri per l'analisi di due dischi pubblicati nel 1986. Intanto ci ascoltiamo il buon Max Gazzè qui a Radio Vaticana con I Tuoi Maledettissimi.

0: Max Gazzè qui su Radio Vaticana, cerco di recuperare anche messaggi dei nostri ascoltatori, mi scrivono anche sul profilo Instagram. Teresa da Cagliari mi dice che ascoltare Battisti, lo abbiamo ascoltato prima di Max Gazzè, in questa chiave, nella chiave di lettura che ho offerto prima, cambia tutto e che diventa davvero un modo per ritrovare la bussola quando ci si sente ingolfati dalla vita, e questo ci fa ben contenti. E siamo contenti di avere in linea il nostro critico musicale di riferimento, Gianluca Veltri. Gianluca, ben trovato.
1: Ciao Don Massimo, ben trovato a te e a tutto lo staff di Radio Vaticana e il nostro pubblico.
0: In questo momento dove ti trovi? So che, sei nei monti della tua amata Sila,
1: sì,
0: in Calabria.
1: Sì, sono nei boschi silani. Sono alle prese tra lavoro, da casa, cucina, eccetera. Oggi sono sotto forse un platano, non so, che un albero molto frondoso,
0: di cui io
1: pregiante dove mi sono sistemato proprio in attesa della tua chiamata.
0: Vabbè, io conosco il tuo amore.
1: Ti senti bene?
0: Sì, assolutamente sì, ti sento bene, ti sento forte bene. E chiaro. Senti Gianluca, come sempre in trasmissione ti chiamo per insomma andare indietro nel tempo e fare un po' di storia della musica con dei dischi che nel 2026 festeggiano 40 anni. 1986 sono uscite due produzioni molto importanti, la prima, non anticipiamo la seconda, la prima appartiene a un gruppo che credo amiamo tutti, è un gruppo trasversale che piace a tutti, agli amanti del punk, del rock, del pop, e parliamo dei Talk Talk.
1: Sì, è un gruppo che piace a tutti, probabilmente anche per motivi diversi, però gli uni dagli altri, perché Talk Talk hanno attraversato delle fasi molto differenti nella loro carriera e noi li cogliamo in questo 1986 con The Color of Spring, il colore della primavera, in un momento in cui stanno per accantonare quelle atmosfere synth pop d'alta classifica, perché loro avevano sfornato grandi successi come Such a Shame, It's My Life, quindi grandi successi da grossi numeri, e stavano veramente svoltando. Noi amiamo cogliere l'attimo, no, in cui gli artisti sembrano cambiare pelle, sono colti forse da una delle tue famose epifanie,
0: sì.
1: Massimo, no?
0: Quelle che io amo tantissimo.
1: Il gruppo di Mark Hollis, che è il loro compianto leader, stava cambiando direzione, si stava dirigendo verso una formula che era molto più sognante, una sorta di art pop, di ambient rock, di post rock, che però ancora non esisteva come formula, quindi loro sono degli apripista in questo senso, no?
0: Certo.
1: E quindi nelle pieghe di questo album così sorprendente per chi li aveva seguiti fino a quel momento, si vede, si nota questo ponte tra il pop sintetizzato dei dischi precedenti e i lavori successivi che avrebbero poi portato verso derive art pop molto più impegnative, molto più difficili, ostiche, che gli avrebbero guadagnato nuovo pubblico, ma forse gli avrebbero fatto perdere dell'altro.
0: Eh sì, perché il pubblico conquistato nelle classifiche, pensiamo ad una hit intramontabile come It's My Life, quindi parliamo da produzioni dall'84 all'85.

0: 1986, poi nelle successive produzioni dall'88 mi viene in mente Spirit of Eden, ma tantissimi altri dischi hanno preso una parte di pubblico, però cioè, il pubblico da classifica un po' li ha abbandonati.
1: Sì, perché da un mainstream molto esposto, che forse proprio segna l'atto finale con questo Life is What You Make It, che sì, presenteranno anche a Sanremo tra l'altro, passano appunto verso un declivi molto più introversi, anche molto più ostici all'ascolto, che però a noi piacciono assai, ugualmente.
0: Assolutamente sì, poi ci sono anche delle tracce metafisiche, perché comunque la ricerca di Dio nelle canzoni dei Toc Toc c'è, anche se in maniera piuttosto leggera, ma ci sono dei segnali molto, molto interessanti. Io direi, Gianluca, di ascoltare la canzone che ha appena citato, che tradotta in italiano significa La vita è ciò che ne fai, ed è una canzone famosissima che ha reso ancora più famosi i Toc Toc nel mondo. E l'ascoltiamo qui insieme a te, poi ci ritroviamo per discutere del secondo disco, lo anticipiamo, parliamo dei Pretenders. Intanto ci ascoltiamo i Toc Toc qui su Radio Vaticana.

0: Bella bella, life's what you make it, la vita è ciò che ne fai, cantano i Tok Tok da questo album meraviglioso dell'86, The Color of Spring, i colori, anzi il colore della primavera, la frase al singolare, disco dell'86 proposto ovviamente da Gianluca Vetri, che in collegamento telefonico dalle belle montagne silane calabresi. Gianluca, ti leggo qualche commento di ascoltatori che ci scrivono sia su WhatsApp che sul mio profilo social Instagram. Scrive Valerio da Perugia, ci dice che è incredibile come certe canzoni riescano a descrivere la nostra vita meglio di noi stessi. Cosa ne pensi?
1: Verissimo, sì. Verissimo.
0: C'è una buona sintesi, una canzone, no, dei nostri
1: musica...
0: sentimenti.
1: Guarda, sai, pensavo l'altra volta che le canzoni sono come dei cavalli di Troia, senza esatto. Che là dentro ci sono nascosti tanti soldatini, quattro di cavallo, lo resto, ma è... E certe volte ti sorprendono perché ti restituiscono cose che non sapevi esprimere a parole, ecco, e delle volte soprattutto noi che magari facciamo questo mestiere e ci sforziamo di raccontare la musica, certe volte non so perché la musica porta con sé un bagaglio anche di non verbale che è difficile.
0: Certo, vedo che c'è forse una zona con molto vento, cerca magari di ripararti altrimenti dà fastidio al mio microfono del telefono. Innanzitutto, anzi, saluto anche Paola da De Senzano che ci riempie di complimenti per quello che proponiamo attraverso Radio Vaticana. Passiamo, Gianluca, al secondo disco. Qui abbiamo un'altra band storica della scena inglese rock, siamo collocati tra gli anni 70 e 80, però devo dire che poi hanno avuto uno slancio nuovo anche sul finire degli anni 80, negli anni 90. Parliamo di Chrissie Hynde e i suoi Pretenders.
1: Sì, qua proprio mi tocchi una corda sentimentale.
0: Una delle tue band preferite, no?
1: Sono affezionatissimo i Pretenders, li ho seguiti fin dai loro esordi. Allora, qua il discorso è inverso, curiosamente, rispetto a quello che abbiamo fatto con Tok Tok, perché i Pretenders invece partono con una musica... direi quasi punk. Il loro primo disco ha un'attitudine molto punk e poi invece si normalizzano un po', diciamo, nel loro percorso. Questo è il loro quarto album e ormai
0: parliamo di l'album è Get Close,
1: Get Close del 1986, ed erano diventati una band di rock classico a quel punto, dopo quei folgoranti inizi. In realtà il gruppo sta ancora assorbendo un doppio lutto terrificante, perché nei primi due album suonavano il bassista e il chitarrista, rispettivamente Pete Fernon e Jameson e Mike Scott, che morirono dopo l'uscita del secondo album, e soprattutto il batterista della band, Martin Chambers, ancora era praticamente come un pugile suonato che aveva perso i suoi due migliori amici nel giro di pochi mesi. E infatti Chrissie Hynde si dirà costretta ad allontanarlo dal gruppo perché praticamente non ci stava più, insomma.
0: Non era in
1: quindi
0: condizione.
1: La band diventerà in realtà una ditta, ecco, una ditta, un brand dietro il quale c'è Chrissie Hynde fondamentalmente, che si accompagnerà a dei, non dico dei turnisti, perché poi ci saranno degli assetti semi mobili, ma insomma comunque i Pretenders da quel momento in poi saranno soprattutto lei. Curiosamente Robbie McIntosh sarà il chitarrista di quest'album e suonava anche nell'album dei Tok Tok che abbiamo citato prima. Il sound quindi vira decisamente verso un pop rock più addomesticato da questo Get Close in poi, insomma una musica più fragrante. Don't Get Me Wrong, che è il singolo trainante, è un rock and roll molto ballabile, andante, molto accattivante, che sa un po' di anni 50. Insomma, i Pretenders anche loro stavano cambiando pelle, come succedeva ai Tok Tok, però in maniera decisamente
0: inversa,
1: apposta.
0: Diciamo,
1: esatto, è stato un caso, devo dirti, non era una geometria voluta questa, però certe volte capitano,
0: certo,
1: anche queste simmetrie.
0: Va bene Gianluca, noi chiaramente il tempo scorre. Gianluca, io ti dico grazie per questa stagione radiofonica che diciamo chiude oggi, no? Ci risentiremo ovviamente a settembre in una nuova veste. Ti lascio 10 secondi per salutare gli ascoltatori che a te sono affezionati.
1: Beh, mi fa molto piacere anche io amo il pubblico di Radio Vaticana, vi saluto tutti, saluto il magnifico staff di Radio Vaticana e saluto te Massimo e spero di sentirvi presto e di sentirci presto. Mando un abbraccio a tutti voi.
0: Grazie Gianluca e noi continuiamo con la musica. Pretenders, Don't Get Me Wrong.

Don't Get Me Wrong, Pretenders, qui a Radio Vaticana, canzone estratta dall'album Get Close del 1986, album che abbiamo analizzato in sintesi grazie al contributo di Gianluca Veltri, una delle firme più importanti della critica musicale in Italia, che ritroveremo nella stagione prossima, anche perché questa puntata di Tracce su Tracce è l'ultima della stagione primaverile, perché dalla settimana prossima andrà in onda tutto il palinsesto nuovo di Radio Vaticana estivo. Le nostre trasmissioni andranno comunque in onda, anche se in replica. Abbiamo scelto una serie di trasmissioni che possono essere ovviamente riascoltate, tenendo conto che al di là di tutto, al di là delle repliche o delle messe in onda in diretta, c'è il nostro podcast. Andate su Vatican News, nella sezione podcast musicali trovate Tracce su Tracce, potrete ascoltare quello che volete. Ci sono tutte le trasmissioni irradiate in questi ultimi due anni, dalla prima fino a quella che tra poco sarà a vostra disposizione. Ripeto, ringrazio veramente Gianluca, perché con il suo contributo abbiamo scoperto o riscoperto tante canzoni, tanti album che possono far parte della nostra discoteca personale, come questo disco dei Pretenders, questa canzone a cui sono, devo dire, particolarmente legato, perché è una canzone che tradotta in italiano vuol dire non fraintendermi, insomma è un modo per sanare le ferite e riuscire anche a superare delle incomprensioni o, come dire, delle zone d'ombra o interpretazioni parziali che ci possono essere nel rapporto con gli altri. Non sempre le nostre relazioni possono essere comprese pienamente. Devo dire che questa canzone facilita un po' la cosa, facilita un po' le relazioni, ci aiuta questa canzone a riflettere anche sui nostri errori e andare oltre quello che noi facciamo di sbagliato con gli altri. Ci scrivono sempre i nostri ascoltatori, oggi sono veramente scatenati sui social, non riesco a vedere cellulare, WhatsApp sul monitor della radio, è quello che avevo già scritto sui miei fogli. Mi ha scritto Claudio da Ancona sottolineando via social come la produzione musicale del 1986 conservi secondo lui uno spessore artistico notevole, capace di parlare al cuore anche dopo 40 anni. Evidentemente fu un anno particolarmente fortunato di tantissime produzioni. Infatti, nel corso di questa trasmissione abbiamo più volte esaminato dischi pubblicati nel 1986. E se siete curiosi di sapere di che cosa abbiamo parlato, andate a spulciare tra le nostre puntate in podcast. Torniamo alla musica italiana con un artista che è stato ospite nei nostri studi qui a Radio Vaticana. Parlo ovviamente di Cesare Cremonini. Nel 2010 pubblica questo singolo Mondo insieme a Jovanotti, inserito in una raccolta dei suoi più grandi successi. La genesi del brano è legata a un momento di transizione artistica di Cremonini, che cercava un suono più universale e poetico, e credo che ci sia riuscito.

Io credo, almeno dal mio punto di vista personale, poi magari gli ascoltatori possono anche dire il contrario, che sia forse la canzone più bella in assoluto di, della carriera, insomma, di Cesare Cremonini, anche perché rappresenta un passaggio dalla musica pop, quella un po' più commerciale, a qualcosa di più bello, con dei testi di spessore, soprattutto in questa canzone cantata insieme all'amico Jovanotti, Mondo si intitola la canzone, in cui si apre all'eternità, dice ci piace l'Inghilterra, io ci sono nato in Inghilterra, c'è questa apertura all'infinito e c'è questa invocazione alla misericordia divina. Infatti è una canzone che manifesta una chiara apertura verso l'aldilà, e le parole che vi invito a rileggere esprimono la fiducia in ciò che supera la realtà, quella che noi vediamo, e che orienta l'uomo invece verso l'eternità. Quando il testo di Cremonini dice che questo mondo è solo una strada, vuol dire che c'è il riconoscimento che la nostra vita è destinata a qualcosa di più grande, cioè l'immagine del pellegrino che cammina e ogni tappa che raggiunge dà senso al suo cammino sulla terra. Devo dire, tutto questo condensato in 4 minuti di canzone di Cesare Cremonini. Ancora gli ascoltatori ci scrivono qui su Radio Vaticana. Agnese da Cuneo, devo dire in Nord Italia ci segue, non so per quale strano motivo, ci scrive appunto dicendo che questo testo, quello appunto di Cremonini, l'aiuta a non sentirsi sola di fronte alle domande più grandi della vita, e ricorda a lei e anche a noi che siamo fatti per l'infinito. Questa solitudine viene colmata da una presenza costante, come quella descritta dal grande Paul McCartney nel suo nuovo brano Mama Gets By, che è contenuto nel suo ultimo album. Io direi prima di ascoltarla e poi di commentarla insieme qui a Tracce su Tracce.

Come dice il nostro regista Daniele Giorgi, che ancora non ho salutato e ringraziato, questa è un'opera musicale che va ascoltata fino all'ultima nota. Ed è vero, perché quello che ha scritto Paul McCartney, parliamo di uno che ha scritto la storia della musica insieme a John Lennon e ai Beatles, è veramente qualcosa di straordinario. Una canzone che sin dal primo momento mi ha veramente commosso. Il titolo tradotto in italiano significa Mamma se la cava, e l'ex Beatles ha concepito questo pezzo come veramente una piccola opera teatrale. Infatti è ispirata a Porgy and Bess di George Gershwin. All'interno di questa opera teatrale trovate la canzone Summertime, per intenderci. E questa canzone è stata scritta dal punto di vista del figlio di una coppia. Il testo di Paul McCartney descrive una madre forte, una roccia che, nonostante le complicazioni e le assenze del marito, porta avanti la famiglia, lavorando tutto il giorno e custodendola, la famiglia, con tutto il cuore e tutta l'anima. Sul piano spirituale, questa immagine di dedizione incondizionata richiama la maternità della Chiesa. Sul sito ufficiale della Santa Sede, Vatican.va, troviamo i testi del Magistero, in cui la Chiesa viene definita proprio come una madre amorevole che non si stanca, che custodisce, che cura le ferite, che accompagna l'umanità nelle sue difficoltà, mossa da una fedeltà instancabile verso i suoi figli. Tutto ciò è contenuto nella canzone appena ascoltata di Paul McCartney qui a Radio Vaticana, e sono stato contento di poterla condividere con voi ascoltatori. Siamo giunti al termine della nostra trasmissione. Ringrazio tutti gli ascoltatori che in questa stagione radiofonica ci hanno accompagnato, ci hanno seguito, hanno scritto e mostrato affetto a ciò che siamo e a ciò che facciamo su Radio Vaticana. Vi ricordo che potete comunque riascoltare tutte le trasmissioni di Tracce su Tracce sul sito di Radio Vaticana in modalità podcast, che la replica andrà in onda lunedì alle ore 18:15, e che della settimana prossima, con la nuova programmazione, andranno in onda delle repliche scelte della nostra trasmissione in formato 45 minuti. A voi tutti una buona serata, continuate a seguire Radio Vaticana. Vi lascio con una canzone di Moby, Natural Blues, dove parla della fatica umana e della certezza teologica che solo Dio conosce fin in fondo e raccoglie il nostro affanno quotidiano. A voi tutti grazie per averci seguito, state qui su Radio Vaticana. Ciao!

0: ore 19, Michele Raviari in studio. Guardare ai santi Pietro e Paolo per capire come essere apostoli e costruttori di unità, servitori generosi della verità nella carità. E l'invito che Leone XIV ha rivolto ai fedeli nella messa della solennità dei due patroni della città e della diocesi di Roma, celebrata questa mattina nella Basilica Vaticana. Durante la liturgia, l'antico rito dell'imposizione dei palli a 35 nuovi arcivescovi metropoliti, e sulla figura e testimonianza dei santi Pietro e Paolo il Papa ha incentrato anche la sua catechesi dell'Angelus dalla finestra del Palazzo Apostolico. Il servizio è di Salvatore Cernuzio.
1: Il vicario di Cristo e l'apostolo delle genti, il sangue da loro versato in questa città rivela fin dove arriva l'amore di Dio, afferma Papa Leone. Per la loro parola e il loro martirio, il Vangelo di Cristo si è radicato a Roma.
2: La loro testimonianza ha contribuito in modo determinante a far sì che la presenza cristiana nella storia sia tesa non al dominio, ma al servizio, all'unità e alla riconciliazione.
1: Come con Pietro e Paolo, anche oggi il Signore si fa presente nei suoi testimoni, assicura Leone. Dio raggiunge centri e periferie e si manifesta nelle voci, nei volti, nelle scelte coraggiose di chi ha risposto al suo invito. Così, questo giorno di festa coinvolge tutti.
2: Dio si fida di noi, che siamo dei peccatori perdonati da Lui, di noi che non siamo perfetti, affinché brilli nelle nostre storie la sua grazia, si riveli la sua forza che cambia il male in bene.
1: Nei saluti a fine Angelus il Papa rivolge i suoi auguri ai romani per la festa dei patroni, poi ringrazia nella giornata dell'obolo di San Pietro quanti hanno contribuito a sostenere la sua missione e le sue opere di carità.
2: Continuiamo a camminare insieme nella fede e nella comunione.
0: L'attualità internazionale: il numero delle vittime della sparatoria di oggi a Stade, in Bassa Sassonia, è salito a 6. Secondo quanto riferito dalla polizia, si privilegia l'ipotesi di una tragedia familiare per la strage. I colpi d'arma da fuoco sarebbero stati esplosi alle 13:15 nel centro storico. Due persone sospette sono state arrestate. La Corte Suprema degli Stati Uniti consente alla governatrice della Fed, Lisa Cook, di restare al suo posto, respingendo i tentativi di Donald Trump di licenziarla. Adotteremo immediatamente le misure opportune per garantire che una persona che ha commesso illeciti non prenda decisioni vitali per il benessere degli Stati Uniti, ha scritto Trump in un post sul suo social Truth. È tutto, l'informazione della Radio Vaticana torna domani.

Benvenuti e saluto tutti coloro che ci seguono attraverso la televisione, soprattutto le persone anziane, ammalate, sole e tutti coloro che si affidano alle nostre preghiere. Celebriamo oggi la solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, che ci indicano il Cristo, il Figlio del Dio vivente, il Signore Gesù, che ci invita alla mensa della parola e dell'Eucaristia e ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio Padre. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. È mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, ci perdoni dai nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, Signore Dio Re dei Cieli, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi, tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica, tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria.

dagli Atti degli Apostoli. In quel tempo il re Erode cominciò a perseguitare alcuni membri della Chiesa. Fece uccidere di spada Giacomo, fratello di Giovanni. Vedendo che ciò era gradito ai giudei, fece arrestare anche Pietro. Erano quelli i giorni degli azimi. Lo fece catturare e lo gettò in carcere, consegnandolo in custodia a quattro picchetti di quattro soldati ciascuni, col proposito di farlo comparire davanti al popolo dopo la Pasqua. Mentre Pietro dunque era tenuto in carcere, dalla chiesa saliva incessantemente a Dio una preghiera per lui. In quella notte, quando Erode stava per farlo comparire davanti al popolo, Pietro, piantonato da due soldati e legato con due catene, stava dormendo, mentre davanti alle porte le sentinelle custodivano il carcere. Ed ecco, gli si presentò un angelo del Signore e una luce sfolgorò nella cella. Egli toccò il fianco di Pietro, lo destò e disse: «Alzati in fretta!» E le catene gli caddero dalle mani. L'angelo gli disse: «Mettiti la cintura e legati i sandali». E così fece. L'angelo disse: «Metti il mantello e seguimi». Pietro uscì e prese a seguirlo, ma non si rendeva conto che era realtà ciò che stava succedendo per opera dell'angelo. Credeva invece di avere una visione. Essi oltrepassarono il primo posto di guardia e il secondo e arrivarono alla porta di ferro che conduce in città. La porta si aprì da sé davanti a loro. Uscirono, percorsero una strada e a un tratto l'angelo si allontanò da lui. Pietro allora, rientrato in sé, disse: «Ora so veramente che il Signore ha mandato il suo angelo e mi ha strappato dalla mano di Erode e da tutto ciò che il popolo dei giudei si attendeva».

Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore, i poveri ascoltino e si rallegrino.

Magnificate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome. Ho cercato il Signore, mi ha risposto, e da ogni mia paura mi ha liberato.

guardate a lui e sarete raggianti, i vostri volti non dovranno arrossire. Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo salva da tutte le sue angosce. L'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e li libera. Gustate e vedete com'è buono il Signore, beato l'uomo che in lui si rifugia.

Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Figlio mio, io sto già per essere versato in offerta ed è giunto il momento che io lasci questa vita. Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la fede. Ora mi resta soltanto la corona di giustizia che il Signore, il giudice giusto, mi consegnerà in quel giorno, non solo a me, ma anche a tutti coloro che hanno atteso con amore la sua manifestazione. Il Signore però mi è stato vicino e mi ha dato forza perché io potessi portare a compimento l'annuncio del Vangelo e tutte le genti lo ascoltassero. E così fui liberato dalla bocca del leone. Il Signore mi libererà da ogni male e mi porterà in salvo nei cieli, nel suo regno. A Lui la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Parola di Dio.

sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa.

In quel tempo Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: «La gente, chi dice che sia il figlio dell'uomo?» Risposero: «Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti». Disse loro: «Ma voi chi dite che io sia?» Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente». E Gesù gli disse: «Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico: tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli».

sia lodato Gesù Cristo. Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa. Sono le parole che abbiamo ascoltato nel Vangelo di questa importante solennità di oggi, che dichiara con forza il primato di Pietro e direttamente connesso anche al nostro Santo Padre Leone XIV, al quale in questo giorno sale incessante la nostra preghiera per il suo prezioso, delicato e incessante ministero petrino, affinché, come Pietro, guidi la Chiesa nel suo cammino e come Paolo annuncia alle genti la verità suprema del Vangelo, che rompe ogni barriera e abbatte ogni muro di divisione e di discordia e crea il ponte tra il cielo e la terra attraverso la testimonianza sincera e credibile di chi ogni giorno lotta per annunciare il Vangelo per una pace disarmata e disarmante. Infatti, nella liturgia della parola di oggi, sia in San Pietro e sia in San Paolo, vediamo realizzato un grande aspetto della vita di fede: la salvezza viene solo dal Signore. Pietro viene salvato dalle mani di Erode, Paolo viene salvato dalla bocca del leone. Tutto ciò ci insegna che solo se abbiamo fiducia nel Signore possiamo essere salvati dal male e dalle difficoltà della vita di tutti i giorni. Se combattiamo anche noi la buona battaglia della fede, il Signore promette e concede anche a noi la corona di giustizia riservata ai servi buoni e fedeli. Fratelli e sorelle, tutti voi che ci ascoltate tramite la televisione e i mezzi di comunicazione, la professione di fede di Pietro, tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente, è quella che dovremmo fare in ogni momento della nostra vita per riconoscere la garanzia fondamentale della presenza viva e reale di Gesù in noi. I santi Pietro e Paolo ci insegnano e ci spronano con la loro testimonianza di vita e di santità che dobbiamo scommettere tutto sulla nostra fede, sul nostro essere cristiani coraggiosi e credibili. E nella grande sfida sociale e umana di oggi, ancora di più, come cristiani e figli di Dio, dobbiamo perseguire e difendere la Chiesa da ogni attacco di male e da ogni azione contro di essa, perché, come ha detto Gesù a Pietro, le porte degli inferi non prevarranno. E il Signore regni dall'alto della croce, dal trono di gloria in eterno e per sempre. A Dio Padre Creatore, a Gesù Salvatore e Redentore, allo Spirito Santo, amore e santificatore, sia gloria, potenza, maestà, onore e forza per gli infiniti secoli dei secoli. Amen.

0: ci mettiamo in piedi. Fratelli e sorelle, nella solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, rinnoviamo le promesse del Santo Battesimo, con le quali un giorno abbiamo rinunciato a Satana nelle sue opere e ci siamo impegnati a servire Dio nella Santa Chiesa Cattolica. Rinunciate a Satana e a tutte le sue opere e a tutte le sue seduzioni. Credete in Dio Padre Onnipotente, Creatore del Cielo e della Terra. Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto e risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre. Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. Ripetete dopo di me: questa è la nostra fede.
1: Questa è la nostra fede.
0: Questa è la fede della Chiesa.
1: Questa è la fede della Chiesa.
0: E noi ci gloriamo di professarla. Cristo Gesù nostro Signore. Amen.
1: Cristo Gesù nostro Signore.
0: Fratelli e sorelle, lodando Dio per la testimonianza di fede dell'Apostolo Pietro e per la missione dei gentili dell'Apostolo Paolo, presentiamo al Padre le nostre suppliche per la Chiesa sparsa nel mondo.
2: Accresci la nostra fede, Signore.
1: Accresci.
2: Tu che hai fondato la Chiesa sulla solida roccia di Pietro, proteggi il nostro Papa Leone e fa che il popolo cristiano, sotto la sua guida, progredisca nella fede, nella speranza e nella carità. Noi ti preghiamo. Tu che hai scelto l'Apostolo Paolo per annunciare a tutti i popoli il mistero della salvezza, ravviva l'opera dei missionari del Vangelo e fa che quanti ancora non ti conoscono credano in te e in colui che hai mandato. Noi ti preghiamo.
0: Accresci la nostra fede, Signore.
2: Tu che vuoi il bene dell'umanità, continua a seminare vocazioni nel campo della Chiesa e fa che numerosi giovani rispondano con gioia, scegliendo di mettersi a completa disposizione dei fratelli. Noi ti preghiamo.
0: Accresci la nostra fede, Signore.
2: Tu che conduci a scoprire il valore salvifico della sofferenza, sostieni gli infermi e gli afflitti e fa che nella loro debolezza si manifesti la tua forza, fonte di fiducia e di coraggio. Noi ti preghiamo.
0: Accresci la nostra fede, Signore.
2: Tu che guardi con amore ogni uomo e lo previeni con la tua grazia, donaci di avere gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù e fa che diventiamo cittadini sempre più degni del tuo regno. Noi ti preghiamo.
0: Ricordati, o Padre, della tua Chiesa edificata sui santi apostoli Pietro e Paolo. Infondi un rinnovato fervore nei pastori e nei fedeli, perché avvertano l'urgenza di annunciare a ogni creatura Cristo Redentore dell'uomo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. La preghiera dei Santi Apostoli accompagno, Signore, l'offerta che presentiamo a gloria del Tuo nome. E ci renda ferventi nella celebrazione.

di santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo.

0: celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giovanni, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Pietro, San Paolo, San Francesco d'Assisi e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. In Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria.

Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, diciamo insieme: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiamoci il dono della pace.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

preghiamo. Nutriti da questo sacramento ti preghiamo, Signore, fa che viviamo nella tua Chiesa perseveranti nello spezzare il pane e nell'insegnamento degli Apostoli, per formare saldi nel tuo amore un cuor sole

0: fratelli e sorelle, in unione spirituale con tutti i fedeli che ci seguono attraverso la televisione, eleviamo la preghiera al Santissimo Crocifisso per implorare il dono della pace. Gesù Crocifisso, unica speranza dell'uomo, potenza e sapienza di Dio, prostrati adoriamo le tue piaghe per la preghiera di Maria, tua e nostra madre, e del serafico Francesco. Ti chiediamo, trasforma la morte in vita, muta l'odio in amore, la vendetta in perdono, la guerra in pace. Pace a tutto il mondo, ancora così diviso dall'avidità di chi cerca facili guadagni, ferito dall'egoismo che minaccia la vita umana e la famiglia. Pace a tutto il mondo, dilaniato dalla violenza e dallo sfruttamento. Pace a questa nostra terra. Amen. Il Signore sia con voi. Chinate il capo per la benedizione, ad ogni vocazione rispondete Amen. Dio onnipotente, che ha fondato la Chiesa sulla fede dell'Apostolo Pietro, vi renda saldi nell'adesione a Cristo e vi colmi della sua benedizione.
1: Amen.
0: Dio, che ci ha illuminato con la predicazione di San Paolo, vi insegni con l'esempio dell'Apostolo a condurre a Cristo i fratelli.
1: Amen.
0: Pietro con il potere delle chiavi, Paolo con la sua parola, intercedano per noi e ci accompagnino a quella patria che essi hanno raggiunto con il martirio della croce e della spada.
1: Amen.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.
0: Portate a tutti la gioia del Vangelo, andate in pace.

0: Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.
1: Meditiamo i misteri gaudiosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
1: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Primo mistero. L'angelo Gabriele annuncia a Maria la nascita di Gesù. Dal Vangelo secondo Luca. L'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.

0: Secondo mistero, Maria visita la cugina Elisabetta. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, e beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto».
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Amen.

0: seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Terzo mistero. Gesù, il figlio di Dio, nasce a Betlemme dalla Vergine Maria. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazareth, salì in Giudea, alla città di Davide, chiamata Betlemme. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per Maria i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre,

0: Quarto mistero. Maria e Giuseppe presentano Gesù al Tempio. Dal Vangelo secondo Luca. Portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci.

0: Santo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli.

0: Quinto mistero. Maria e Giuseppe ritrovano Gesù nel Tempio fra i dottori. Dal Vangelo secondo Luca. I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del padre mio? Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen».
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio.

0: il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
2: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
2: Cristo esaudiscici.
1: Padre del cielo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
2: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
2: prega per noi.
1: Madre di Misericordia,
2: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
2: prega per noi.
1: Madre della Speranza,
2: prega per noi.
1: Madre Purissima,
2: prega per noi.
1: Madre Castissima,
2: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
2: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
2: prega per noi.
1: Madre Degna d'Amore,
2: prega per noi.
1: Madre Ammirabile,
2: prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio,
2: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
2: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
2: prega per noi.
1: Vergine prudente,
2: prega per noi.
1: Vergine degna di onore,
2: prega per noi.
1: Vergine degna di lode,
2: prega per noi.
1: Vergine potente,
2: prega per noi.
1: Vergine clemente,
2: prega per noi.
1: Vergine fedele,
2: prega per noi.
1: Specchio di perfezione,
2: prega per noi.
1: Sede della sapienza,
2: prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia,
2: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
2: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria,
2: prega per noi.
1: Dimora consacrata di Dio,
2: prega per noi.
1: Rosa mistica,
2: prega per noi.
1: Torre della santa città di Davide,
2: prega per noi.
1: Fortezza inespugnabile,
2: prega per noi.
1: Santuario della divina presenza,
2: prega per noi.
1: Arca dell'alleanza,
2: prega per noi.
1: Porta del cielo,
2: prega per noi.
1: Stella del mattino,
2: prega per noi.
1: Salute degli infermi,
2: prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori,
2: prega per noi.
1: Conforto dei migranti,
2: prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti,
2: prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani,
2: prega per noi.
1: Regina degli angeli,
2: prega per noi.
1: Regina dei patriarchi,
2: prega per noi.
1: Regina dei profeti,
2: prega per noi.
1: Regina degli apostoli,
2: prega per noi.
1: Regina dei martiri,
2: prega per noi.
1: Regina dei confessori della fede,
2: prega per noi.
1: Regina delle vergini,
2: prega per noi.
1: Regina di tutti i santi,
2: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato,
2: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
2: prega per noi.
1: Regina del Rosario,
2: prega per noi.
1: Regina della famiglia,
2: prega per noi.
1: Regina della pace,
2: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci, Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: ascoltaci, Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
2: e saremo degni delle promesse di Cristo.
1: Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
3: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
4: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatto

0: fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre,
1: e al Figlio, e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

la resurrezione di Maria. Dette queste parole, andò a chiamare Maria, sua sorella, e di nascosto le disse: «Il maestro è qui e ti chiama». Udito questo, ella si alzò subito e andò da lui. Gesù non era entrato nel villaggio, ma si trovava ancora là dove Marta gli era andata incontro. Allora i giudei, che erano in casa con lei a consolarla, vedendo Maria alzarsi in fretta e uscire, la seguirono, pensando che andasse a piangere al sepolcro.

0: Questa volta è un amico di Gesù che la morte minaccia. Frase sconvolgente fra tutte. Quando coloro che amiamo sono ammalati, siamo più sconvolti che quando si tratta di noi stessi. Colui che tu ami è malato. Stranamente Gesù si prenderà il suo tempo e le sue amiche glielo rimproverano. Marta, con prontezza, sarà la prima a raggiungerlo, a tentare di capire nel panico com'è possibile che sia arrivato troppo tardi. Vorrebbe credere che sia ancora possibile. Ma andiamo, la morte è lì. E Lazzaro da 4 giorni è legato con bende e si decompone. Gesù le dice, e possiamo quasi vederlo mentre le parla fissandola negli occhi: io sono la risurrezione. Credi questo? Ed ella risponde, come possiamo fare, vigorosamente: sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio. Fine del primo atto. La cosa più stupefacente deve ancora avvenire. Gesù non ha smesso di dire ai suoi che la vita eterna comincia ora, che lui è la sorgente della vita eterna. I suoi amici capiscono qualcosa, ma è una novità talmente enorme che egli non è sicuro che comprendano bene. Non è sicuro neanche che noi comprendiamo meglio di loro. La morte resta la morte. Questa apertura, questa effrazione che ci inchioda a terra, contro la quale non possiamo nulla. Inaccettabile, scandalosa. La morte resta questo enigma, sopportabile quando pone il suo sigillo su una vita compiuta e felice, ma incomprensibile in ogni altra circostanza. Siamo innegabilmente fatti per la vita. Il Deuteronomio l'aveva annunciato: io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, perché viva tu e la tua discendenza. La Bibbia, in tutto il suo spessore, fa spostare le linee. Essa traccia una frontiera nella vita dell'uomo fra ciò che lo fa vivere e ciò che lo uccide. C'è della morte nella vita, durante tutta la vita. La vittoria su ciò che ci distrugge è una scelta d'ogni giorno. E probabilmente Gesù è l'uomo che non è contaminato dalla morte, che non è complice di ciò che uccide. Il suo scontro con tutti i poteri che vogliono ispezionare la vita viene da qui. Comincia il secondo atto. Maria, prostrata, è ancora in casa e Gesù la attende. Marta va a cercare sua sorella. Il maestro è qui e ti chiama. Coloro che sanno leggere il greco assistono allora ad un fuoco d'artificio. Come il Cristo sarà risuscitato dai morti, Maria non si alza, ma è risuscitata, fatta risorgere alla voce passiva. E nel caso in cui non avessimo compreso, il testo precisa che i giudei che erano con lei la videro alzarsi subito. Qui il greco usa il verbo risuscitare, letteralmente la videro risuscitata, come se fosse l'illustrazione di ciò che Gesù ha appena detto a Marta: io sono la risurrezione e la vita. Proprio quando Lazzaro non è uscito dal suo sepolcro, proprio quando il verbo risuscitare non sarà utilizzato per significare la rianimazione di cui egli sarà oggetto, la chiamata del Signore della vita basta a risuscitare Maria. Lazzaro sarà slegato dai lacci della morte e Gesù il figlio del Dio che non ha creato la morte e non gode per la rovina dei viventi, avrà pianto la morte del suo amico, come piange la morte di ciascuno di noi. Ma il cuore di questo testo, nascosto a prima vista, è che egli guarisce in Maria qualcosa d'un legame con la morte che poteva avere la meglio. Egli la fa risorgere con la sua presenza e con la sua parola. Ogni volta che egli ci chiama con il nostro nome, è come se ci afferrasse per i capelli per farci uscire da ciò che uccide. Vinto dalla morte, egli ne è vincitore, mediante il suo amore che non è morto con la morte. Il Verbo di Dio ha piantato la sua tenda in noi fino alla tomba e ha amato senza cedimenti. In lui la morte è morta. L'ultima parola pronunciata sulle nostre vite non è una condanna senza appello, ma una promessa. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me non morirà in eterno.
1: Camminare verso l'innocenza. 40 tappe attraverso il Vangelo di Giovanni. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Anne Lécu, pubblicato dall'editrice Querignana e proposte al microfono da Rosario Tronnelli.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la Compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita.

faccia del Signore e porteranno il suo nome sulla fronte. Non vi sarà più notte e non avranno più bisogno di luce di lampada né di luce di sole, perché il Signore Dio li

0: Visita, o Padre, la nostra casa e tieni lontano le insidie del nemico. Vengano i santi angeli a custodirci nella pace e la tua benedizione rimanga sempre con noi. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.

State ascoltando Jazzy, una selezione musicale a cura di Ever Roman.

Cari amici, cari amiche, affezionati radioascoltatori, un cordiale saluto a voi tutti dal vostro Luigi Cioffi, che anche per questa sera vi dà il benvenuto ad un nuovo appuntamento di Concerto Spirituale. Un solo grande ascolto occuperà tutto il nostro spazio musicale. Ciò che infatti intendo proporvi è la Missa Solemnis di Ludwig van Beethoven. Il compositore scrisse pochissima musica sacra, solamente tre composizioni intitolate Cristo sul Monte degli Ulivi, opera 85, la Messa in La Maggiore, opera 86 e questa Missa Solemnis in Re Maggiore, opera 123. Se nell'oratorio Cristo sul Monte degli Ulivi Beethoven sceglie come tema l'umanità di Gesù, il dramma del suo trovarsi in totale solitudine faccia a faccia con la morte, e nella Messa, opera 86, adotta schemi tradizionali pur raggiungendo momenti di altissima originalità, è tuttavia nella Missa Solemnis, opera 123, che Beethoven giganteggia sulle altre composizioni di musica sacra. Tale partitura, assieme alla Nona Sinfonia, opera 125, rappresenta, senza ombra di dubbio, uno dei vertici della sua parabola compositiva. Beethoven aveva iniziato a lavorare alla partitura già dal 1818, quando aveva ricevuto notizia che l'arciduca Rodolfo d'Asburgo era stato nominato arcivescovo di Olmütz in Moravia e avrebbe preso possesso della sede arcivescovile nel marzo del 1820. Quindi la messa venne concepita proprio per onorare quel suo grande protettore e mecenate. Si mise al lavoro avendo davanti a sé ancora un anno e mezzo, ma la composizione però gli richiese molte più energie di quelle previste. Fu costretto a passare in rassegna la musica sacra, a partire dal canto gregoriano fino a Palestrina e ai Bach. Cercò di migliorare la sua conoscenza della prosodia latina. Proprio in una lettera datata 29 luglio 1819 all'arciduca Rodolfo, Beethoven scrisse: «Gli antichi ci servono moltissimo perché, per lo più, hanno un vero valore d'arte. Ma la libertà, il progresso nel mondo dell'arte, come in tutta la grande creazione, sono scopo. E sebbene noi moderni non siamo tanto avanti in fatto di saldezza quanto i nostri antichi precursori, tuttavia la raffinatezza della nostra cultura ha ampliato parecchie cose». Dunque è evidente il valore artistico dell'antico stile, ma inserito in un quadro di più raffinata evoluzione musicale. Ultimata questa Missa Solemnis, Beethoven ne fu intimamente soddisfatto. Tale stato d'animo trapela in più di qualche lettera del suo epistolario. Egli la considererà sempre come il prodotto più felice del suo spirito. In una lettera del 16 settembre 1824 all'amico Andrea Streicher disse: «Nel lavorare a questa grande messa, la mia intenzione principale era di destare dei sentimenti religiosi tanto in chi canta quanto in chi ascolta». Il risultato è una composizione lunga, complessa, grandiosa. L'organico è dilatato al massimo, quattro solisti, soprano, contralto, tenore basso, coro, orchestra e organo. Il linguaggio musicale è proteso in avanti e contiene già i semi dei successivi sviluppi della musica. Questa capacità di sfruttare fino all'estremo limite le risorse del canto e dell'orchestra preannuncia in certi momenti il futuro linguaggio di Gustav Mahler. La Missa Solemnis è ovviamente articolata secondo lo schema della Messa Cattolica Romana, il cui impianto generale fa perno sulle seguenti parti: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus e Agnus Dei. Significativo quanto Beethoven scrisse accanto all'inizio del Credo, riportando le parole «Dio sopra ogni cosa, Dio non mi ha mai abbandonato». Ascoltiamo allora di Ludwig van Beethoven la Missa Solemnis in Re Maggiore, opera 123, per soli, coro e orchestra, nella esecuzione di Eileen Farrell, soprano, Carol Smith, contralto, Richard Lewis, tenore, Kim Borg, basso. Il violino solista è John Corigliano. Westminster Choir, diretto da Warren Martin e John Finlay Williamson. La New York Philharmonic è diretta da Leonard Bernstein.

0: Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato la Missa Solemnis in Re maggiore, opera 123, per soli, coro e orchestra. Eileen Farrell, soprano, Carol Smith, contralto, Richard Lewis, tenore, Kim Borg, basso, John Corigliano, violino solista, Westminster Choir, diretto da Warren Martin e John Philen Williamson, la New York Philharmonic era diretta da Leonard Bernstein. E con questo lungo ascolto si chiude anche per questa domenica il nostro consueto spazio radiofonico dedicato alla musica sacra. Da Luigi Cioffi e da tutta la redazione dei programmi musicali della Radio Vaticana giunga a voi tutti un cordiale saluto.
1: Avete ascoltato?

0: La parola del giorno. A cura di Rosario Tronnolone. Dagli Atti degli Apostoli. In quel tempo il re Erode cominciò a perseguitare alcuni membri della Chiesa. Fece uccidere di spada Giacomo, fratello di Giovanni. Vedendo che ciò era gradito ai giudei, fece arrestare anche Pietro. Pietro, piantonato da due soldati e legato con due catene, stava dormendo, mentre davanti alle porte le sentinelle custodivano il carcere. Ed ecco, gli si presentò un angelo del Signore e una luce sfolgorò nella cella. Egli toccò il fianco di Pietro, lo destò e disse: «Alzati in fretta!» E le catene gli caddero dalle mani.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: «La gente chi dice che sia il figlio dell'uomo?» Risposero: «Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti». Disse loro: «Ma voi chi dite che io sia?» Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente». E Gesù gli disse: «Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico: tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli».
2: Oggi festeggiamo due fratelli nella fede, Pietro e Paolo, che riconosciamo come pilastri della Chiesa e veneriamo come patroni della diocesi e della città di Roma. La liturgia di questa solennità, infatti, ci fa vedere come Pietro e Paolo sono stati chiamati a vivere un unico destino, quello del martirio, che li associa

che la comunione a cui il Signore ci chiama è un'armonia di voci e di volti e non cancella la libertà di ognuno. I Santi Pietro e Paolo ci interpellano anche sulla vitalità della nostra fede. Nell'esperienza del discepolato, infatti, c'è sempre il rischio di cadere nell'abitudine. Nella storia dei due apostoli, invece, ci ispira la loro volontà di aprirsi ai cambiamenti, di lasciarsi interrogare dagli avvenimenti. E al centro del Vangelo che abbiamo ascoltato c'è proprio la domanda che Gesù pone ai suoi discepoli e che rivolge anche a noi oggi, perché possiamo discernere se il cammino della nostra fede conserva dinamicità e vitalità, se è ancora accesa la fiamma della relazione con il Signore. Ma voi, chi dite che io sia? Ogni giorno, ad ogni ora della storia, sempre dobbiamo porre attenzione a questa domanda. Chi è oggi per noi Gesù Cristo? Che posto occupa nella nostra vita e nell'azione della Chiesa? Come possiamo testimoniare questa speranza nella vita di tutti i giorni e annunciarla a coloro che incontriamo?

di Herman Hesse, l'uomo con molti libri e altri racconti. Legge Raffaella Castelli.

Il pittore, intanto, si era recato lungo la spiaggia fino alla punta della piccola baia, dove si poteva vedere l'ampia locanda e inoltre gli olmi, il porticciolo e una parte del lago come in un piccolo quadro compiuto e pieno di pace. Aveva portato con sé, dopo averli tolti dalla sacca, dei pennelli e un foglio di carta finissima e molto cara, di cui apprezzava in modo particolare la fibra e la tenera grana. Poi si sedette con l'animo inquieto sul ceppo chiaro e luccicante di un albero tagliato da poco e iniziò pian piano a disegnare il piccolo e grazioso paesaggio con la casa in cui sapeva riposare la signorina. Aveva frequentato una scuola come si deve e si era esercitato proprio nel disegno preciso e nella tenera coloritura di paesaggi. La sua maniera non era quella di schizzare una veduta o un monumento con tratti violenti di carboncino, di buttar giù delle ombre audaci e di far apparire in fretta e furia e come per incanto qualcosa di geniale. Preferiva piuttosto, e lo faceva, riprodurre fedelmente con una matita fine ogni contorno e ogni particolare piacevole, non trascurare l'uccello che cantava sul ramo ed esprimere dappertutto, per quanto possibile, il lieto timore che provava davanti a ogni creatura di Dio, anche la più piccola.

Questa attività, questo fare devoto e coscienzioso, esercitò anche adesso il suo benefico incanto. E mentre il suo cuore, ancora di fanciullo, si difendeva dalle frecce di un amore senza speranza, da ogni parte, dall'acqua tranquilla, dalle chiome folte e morbide degli alberi e dei cespugli, dalle pietre e dai ciottoli della riva, gli venne incontro la lieve consolazione che non si nega a un cuore puro che sappia onorare Dio con le proprie opere.

la sua matita tracciava amorosamente le forme leggiadre della baia e quelle severe dell'imbarcazione alla rada e ogni finestra e davanzale della casa. Poiché vide che il tempo non gli sarebbe bastato per colorire il foglio, concentrò la propria attenzione soprattutto nel disegno e nell'ombreggiatura. Rese giustizia al fogliame degli olmi e a quello dei castagni e non lasciò senza ombra nessuno dei molti paletti della siepe. Se fosse riuscito abbastanza bene, pensava di dare alla fanciulla di Bremen il frutto delle sue fatiche come ricordo e regalo da Dio, volendo così privare l'invito a pranzo di quel carattere di elemosina che forse aveva, nonostante tutto. Gli sembrava auspicabile che la giovane avesse qualcosa di suo tra le mani, affinché esistesse un sia pur tenue segno del passato e un leggero stimolo al ricordo. Ciò non si accordava affatto con le intelligenti parole pronunciate solo pochi minuti prima sul valore del presente, ma era comunque in armonia con i suoi sentimenti attuali e con la canzone che sentiva ancora come un'eco lontana e che adesso, mentre ultimava con cura il suo lavoro, intonò di nuovo con voce bassissima, ma forse udibile fin dalla casa, cantandola fino alla fine.

Insieme al canto aveva portato a termine anche il disegno e per la verità a lungo gli sembrò non riuscito e di poco valore, benché non del tutto indegno di sostituirlo presso la ragazza e di accompagnarla per il tempo che le sarebbe piaciuto come il segno di una simpatia inconfessata e come il ricordo delle belle ore di viaggio. Mentre egli, contemplando il foglio, stava lì ad almanaccare e lasciava il desiderio giocare con fantasie impossibili, da dietro la baia apparve remando il candidato Fink, già più sicuro di un'ora prima, ma stanco e in attesa impaziente del pranzo. «Sempre zelante!» gridò verso l'amico che sobbalzò spaventato dal suo abbandono. Il pittore volle alzarsi in fretta, ma ricadde all'indietro con l'orribile sensazione di essere inspiegabilmente paralizzato. E per quanto tentasse più volte, spaventato e confuso, di rimettersi in piedi sotto gli occhi dell'amico divertito, un terribile ostacolo lo tratteneva con forza. Inorridito, Gustav Weiseka capì in un baleno l'intera situazione. Egli non era né paralizzato né inchiodato. Era la gamba dei pantaloni che era diventato un tutt'uno con il ceppo resinoso su cui si era seduto. Con precauzione tentò ancora una volta di liberarsi. Non gli riuscì e chiamò lamentosamente l'amico in aiuto. Mezzo spaventato, questi cercò in fretta un posto dove legare la barca, si diresse alla spiaggia e arrivò di corsa con espressione interrogativa. All'inizio, quando vide e sentì come stavano le cose, diede in una gran risata. Ben presto però la funesta situazione gli divenne chiara. «Non so altro rimedio», disse deciso, «se non che tu sgusci fuori dai pantaloni. Quelli poi, con un po' di attenzione, riusciremo a toglierli via senza danni. Se ti stacchi di colpo, vanno a brandelli». A questo però Gustav non lo si poteva indurre. A dir la verità, non sembrava esserci nessuno nelle vicinanze, ma il posto dove era seduto era visibile da ogni finestra della locanda. Si sarebbe suicidato piuttosto di dover sperimentare il fatto che la fanciulla si affacciasse alla finestra e lo vedesse uscire dai pantaloni incollati al ceppo, strisciando ignominiosamente all'indietro. No, si doveva trovare una soluzione più onorevole. Pregò insistentemente l'amico di recarsi al pranzo da solo. Poteva dire agli ospiti che era malato, che era andato via o che era annegato. Ma Jonas la pensava diversamente e si impose. Contò fino a tre e con il suo aiuto Gustav si strappò con un balzo disperato dal perfido sedile. Il miracolo avvenne. I pantaloni di ruvido Loden resistettero vittoriosi all'assalto. Erano sani e salvi e avevano solo qualche macchia di resina delle quali ci si poteva occupare più tardi. Respirando di sollievo, il liberato si incamminò verso la locanda insieme con l'amico e dopo una breve attesa vennero chiamati dall'oste e condotti in una piccola sala chiara al piano superiore. Qui, al centro dell'ambiente accogliente, trovarono un tavolo per quattro apparecchiato con cura ed eleganza, calici scintillanti e posate d'argento disposti su una tovaglia di damasco fresca di bucato, numerosi piatti uno sopra l'altro e bottiglie di vino rosso e bianco a portata di mano. Questo era tutto un altro modo di viaggiare e di mangiare rispetto a quello cui erano abituati i due parsimoniosi viaggiatori. Il pittore aveva temporaneamente nascosto il suo disegno sotto le tovaglie di lino che si trovavano sopra un tavolino in anticamera e aveva anche trovato il tempo, nell'oscurità della scala, di raschiarsi il posteriore con il fazzoletto e il coltello da tasca. Fece un tentativo prudente di sedersi su una sedia e con sua gran gioia scoprì che la forza adesiva della resina era in gran parte svanita, così che poteva sperare, usando qualche attenzione, di potersi alzare con onore in qualsiasi momento. I due, leggermente imbarazzati, attesero alla finestra l'arrivo degli altri.
Il lago, ancora tutto illuminato dal sole, rimandava una luce calda con già i riflessi della sera che si stendeva anche sulle pareti della stanza, ricoperte da una tappezzeria nuova, piena di figure e immagini mitologiche. La moglie dell'oste, con indosso un grembiule pulito, servì la minestra e in quel momento entrarono gli ospiti. Il vecchio solo rasato, pettinato e fresco in volto, mentre la figlia si era cambiata d'abito, un severo abito da sera blu scuro, ed era accuratamente pettinata, così che subito, nonostante una certa timidezza dei due amici, un'aura di solennità e di splendore entrò insieme a lei. Si salutarono con calore e allegria e si sedettero al bel tavolo. La donna serviva il pranzo, mentre l'oste stesso, in giacca di panno, si occupava di mescere il vino. Alla zuppa saporita seguì una terrina di pesce eccellente, sul cui nome esatto, scientifico, non riuscirono a mettersi d'accordo. Quando il pesce seguì un tenero arrosto di vitello, i giovani avevano superato quasi del tutto la loro timidezza di gente poco pratica del mondo, e infatti quello di Reutlingen si dava da fare per condurre una conversazione di larghe vedute, non proprio erudita, ma tuttavia dignitosa.

Il pittore, che di tanto in tanto verificava di nascosto la forza di adesione dei suoi pantaloni e all'occorrenza inseriva furtivamente la sinistra tra corpo e sedia per separarli, aveva la fortuna di avere di fronte la bella straniera nella luce migliore. Egli aveva ammirato la fine abilità con la quale essa separava la bianca carne del pesce dalle lische, che lo stessa, in tono di scusa, chiamava spine, e ad ogni sguardo, per quanto gli sembrasse superiore da tutti i punti di vista, risentiva quella inspiegabile commozione, come se l'avvenente creatura avesse bisogno di una protezione particolare e di un amore particolarmente tenero. Essa invece non gli dava la minima occasione per una qualsivoglia protezione o aiuto, piuttosto gli riempiva ripetutamente il piatto con dei buoni bocconi se lui si era servito con troppa parsimonia. Si informò sugli scopi del suo viaggio e sul modo in cui pensava di vivere da solo in quel paese lontano e selvaggio. Raccontando di sé, egli aprì uno spiraglio sulla sua vita modesta di pittore ed essa apprese divertita che sapeva attendere al governo della casa e persino cucinare un po'. Queste piccole faccende le sembravano molto divertenti e ogni volta che lui, sviando il discorso, cominciava a parlare d'altro, dei quadri che sperava di dipingere e cose simili, fatto molto importante per lui e che gli stava molto a cuore, lei lo riconduceva a quelle piccolezze casalinghe e in un brevissimo tempo venne a sapere molte più cose su di lui e sulla sua vita di quanto lui sulla sua. Tuttavia egli non se ne accorse, perché per l'innamorato dare e prendere sono la stessa cosa. Sotto, la bella carrozza del commerciante era già pronta e anche due giovani amici volevano proseguire per un tratto prima che calasse la notte. Nel corso della conversazione, il signore accennò alla possibilità di un secondo incontro, forse a Milano, ma il pittore, che ascoltava attentamente, non percepì alcun invito nelle sue parole e del resto non si fece parola di un indirizzo milanese. Non poteva essere altrimenti. L'addio era imminente e non si doveva sperare in un arrivederci. Allorché sollevarono l'ultimo bicchiere, augurandosi un buon proseguimento del viaggio, e si alzarono da tavola, Baiseka si affrettò in anticamera, tirò fuori il suo disegno e lo diede alla giovane.

Lei osservò il foglio con stupore. Non volendo credere fosse un regalo per lei, lo porse al padre e disse che non poteva accettarlo. Anche il padre fece delle obiezioni, ma presto si rassegnò e disse cortesemente: «Lei ci vuole far vedere che un artista è sempre il più ricco e colui che dà di più quando ha a che fare con dei cittadini normali. Lei ha ragione. Non sono un intenditore d'arte, caro signore, e non posso esprimere giudizi sul suo talento. Sarebbe presuntuoso. Ma se osservo voi due e il modo in cui affrontate il vostro primo viaggio in paesi lontani, allora anch'io devo rallegrarmi ed augurare ad entrambi: restate buoni amici e intrepidi viaggiatori come siete ancora per molto tempo». Con queste parole si separarono e alcuni istanti più tardi Jonas e Gustav, attraversati il cortile e il giardino, si misero in marcia verso la distesa color della sera. L'uno fischiettando spensieratamente, reso allegro dal buon vino, l'altro silenzioso e rassegnato. Si immaginava il quadro che avrebbe dipinto un giorno: un cielo estivo scintillante nel quale spiccano lontano alte montagne e sotto la calda e luccicante distesa di un lago, in primo piano il parapetto di una nave e appoggiata ad esso una bella fanciulla dal pallore brunastro che guarda allo specchio d'acqua, la fronte coperta a metà da un velo blu.

Non camminavano da nemmeno mezz'ora che dietro a loro risuonò sulla strada battuta un trotto di cavalli e un leggero rotolio di ruote. Si spostarono in attesa sul ciglio della strada e poco prima che la buona e veloce carrozza li avesse raggiunti, intonarono con forza un canto. Mentre la carrozza passava accanto a loro, il volto dalla barba grigia del commerciante e quello giovane di sua figlia li salutarono con cenni e sorrisi. Entrambi agitavano la mano e anche quando erano già lontani dalla parte della ragazza, un velo blu continuava a fluttuare dalla carrozza che si allontanava e presto sparì. «Avrei edificato un giardinetto», riprese Jonas, il secondo verso del lead appena iniziato, perché entrambi erano abituati, da veri cantanti, a non lasciare niente a metà. Stavolta, però, il pittore non si unì al canto. Camminava a testa bassa e quando l'amico lo chiamò, incitandolo a proseguire il canto, scosse il capo, trasse fuori di tasca il fazzoletto e cominciò a soffiarsi il naso con forza.

Avete ascoltato Herman Hesse, l'uomo con molti libri e altri racconti. Edizioni in studio Tesi. Voce Raffaella Castelli.

Anna Albertini vi dà il benvenuto all'ascolto della prima parte del Con voi nella notte. Per Notte Jazz trasmettiamo la seconda parte del compact disc Live and More, Marcus Miller e il suo gruppo.

Per Notte Jazz avete ascoltato la seconda parte del Compact Disc Live and More, Marcus Miller e il suo gruppo. E per concludere, The London Studio Orchestra.

Avete ascoltato musica con The London Studio Orchestra. Si conclude così la prima parte del Convoi nella notte. Anna Albertini vi dà il benvenuto all'ascolto della seconda parte del Convoi nella notte. Per la rubrica La Sinfonia continua la presentazione delle sette sinfonie di Leopold Mozart. Oggi la sinfonia in Sol maggiore Eisen G5, in Sol maggiore Eisen G7, in Re maggiore Eisen D26. Orchestra Sinfonica di Sanremo dirige Piero Bellugi.

Per la rubrica La Sinfonia avete ascoltato di Leopold Mozart, dalle sette sinfonie, la sinfonia in Sol maggiore Aizen G5, in Sol maggiore Aizen G7, in Re maggiore Aizen D26. Ha eseguito l'Orchestra Sinfonica di Sanremo, ha diretto Piero Bellugi. Per la rubrica Musica da Camera ascoltiamo di Ignaz Josef Pleyel, Trii opera 16, numero 5 in Mi minore, numero 1 in Sol maggiore. Quindi Gran Trio in Re maggiore opera 29. Esegue il Trio Joachim.